Capital Gold. Solo grande musica su Radio Capital.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Capital Gold on Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Total Gold.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold.
5: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.
7: Hey. Rolls and rings.

0: capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: Capital Gold.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Thank you.
1: Capital Gold.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: This is
5: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
5: Capital Gold.
6: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Gold, gold, gold,
1: gold.
0: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono le 6 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Nuovi video sul caso di Abderrahim Fakir, i primi soccorsi mentre l'uomo era ancora vivo e ammanettato, lo fanno sapere anche fonti vicine alla Croce Rossa, che riportano la versione dei volontari che erano insieme ai 2 agenti di polizia sul posto a Bologna quando il 43enne è morto. Dopo il massaggio cardiaco si è provato a utilizzare il defibrillatore, che però non è entrato in funzione visti i parametri vitali.

0: a compromessi. Secondo la ricostruzione della procura, i due poliziotti erano arrivati da mezz'ora quando hanno bloccato Fakir per fermarlo mentre aggrediva un passante. Sul caso è tornato il ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
0: Due indagati per il furto di fentanyl all'israelitico di Roma sono due custodi dell'ospedale. Lo scorso giugno il furto di 80 fiale del farmaco, come riporta il quotidiano La Repubblica, le ispezioni fanno emergere falle nella custodia del fentanyl. La procura indaga su un possibile traffico destinato alla medicina clandestina. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta dal Tribunale di Torino l'istanza di scarcerazione del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, dice la figlia. Intanto, dopo le polemiche degli ultimi giorni, il procuratore di Milano Viola chiede di abbassare i toni, evitare gli eccessi e lasciare alla magistratura il modo di fare il proprio lavoro. Ancora una notte di attacchi americani sull'Iran, colpiti obiettivi militari e due navi da ricerca e soccorso a Hormuz, denuncia l'Iran, e Teheran colpisce una petroliera nello stretto. Per la prima volta in Giappone una sindaca chiede il congedo di maternità. La legislazione del paese lo prevede solo per le lavoratrici dipendenti e non per chi ha una carica elettiva. La 35enne sindaca della città di Yavata ha deciso di assentarsi per circa 2 mesi prima del parto, previsto a metà settembre, e per altri 2 mesi dopo la nascita del figlio. Tra poco Buongiorno Capital, alle 7 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli per è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: Questo è il commento più ricorrente, ce ne sono veramente tanti, sotto al post pubblicato da Vannacci, che sfida, io non ho parole, che sfida Renzi a fare cose atletiche, che dice andiamo a nuotare, poi facciamo la mezza maratona, sentiamolo che ce l'abbiamo.
1: Renzi fa lo sbargiasso, sì, e mi sfida, però sì, lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio, ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto, e poi ci facciamo la mezza maratona.
0: Sì.
1: Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere distintivo.
0: E i commenti sotto sono giustamente, ma lavorano anche a lavorare, ma perché dai, e quell'altro gli ha pure risposto, perché Renzi ha risposto ovviamente, Renzi ha detto ma come, mezza maratona, ma non esiste, perché facciamo le cose a metà, facciamo una maratona intera, non il 4 ottobre perché il 4 ottobre c'è la Leopolda. E allora sotto i commenti, vedi, ha proposto apposta il 4 ottobre perché sapeva che eri impegnato, e allora no, un altro giorno decidi te, dice Renzi, ma noi il 4 ottobre e non facciamo la mezza maratona, finiamoli i lavori, facciamo una maratona intera. E sai come, non lo posso dire qui in radio, ma è quella cosa che si fa alle medie, insomma, quando si gioca a chi c'ha, no?
2: Dillo Marco.
0: Ma è tristissimo.
2: Facciamo
0: però,
2: abbraccio di ferro.
0: Esatto, facciamo abbraccio di ferro, cioè vedere due adulti, voglio dire, con degli incarichi importanti, sfidarsi a cosa? Ma a chi è? Che cosa? Quale sarebbe poi il merito? Beh, hai vinto te, quindi. Ma che? Ma
2: chi? E quindi io sono più forte.
0: E quindi io sono più forte, esatto. Così.
2: Finisco.
0: Esatto, veramente tutto molto triste, no? Davvero tutto molto triste. Ora noi ci scherziamo, però il tempo che hanno perso solo a così registrare questi video, montarli, pensarci, è quello che gli risponde, quello che si offende.
2: Poi è un posto brutto, è la Sardegna, hanno scelto.
0: Tra l'altro.
2: Capito?
0: Tra l'altro.
2: Così.
0: Va bene, va bene. E Vannacci, che ha anche pubblicato un annuncio su LinkedIn per un posto, insomma, nel suo staff, e però poi l'ha cancellato subito, probabilmente perché ha trovato
2: Aspetta, io ho un dettaglio al riguardo.
0: Vai,
2: che
0: sentiamo.
2: Ha accettato, cioè l'annuncio ha ricevuto 9 candidature e da quel momento è stato chiuso.
0: Sì.
2: Quindi però mi chiedo, teoricamente una realtà come la tua

0: insomma, dove ti ergi a partito che vuole cambiare l'Italia e quant'altro, ti bastano solo 9 candidature per trovare quello che per te è il candidato migliore in assoluto?
1: Ma magari lui ha deciso intanto di vedere questi 9 e poi semmai ripubblicherà l'annuncio. Vabbè, questo sai.
0: Con contratto da definire,
1: Con contratto di...
0: attenzione.
1: Ecco, questa è la cosa che fa discutere, perché l'annuncio non conteneva la RAL, cioè la retribuzione lorda, annuale lorda, che invece da giugno va indicata esplicitamente. Però aspetta che di LinkedIn dobbiamo ancora parlare perché c'è di mezzo anche Ilaria Salis. Questo è Buongiorno Capital, sono le 6:11.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
1: Perché Ilaria Salis, ecco. No, rido perché ci sono anche dei precedenti in questo partito. Ora, Ilaria Salis, cosa è successo? Che aveva, ora io dicevo LinkedIn, ma insomma non so come avesse all'epoca assunto 2 collaboratori subito dopo l'elezione al Parlamento europeo, e collaboratori con i quali però ha interrotto lei ogni rapporto poco dopo l'elezione stessa. Adesso però è saltato fuori che il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato al pagamento di 300.000 euro, ha condannato Ilaria Salis a pagare 300.000 euro ai 2 ex collaboratori, che sono Valentina Dadda e François Gelmetti, licenziati nel febbraio del 25. La vicenda ora è al centro di un appello ancora pendente, perché Ilaria Salis dice: io mi ero presentata per dimostrare i motivi che mi avevano portato al licenziamento di questi due ex collaboratori, ma per un errore di notifica, insomma, non l'ho potuto fare. Il punto però è che appunto il giudice non è entrato nel merito di queste accuse. Nella sentenza si legge infatti che spettava alla datrice di lavoro, ex datrice di lavoro, dimostrare l'esistenza di una giusta causa di licenziamento. Ma appunto Salis dice: io non mi sono potuto presentare, quindi il procedimento di primo grado si è concluso con una condanna al pagamento sia, insomma, degli stipendi che delle spese. Insomma, aspettiamo adesso l'appello, però devo dire, dicevo, ora penso al caso Soumahoro, mi viene in mente quello che, insomma, apparteneva allo stesso partito, che quando alzi così tanto l'asticella, poi, no, a puntare il dito agli altri, poi succede che magari finisci tu a essere al centro di un, insomma, così, di una vicenda giudiziaria. Non so scegliere le parole, ecco, faccio fatica, perché intanto perché mi dispiace, dimmi.
0: Tu puoi, diciamo, avere una pretesa che dei tuoi collaboratori, dipendenti, quello che siano, cioè qual è il limite in cui devono rispondere, ad esempio, alle mail?
1: Sì,
0: Una
1: perché
0: delle
1: lei dice questo.
0: motivazioni, cioè lei dice che non rispondevano tempestivamente.
1: Che ne so,
0: Però
1: dice
0: se è
1: te.
0: urgente mi chiami.
1: Ah, per esempio, Gelmetti dice: tenuto conto della manifesta insoddisfazione già espressa riguardo ai contenuti della sua collaborazione, nonché degli inadeguati, non condivisibili contenuti del report richiestole a giustificazione e verifica di attività ritenute insoddisfacente. Vabbè, parole che, insomma, dicono cosa. Non andiamo più d'accordo, non mi piace quello che fai. E che, per carità, è legittimo. Non so se sia sufficiente per un licenziamento. Una aveva un contratto con Coca-Cola, l'altro invece era partita IVA. Ecco, anche questo va detto. Però la legge va rispettata e dunque se così. Così vedremo. Ora, ripeto, c'è l'appello, lei non si è potuta presentare, dice, per un errore di notifica, per cui lo scopriremo presto, però lo scopriremo presto.

0: sulla Brescia. A me vedere due politici che si sfidano anche su a livello fisico, perché chiacchierare è una cosa,
1: sì,
0: promettere le cose lo sappiamo tutti com'è, fare 2 miglia nautiche e poi una maratona, una mezza maratona, e vedere chi viene fuori davvero in piedi, sarebbe veramente interessante anche dal punto di vista sportivo, va?
1: vedi a qualcuno interessa,
2: però attenzione, sì, a come poi, nel caso dovessero esserci riprese televisive, a come vengono fatte le inquadrature,
1: certo,
2: perché non bisogna andare proprio a così zoomare su determinate parti del corpo, perché sennò, certo, poi viene su un casino.
1: Tra l'altro, come si dice dalle mie parti, Vannaccio è un nodo, è grosso, è un omone, insomma, si vede che ha fatto un militare.
2: Beh, ma guarda che lui, ma nel video Renzi dovrebbe, fa vedere.
1: Perché Renzi dovrebbe cascare in questa roba qua? Poi, a quanto pare l'ha proposto prima lui, lo ricorda Dario, ha ragione.
3: Maisano, sei, sì, sempre il solito comunista.
1: Sì.
3: Guarda che mi sa che è stato Renzi.
1: È vero, ragione.
3: A lanciare il sasso per primo.
1: Sì.
3: Capito? Sempre a rigirare sta cazzo di frittata. Vai a lavorare anche te, che ti fa bene.
1: Ma chi minchia se ne frega poi chi ha lanciato prima? È tutto triste che l'abbia fatto Renzi e abbia fatto Vannacci. Molto triste.
4: Ciao, lo dico. Ciao, io, vai. A chi ce l'ha più grosso, a chi ce l'ha più duro.
1: Brava Bea, brava, vedi,
2: io sapevo
1: che le donne
2: lungo
1: hanno sempre lungo, grosso, duro, si può scegliere, insomma, però solo i maschi, okay, solo i maschi fanno queste cose. Ma hai mai visto? Perché le donne non fanno queste cose?
2: Magari le fanno in maniera diversa.
1: Ma ragazzi, no, solo i maschi raggiungono questi livelli di tristezza.
2: Sarà il testosterone, non lo so.
1: Ma non lo so, a questa età, ma poi a quell'età, dico, ma se è una persona che ha avuto ruoli importanti, uno ex primo ministro, quell'altro è stato generale, un generale che ha fatto una carriera straordinaria.
2: Io mi aspettavo una cosa.
1: Ha fatto l'addetto militare a Mosca, con importantissimi incarichi, e poi ti ritrovi a fare i video su Instagram, io sfido te, facciamo la mezza maratona, no, facciamola intera, ma che è? Ma
2: secondo me Vannacci doveva chiudere con specchio riflesso, te lo ricordi?
1: Esatto, doveva chiudere con specchio riflesso, bravo. Va bene, e invece i problemi però ci sono, perché qualcuno lo ricorda, e in realtà più di qualcuno, in tanti, che intanto la benzina è andata a 2 euro e non ne parla nessuno, oltre 2 euro, ha superato i 2 euro. Oppure, per esempio, non si parla, la politica non parla del fatto che stanno chiudendo un sacco di negozi in Italia. Tra il 2018 e il 2025 hanno chiuso quasi 96.000 negozi. Il numero complessivo è sceso da oltre 666.000 a poco più di 570.000, con un calo del 14,4%. Poi il fatturato non è andato male, perché pesa anche tutto quanto l'e-commerce. Le persone ormai fanno la spesa online, comprano le cose online. Però il pericolo esiste, esiste come? Perché si rischia la desertificazione commerciale, cioè i quartieri rischiano veramente di svuotarsi dei negozi, e quindi si perde anche quell'occasione di incontro, no? Luoghi di incontro, di relazione sociale, di quella vitalità urbana necessaria nelle città. Non ne parla nessuno, quasi nessuno. È diminuito anche il numero degli addetti, cioè le persone che nei negozi ci lavorano, è calato dell'1,8%. Sono queste le cose di cui bisognerebbe parlare, no? A mezza maratona, la maratona intera, le miglia nautiche, a far vedere a chi ha i muscoli, è tutto surreale. O continuare a distrarci a parlare di Roggero, di come finirà con lui, tra l'altro ieri Salvini è intervenuto a Sky TG24, a Pancheri gli ha detto: ma guardi che però non si può candidare, c'è una legge che impedisce di fatto a Roggero ogni incarico nei pubblici uffici. E Salvini è rimasto un po' così, perché fa: no, ma stiamo valutando.
2: Salvini ha detto: ah, non si può?
1: Esatto, è proprio qui: ah, non si può. No, non si può, effettivamente non si può.

0: Battiato e più ti amo alle 6.25 su Radio Capital. E ce l'abbiamo, Laura, l'intervento ieri di Salvini a SkyTG24. Sentiamolo, dai.
1: Questa buttata, ministro. E poi anche rispetto alla sua candidatura, lei ha detto che insomma la state valutando, ma sa meglio di me che è legalmente impossibile, chiunque è condannato a più di 5 anni è interdetto dai pubblici uffici, non può neanche votare, Ruggero, quindi non si può candidare.

0: questa butade che legalmente non si può fare, ministro.
1: Sì, perché rimane un po' in silenzio. Vabbè, non hanno esagerato, questo è il Grande Fratello che ovviamente ha esagerato, però sì, Salvini è rimasto in silenzio per quel secondo e mezzo di ritardo, perché evidentemente non c'è una risposta, stiamo valutando.
2: Abbiamo detto che stiamo approfondendo tutti gli aspetti legali, perché c'è anche una richiesta di grazia,
0: Sì, però lo sta meglio di me, reagisce sulla pena, non sulla condanna.
2: Esaminata, quindi...
1: Vabbè, questi sono veramente però perché così non, è una discussione che non esiste, cioè una discussione che non esiste, non c'è modo né di candidarlo, non otterrà la grazia nel breve termine, forse neanche nel medio termine, ne stiamo parlando per nulla, ecco, quindi basta, non parliamone più, sperando che lo facciano anche i politici. Invece c'è tutto il caso Fakir, che sta alimentando addirittura una mezza crisi diplomatica, perché il Ministero degli Esteri marocchino ha chiesto alle autorità italiane di far luce sulla morte del cittadino italo-marocchino Abderrahim Fakir, morto domenica a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Appunto, sto parlando di quel signore, di quel ragazzo che è stato immobilizzato dalla polizia e che ha perso la vita durante appunto l'attività di fermo. Il Ministro degli Esteri ha rilasciato una dichiarazione dura, insomma, sul caso della morte di Fakir, chiedendo spiegazioni sulla causa della morte, che è quello che l'Italia sta cercando di fare, insomma, hanno avviato una procedura interna, un'inchiesta interna per verificare cosa sia successo, e le autorità appunto marocchine chiedono piena luce sull'incidente. Ha parlato anche di nuovo la sorella di Fakir, chiedendo vendetta, addirittura invocando il re del Marocco, ecco, perché si faccia qualcosa, ma insomma bisogna aspettare l'autopsia, però bisogna aspettare l'autopsia e capire di cosa è morto e capire questa tragedia da cosa sia stata dovuta, se dall'attività effettiva, concreta, fattuale degli agenti di polizia, oppure da qualcos'altro, da una patologia, da una reazione anche chissà allergica magari allo spray al peperoncino che è stato utilizzato proprio dalla polizia.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
5: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
6: Noi siamo così, siamo i distributori, cioè sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
4: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
6: Che il mezzogiornale è alla page, sì. Il mezzogiornale è sul pezzo, il mezzogiornale è sulla notizia.
4: Il mezzogiornale dal lunedì al venerdì alle 10.
6: Benny!
5: Viva!
4: Radio Capital. Solo bella musica. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buffalo Springfield, scusate.
1: Lo so che anche tu pensi sempre a Springsteen.
0: Esatto. Sono le 6:35, arriva il direttore Buffoni.
2: Buongiorno. Succedono cose nei palazzi della politica che ti fanno pensare, ma allora vera

veramente esiste la famosa casta, l'idea che ci siano persone che possono godere di più diritti o addirittura privilegi rispetto a noi comuni cittadini. Se a voi dicessero: ci sono due persone sotto inchiesta per lo stesso reato, della prima persona i giudici possono utilizzare mail, chat, intercettazioni secondo quanto previsto dalla legge, per la seconda invece no, ha uno scudo, quel materiale non si può usare. Ecco, di fronte a questa differenza voi continuereste a dire che la legge è uguale per tutti? Eppure è quello che accade spesso con i parlamentari quando sono coinvolti in inchieste giudiziarie. Salvini ha chiesto di non andare a processo per il caso Open Arms, Renzi chiese di non utilizzare le telefonate di alcune inchieste e gli ultimi casi clamorosi riguardano Fratelli d'Italia. Daniela Santanchè è imputata a Milano per una presunta truffa aggravata ai danni dell'INPS legata alla gestione della cassa integrazione Covid. Per dimostrare che l'ex ministra fosse pienamente consapevole delle presunte irregolarità nella gestione di questo gruppo Visibilia, la procura di Milano si basa su due elementi: una serie di email in cui la senatrice era in copia e soprattutto alcune registrazioni audio. Questi file audio sono stati registrati di nascosto da un ex dipendente della società durante riunioni e colloqui privati e poi consegnati ai magistrati. Ma la Santanchè è una senatrice e la Costituzione dice che per intercettare un parlamentare o sequestrare la sua corrispondenza serve l'autorizzazione del Senato. Nessun magistrato ha intercettato la senatrice, quel materiale c'era già, ma la Santanchè ha chiesto di bloccare questo utilizzo e il processo si è fermato e ora si rischia la prescrizione. E poi c'è il caso di Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, che ha aperto una bistecheria a Roma in società con dei prestanome del clan mafioso dei Senese. La procura di Roma chiede di poter acquisire alle indagini sul riciclaggio tutte le conversazioni avute dal prestanome dei Senese Mauro Caroccia appunto con Del Mastro. Le chat e tutto il materiale che la procura chiede di acquisire sono contenute nel telefono di Caroccia e all'esame della Guardia di Finanza. Ma siccome Del Mastro è un deputato, serve l'autorizzazione della Camera, che ieri ha detto no, ovviamente con i voti della maggioranza. L'indagine su Del Mastro ora rischia di fermarsi. Ecco, ditemi voi se questa non è una casta. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: sottovoce gridata, digitata su e buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso, alle 6.41 su Radio Capital. Allora, poco fa dicevamo di Matteo Salvini che ha dovuto infine ammettere tra le righe, non lo ha ammesso per davvero, che no, Roggero non potrà essere eletto perché è sopravvenuta l'interdizione dei pubblici uffici con la condanna e quindi no, non potrà essere né candidato né eletto, non può neanche votare, gli ricordava la Pancheria Sky TG24. Però, come dire, il populismo, ma l'abbiamo detto tante volte qui a Buongiorno Capital, non è necessariamente di destra, anzi spesso è anche di sinistra, esiste un populismo di sinistra. E l'esempio perfetto arriva da New York, il sindaco Mamdani, lo sapete, in questi giorni aveva detto che qualora Netanyahu fosse arrivato in città per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lui lo avrebbe fatto arrestare sulla base del mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale, una promessa fortissima, no? Perfetta per un comizio. Peccato che il sindaco di New York non abbia alcun potere per mantenerla quella promessa. Allora perché lo stai dicendo? Perché tenti di manipolare le menti delle persone? Ha dovuto ammetterlo poi che effettivamente lo ha detto in un secondo momento. No, ah no, non possiamo, tipo Salvini, dicendo no, effettivamente non abbiamo questa autorità, non lo possiamo fare. Però dice lo può fare il governo federale. Cioè lui dice New York non possiede l'autorità giuridica per eseguire quel mandato. Gli Stati Uniti, cioè il governo federale invece sì. Ma non è vero neanche questo. Io impazzisco, non è vero neanche questo, perché gli Stati Uniti non aderiscono alla Corte Penale Internazionale né Israele, e la polizia quindi non può comportarsi così come braccio operativo del desiderio del sindaco di New York. Tra l'altro non esiste un mandato d'arresto, cioè non è che l'Interpol, come qualcuno dice, perché si leggono anche questi commenti, può intervenire perché la Corte Penale Internazionale ha condannato Netanyahu. Mamdani, cioè perché dire queste cose se poi non si possono mantenere? Perché sa perfettamente, non c'è bisogno di interpellare nessun ufficio legale dell'amministrazione di New York, lo sai, e se non lo sai è più grave, quindi spero che tu lo sappia e spero che tu così abbia deciso di manipolare, perché di questo si tratta, di manipolare le menti delle persone.
2: Dimmi, è scusami. L'influenza trampiana.
1: Sarà l'influenza trampiana, però vedi che sciagura è questa. Cioè, ce ne sono tanti di Trump, poi ce n'è uno che è Trump, che è l'uomo più potente del
2: mondo. Che dice
1: mondo,
2: almeno che lui può.
1: Le spara.
2: Perché è lui.
1: Sì, ma insomma, ne spara ogni giorno, robe assurde, cose che non potrà mai mantenere, per il gusto di dirle, così, per far arrabbiare le persone, così le persone si fomentano, scrivono sui social, ma alimenta soltanto polarizzazione, odio.
2: Sì, anche, diciamo che è stato un po' uno scivolone quello di Mamdani adesso.
1: Beh, più che no, cioè, io non posso pensare che sia stato uno scivolone pro Laura, perché non puoi aver detto una castroneria del genere senza sapere di dirla. Cioè sapeva perfettamente cosa stava dicendo, una totale idiozia. E ripeto, se tu queste cose non le sai è anche peggio. Cioè se tu veramente hai pensato di poter arrestare Netanyahu, ma io mi preoccupo seriamente, perché non stai amministrando Pieve al Toppo, che è il mio paese.
2: Ma anche a Pieve al Toppo comunque ci vuole della competenza.
1: Beh, cavolo, sì, mi aspetto che ci sia. Ma stai amministrando New York, una città enorme che, non lo so, cioè
2: sai,
1: non c'è
2: che
1: bisogno
2: io
1: di
2: sono
1: dire
2: sempre buona, magari, sì, che ne so, ha fatto questa esternazione proprio di pancia e non ragionando effettivamente che era un qualcosa di impossibile.
1: Molto male, però, molto male. La pancia non ti deve ispirare la pancia. Ripeto, sei il sindaco di New York, di le cose che puoi dire, le cose che puoi realizzare senza prova, ecco, applica quel bellissimo programma con delle premesse straordinarie, con delle promesse fantastiche, applica quel programma, mettilo a terra, prova a realizzare il tuo programma senza dire minchiate a caso per far arrabbiare le persone e per scatenarle sui social, perché veramente è una cosa che sta completamente avvelenando i pozzi da una parte e dall'altra, non se ne può più, è veramente molto molto molto faticoso.

0: sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha conferito al sindaco di New York, detto anche Cettola Qualunque, la turrita d'argento. Fatemo voi.
1: Sì, sì, e vabbè, quello sai, che magari c'è vicinanza ideologica e va bene, quello insomma, mi sembra del tutto legittimo, ci mancherebbe altro, cioè, ne abbiamo altri, vai vai.
2: Allora Marco, però sì. Valtoppo è governata parecchio bene, su, sì. Ciao da Arezzo.
1: Vedi, sì sì, Valtoppo è governata benissimo, un paesino straordinario, il comune però è quello di Civitella in Val di Chiana, tu pensa quanto è lungo Laura, Civitella in Val di Chiana, tutte le volte è una fatica... bestiale.
3: Tu pensa al residente.
1: Località Pieve al Toppo. No, io per
3: quando tu no. Sei nato, no? Sì. Che devi dire, che ne so, mettere sui documenti data di nascita e scrivi poi nato a e devi quindi, mettere tutta sta roba.
1: Eh sì, Civitella in Val di Chiana, località Pieve al Toppo. No? Ti perdi. Insomma.
3: I corrieri poi quando devono consegnare lì non ti dico.
1: No, effettivamente non sono questi i problemi della vita, però ecco. Chiara dice: Marco, scusami, però guarda che Mamdani non lo ha mai detto che lo avrebbe arrestato, ha solo ribadito la sua posizione rispetto alle accuse di crimini di guerra. E comunque la differenza è che Mamdani difende un principio di umanità, mentre la destra spesso difende i crimini e la disumanità. Dunque partono da posizioni opposte, io scelgo sempre quella umana. Un saluto a tutta la radio. E però Chiara, assolutamente, concordo con te in parte, però, perché invece Mamdani ha proprio detto che stava valutando, ecco, l'ho detto qualche giorno fa, l'arresto, cioè lui ha parlato proprio di arresto, e ci sono tantissimi articoli, ne ho qui uno davanti, il New York Times, che parla proprio di Mamdani che sta pensando se e come arrestare Netanyahu a settembre, quando ci sarà l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi no, invece è una cosa che ha proprio detto, ha ribadito che è un criminale di guerra e che c'è una condanna e che dunque sta pensando come eventualmente agire con l'arresto.
3: Si metterà

0: un costume da Batman, ma ripeto, e andrà ad arrestare Netanyahu.
1: Ribadire, la nostra città non accoglierà con tutti gli onori Netanyahu, che è un criminale di guerra. Dire Netanyahu non sei il benvenuto, cioè puoi dire tante cose per ribadire quella posizione sacrosanta, legittima, ma sostenere di volerlo arrestare e anche di poterlo arrestare e poi di rilanciare ancora sostenendo che no, effettivamente noi non possiamo arrestarlo, ma lo può fare il governo federale, che no, e non è vero neanche quello, neppure il governo federale può arrestare Netanyahu. Allora perché la devi dire questa cosa?
0: Ma all'interno delle istituzioni americane ce ne sarebbe una che avrebbe questo potere?
1: No, nessuno può arrestarlo negli Stati Uniti perché è non questa. Hanno firmato lo Statuto di Roma, quindi non né Israele né gli Stati Uniti, quindi non si può arrestare, è così per il diritto internazionale, non si può arrestare, punto.
0: Vabbè, Netanyahu fa le vacanze negli Stati Uniti.
1: Non arrestatelo perché è sbagliato arrestarlo, è proprio che non si può fare, non si può fare. Allora, se lo dici è soltanto per alimentare così il chiacchiericcio, per alimentare odio, per alimentare polarizzazione, per alimentare, sì, appunto, quei sentimenti, quelli, come qualcuno dice, di pancia. Però non è un bene, purtroppo non è un bene questo.

0: ragazzo da Bologna, però Maduro l'hanno arrestato, sono andato a prenderlo a casa sua, l'hanno portato lì e l'hanno arrestato. Se vogliono arrestano chi vogliono quelli lì, cioè non per questo ci fermano, altrimenti perché avrebbero arrestato Maduro?
1: Male, molto male, infatti si sono beccati gli insulti. Cioè, o si rispettano sempre le leggi oppure non si rispettano mai. Ma non

0: è tanto questo, perché è vero, c'è chi non le rispetta le leggi, lo abbiamo visto, è un buon esempio questo, però quando poi si stigmatizza quel comportamento perché non ci è sembrato opportuno, non è che deve essere selettivo quel modo di stigmatizzare, lo dobbiamo stigmatizzare sempre, male Maduro, male sarebbe, malissimo, perché non è previsto dalle normative arrestare Netanyahu. Mamdani non lo può fare, cioè non ha il potere di farlo, poi ripeto, può esprimere tutta la rabbia sacrosanta, giusta, legittima nei confronti di Netanyahu, ricordare che è un criminale di guerra, ricordare che non è il benvenuto a New York, ma dire adesso lo possiamo arrestare o stiamo valutando di arrestarlo è una sciocchezza, ecco, una cosa che secondo me non si può permettere di dire uno come lui, tra l'altro, uno come lui.
1: Ma diritto internazionale a parte,
0: sì.
1: Maesano, ma è vero che non ci sei più dopo settembre? Io non ho dormito tutta stanotte.
0: Esagerato, ma figuriamoci. No, ragazzi, a settembre non ci sarò più, non ci sarò più, e a quest'ora arriveranno altri bravi colleghi. Laura rimarrà, Laura, so che non si sa neanche di Laura. No, vabbè, si sposterà altri orari.
2: Io rimango nel building.
0: Nel building rimango anch'io, però facendo altre cose. Laura, esatto, sarà in onda, però in altri momenti,
2: altrove.
0: Si potrà dire qualcosa.
2: Stiamo dal lato dei bottoni.
0: Vabbè. No, io non ci sarò, farò altro, rimarrò appunto nel building. Magari passo di tanto in tanto a salutare.
2: Ragazzi, no, ve lo dico io. Vai. Marco lo troverete con uno sparafoglie sui marciapiedi qua davanti a soffiare via tutte le foglie a bordo di un chopper, poi andrà a casa.
0: A urlare contro i chopper.
2: Esatto.
0: A urlare contro i chopper, questo posso fare. Però vabbè, abbiamo ancora domani e poi tutta un'altra settimana insieme prima di salutarci definitivamente, almeno per ora, insomma, dai, non voglio dire definitivamente.
2: Mai dire mai nella vita.
0: Mai dire mai. Sono le 6:58, Buongiorno Capital finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Le notizie alle 7. Buongiorno da Chiara Iorio. Nuovi video sul caso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto a Bologna durante un intervento della polizia. In uno di poco più di un minuto i primi soccorsi mentre l'uomo era ammanettato e immobilizzato dopo il massaggio cardiaco. Si è provato a utilizzare il defibrillatore che però non è entrato in funzione visti i parametri vitali già compromessi, fanno sapere dalla Croce Rossa. I due poliziotti invece erano arrivati da mezz'ora quando hanno bloccato Fakir per fermarlo mentre aggrediva un passante, secondo la ricostruzione della procura. La maggioranza dice no ai magistrati sulle chat di Del Mastro. Antonio Cristiano.
9: La procura di Roma aveva chiesto di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no. Caroccia è in carcere, condannato come prestanome del Flanzenese. Sua figlia Miriam, indagata con il padre per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, era in società con Del Mastro nella bisteccheria d'Italia. Il deputato di Fratelli d'Italia si è sempre difeso dicendo di non sapere chi fosse Mauro Caroccia e di essere uscito dalla società dopo la sua condanna in Cassazione. Eppure ha avuto quote del ristorante per

0: un anno dopo la condanna in appello. La decisione della giunta è tecnica, Del Mastro ha dato la sua disponibilità, noi non abbiamo mai nulla da nascondere, ha commentato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: 19enne ucciso a coltellate dopo una lite per un incidente stradale a Barisardo in Sardegna. Da una prima ricostruzione la vittima ha investito una ragazza senza fermarsi e soccorrerla, poi è stato inseguito dal fratello e dal fidanzato di lei che lo hanno aggredito e accoltellato. A Bologna un uomo è stato denunciato per aver sparato a dei rapinatori che tentavano un furto all'interno di un'azienda. Simone Di Gregorio.
2: Il 63enne lavorava in nero come custode di una ditta. Era in possesso di un porto d'armi scaduto nel 2014. Secondo il suo racconto, era l'alba quando ha visto un uomo alla guida di un muletto trasportare delle bobine di rame verso due furgoni. Ad aiutarlo due complici. Quando l'uomo sul muletto si è accorto di essere stato scoperto, ha diretto il mezzo verso il 63enne, che a quel punto gli ha scaricato l'intero tamburo della pistola contro, ma senza colpirlo. Le pallottole hanno crivellato una parete dell'azienda. I ladri a quel punto sono fuggiti a bordo di un'auto, lasciando i furgoni alla refurtiva sul posto. A casa dell'uomo i militari hanno sequestrato il revolver e altre 5 armi, 2 fucili e 3 pistole regolarmente denunciate e custodite.
1: Ancora una notte di attacchi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti colpiscono obiettivi militari e navi per ricerca e soccorso umanitario, è la denuncia di Teheran. E Washington avvisa i cittadini statunitensi nel mondo. Rischio di escalation nella regione, bisogna prepararsi a cancellazioni di voli, chiusure periodiche dello spazio aereo e potenziali disagi ai viaggi, fa sapere il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. In Giappone mai così tanti ricoveri per il caldo estremo dal 2010, ieri sono state ricoverate 453 persone solo a Tokyo, c'è anche una vittima. E l'Italia è ancora divisa tra siccità e forti temporali, violenta grandinata nelle Marche e in Abruzzo, in particolare nelle zone di San Benedetto del Tronto in provincia di Teramo, una sessantina i feriti, mentre al sud è allarme siccità e incendi in Sicilia. Centinaia di persone sono state evacuate dalle loro case in provincia di Agrigento. Tra poco Breakfast Club, alle 8 torna Capital News.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ancora tu, Riccardo Quadrato?
1: È ancora tu, Andrea Locatello.
0: Ma non dobbiamo io te. Vederci più.
1: No, ma credo ci vedremo ancora per un po'. Stai tranquillo.
0: Ci vedremo ancora per un po'. A signori, lungo. Buongiorno, sono le 7-8 minuti. Parte da qui Breakfast Club, un programma di informazione e tanto divertimento, visto certo. che non c'è Imma Bacellieri.
1: Per quello
0: ci possiamo allargare.
1: Quando il gatto non c'è.
0: Mamma mia, i topini ballano. Partiamo.
2: Voglio dire una cosa allo Stato italiano: mettete delle cupole nelle città con dell'aria condizionata. Basta caldo.
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Grazie Elisa Lancia per averci segnalato questa preziosa perla di io lo voterei, cioè uno che dice certo. basta caldo è il programma politico migliore in questo momento, mentre si sfidano a fare le corsette Vannacci e Renzi, chi
1: sì,
0: fa
1: mezza maratona, tutta la maratona.
0: Ragazzi, qui il programma politico è uno solo, basta caldo, mettete ste cupole.
1: Vabbè, comunque dai, diciamo che l'atteso refrigerio in queste ore credo stia arrivando,
0: sì,
1: arrivando. No?
0: C'è una certa, insomma, già se la notte va meglio
1: sì.
0: Insomma c'è un po' di differenza termica che è importante, ci lascia dormire, ci lascia
1: sì.
0: dormire per chi può dormire.
1: È perché poi c'è invece chi denuncia di dormire troppo poco e fa incavolare sia la maggioranza che l'appoggia sia l'opposizione. E quanto
0: più
1: sta
0: che
1: accadendo?
0: Denuncia, si vanta.
1: Si vanta, sì, perché stiamo parlando della premier giapponese Sanae Takaichi, ricordiamo la prima donna della storia del Giappone a ricoprire il ruolo di capo di governo, che qualche giorno fa in una conferenza stampa ha fatto arrabbiare un paese intero dicendo che era riuscita finalmente, complice un lungo weekend festivo, fosse riuscita per la prima volta a dormire 5 ore di fila. Lei che si era lamentata di dormire da zero al massimo a 3 ore per i tanti impegni. E allora lì cosa è successo? Che la maggioranza che l'appoggia ha detto: però, premier, lei deve trovarsi qualcuno che le permetta di dormire un po' di più, si faccia aiutare, deleghi. E la stessa opposizione ha detto: ma è questo il modo di comunicare della leader di un paese? Prenda una governante e vada a dormire. Le hanno
0: sì,
1: detto
0: anche
1: così.
0: Perché lei ha detto: finalmente oggi ho potuto riprendere in mano i lavori di casa, come stirare,
1: che
0: cucire,
1: non riusciva a fare,
0: lavare
1: sì.
0: i fazzoletti. Temevo di non avere biancheria a sufficienza per arrivare alla fine della sessione della dieta.
1: Che è il Parlamento giapponese.
0: Non è
1: dieta,
0: la dieta
1: non è quella.
0: Nostra,
1: no, si chiama così il Parlamento giapponese. E quindi questa cosa

0: ha fatto veramente imbestialire che tutti in un momento in cui peraltro i consensi da un punto di vista politico sono ai minimi storici. Dopo un primo entusiasmo iniziale, in questo momento la Takei ci sta un po' segnando il passo per quanto riguarda i sondaggi, che la vedono perdere molti consensi negli ultimi tempi.
1: Però questa cosa delle tre ore mi ha fatto venire in mente un'altra cosa.
0: Vai.
2: Intanto bisogna lavorare molto, lavorare tanto, dormire meno. Io sono arrivato con l'allenamento a dormire anche solo 3 ore per notte.
3: Grazie.
2: Fa benissimo. Bisogna avere le idee chiare su ciò che si vuole e fissarsi dei traguardi ambiziosi.
1: Ho capito, bisogna allenarsi a dormire meno.
0: Vedete come sbugiardare in un attimo tutti gli articoli che quasi quotidianamente compaiono su giornali e portali, no? Sul fatto che ovviamente più si dorme, più si rende e meglio si sta dal punto di vista fisico.
1: Donald Trump dorme 3 ore a notte, secondo quanto ha detto uno storico maggiordomo,
0: sì,
1: prima che lui entrasse, insomma, lì alla Casa Bianca, dice che Donald Trump dormiva 3 ore. Evidentemente bisogna fatturare, ragazzi.
0: Quindi guai a lamentarsi del fatto che si dorma poco, cosa che noi facciamo sistematicamente per farvi un po' di pena, perché questo lo facciamo solo per indurre un po' di compassione da parte che ci ascolta e di chi sta già scrivendo al nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190, mentre c'è qualcuno che ci suggerisce per la premier giapponese il metodo Lotito. Lotito, sai che lui sostiene di non dormire la notte proprio per stare dietro agli affari della Lazio e adesso anche della regina.
1: Però lui dorme, fa i pisolini.
0: Quando va in Senato, tende così a rilassarsi.
1: Ricordo che anche Churchill, come Lotito, faceva i pisolini. Quindi voglio dire, comunque due grandi uomini politici che comunque occupano la giornata anche recuperando il più possibile. Io ho dormito un po' pochino perché ieri ho fatto la cena annuale di classe che noi facciamo ormai da 40
0: anni. Tutti gli anni con
1: siamo rimasti siamo in 7
0: che partecipano,
1: ci vediamo da 40 anni.
0: Come è andata ieri?
1: Benissimo, però io ho lanciato la proposta prendendo spunto dal libro di Mari. Premio
0: I convitati di pietra.
1: Convitati di pietra,
0: che ha vinto.
1: La storia è molto semplice: tutti gli anni si ritrovano questi ragazzi della scuola, della classe, per fare la cena di classe e ogni anno mettono una piccola puntata monetaria, finanziaria, economica, che cresce ogni anno. A chi vanno questi soldi?
0: A chi resta?
1: Agli ultimi tre che restano in vita.
0: È molto bella questa, un po' magra.
1: Io l'ho proposta, adesso stiamo lavorando perché in realtà non ci fidiamo di dare i soldi a nessuno dei sei.
0: Giusto.
1: Perché nel libro questi soldi vengono investiti.
0: Certo.
1: E riescono a fruttare tantissimo.
0: Però è anche vero che è un gioco dove è molto difficile bleffare, se vogliamo, quindi tutto sommato uno dovrebbe fidare.
1: Ci sei.
0: Però siccome
1: poi tante volte durante le scene dici: come stai, dove c'è
0: questa cosa qui? Presuppongo che chi ci sta scrivendo ovviamente non dorma tantissimo. A questo punto sarei curioso di sapere a che ora andate a letto per capire se la premier giapponese si lamenta a ragione o no. E allora, proprio per questo, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp anche per i vostri vocali, a patto che siano brevi: 342 342 20.

0: Ho giusto un dubbio sul fatto che queste persone riescono a dormire poco, ma niente niente, sniffano qualcosina? Si fanno aiutare da qualcosina?
1: Ah, per non dormire.
0: Ciao
1: quindi.
0: Ciao, cioè, Marina.
2: Ma non credo.
3: Stiamo parlando della premier giapponese che dorme 3 ore a notte, ma tanti politici, insomma, anche del passato italiani dormivano poco. Certo. Insomma, qualcuno dice, vabbè, ma io non voglio essere come Berlusconi, non voglio dormire 3 ore a notte.
2: Ne stiamo parlando perché questa mattina il Corriere della Sera ricorda quest'ultima polemica che arriva dal Giappone con la premier che ha detto di essere riuscita finalmente a dormire 5 ore dopo tanti giorni in cui dall'inizio del suo mandato praticamente aveva dormito poco o nulla per i suoi impegni istituzionali.
3: Tra le cose che riesce a fare, non dormendo, stirare i fazzoletti, perché ancora si stirano
2: per i
3: fazzoletti.
2: Poveretti della città, come si contavano. Sì.
4: Ragazzi, a proposito di Pisolini, ieri sera mentre guardavo Odissei allo spettacolo,
2: attenzione,
4: delle 18:30, uno si è fatto tutta una tirata di sonno. Ciao Stefano da Putignano.
2: Siamo stati fino a ieri a magnificare, ragazzi, la tensione che si vede, che si respira vedendo l'Odissea di Christopher
3: Nolan.
2: Perché
3: non l'ha visto in IMAX, te lo dico io. Se non lo vedi mai in IMAX, non esistono gli IMAX di fatto, però Nolan l'ha voluto girare.
2: Quindi
3: così.
2: C'è qualcuno,
3: tre cinema nel mondo.
2: Te, c'è qualcuno che si è addormentato anche durante la visione dell'Odissea.
3: Va bene.
5: Come diceva il caro vecchio Jack Torrance, il mattino all'ora in bocca, quindi dormire poco e svegliarsi presto la mattina. Ciao Diego,
2: sì, Cremona. E soprattutto non emulare naturalmente Jack Torrance nell'Overlook Hotel interpretato da Jack Nicholson in Shining.
6: Buongiorno. Io ieri sera sono andata a letto alle 23:30, sì, ma stamani alle 4:50 mi sono alzata.
2: Accidenti.
6: Perché non riuscivo a dormire.
2: Infatti,
6: sono stata a stirare fino ad ora.
3: Vedi, un'altra che stira.
2: Come la premier giapponese, avete qualcosa in comune. Quindi.
3: Anche sì. Valeria dice, io soffro di carenza cronica di sonno, non riesco a dormire più di 4 ore di fila, magari vorrebbe ma non ci riesce.
7: Io sarei un pessimo primo ministro giapponese. Di solito non dormo tanto, però lunedì di questa settimana sono andato a letto alle 5:30 di sera. E a parte una pausa pipì alle 2, mi sono svegliato alle 6:15 di mattina.
3: 12 ore.
7: La goduria. Ciao Massimo da Bologna.
2: C'è
3: mai successo in vita mia.
2: Neanche quando ero più piccolo. C'è il percorso virtuoso di Valentina che dice, stanotte ho dormito 7 ore, mi addormento verso le 22, mi sveglio alle 5 senza sveglia, alle 6 vado in palestra, poi colazione e lavoro. Accidenti, che ritmo serrato della nostra Valentina.
3: La palestra la mattina, bisogna avere veramente coraggio.
2: Eh sì.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da

0: di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid.

0: tua nuova idea di stile.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it!
3: Arcaplanet, convenienza nostra!
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo!
10: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
8: Hai prenotato?
9: No.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nancy Sinatra alle 7.30 su Radio Capital con Andrea e Riccardo. La situazione nel Golfo non si risolve, lo stretto di Hormuz continua a essere al centro delle disavventure economiche di mezzo mondo. Allora cerchiamo di capire di più cosa sta succedendo in quel tratto di mare, in quella zona del mondo, dall'inviato della stampa Francesco Semprini. Buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovati.
0: Oggi firmi questo pezzo di apertura della stampa, la guerra del

0: mare strangola i paesi del Golfo. Che cosa sta succedendo? Come la possiamo sintetizzare questa cosa?
1: Ma innanzitutto dobbiamo dire che è stata la 12ª notte consecutiva di bombardamenti da parte degli Stati Uniti e di relative risposte da parte dell'Iran, che hanno interessato il Golfo di Hormuz, questo tratto di mare strategico dove passa il 20% del petrolio mondiale e una certa quota di traffici commerciali. Uno ostaggio del conflitto, e laddove si stanno consumando insomma che sono le ostilità ormai aperte a dispetto di un accordo, quello che era stato firmato 2 settimane fa tra Washington e Teheran, che però non sembra avere nessun tipo di seguito. Quindi la guerra prevale su quelli che sono gli interessi diffusi non solo da parte degli Stati Uniti e dell'Iran, ma un po' di tutto il mondo, che dipendono un po' quelle che sono le sorti economiche ed energetiche dell'intero pianeta.
2: Senti Francesco, tecnicamente in queste ore cosa sta accadendo nello stretto di Hormuz? Leggiamo anche delle ultime ore che parlano di militari iraniani che stanno bloccando delle petroliere che transitano da quelle parti, a conferma di un momento di grandissima tensione.
0: Di fatto, scusa, l'accordo che c'è stato, lo pseudo accordo, è carta straccia.
1: Di fatto questo memorandum of understanding, questo memorandum avrebbe dovuto dare il via a una serie di trattative per arrivare a un accordo conclusivo, di fatto rimane sulla scrivania di Teheran e di Washington, non ha seguito, non ha attuazione. Quello che stava dicendo Riccardo effettivamente corrisponde alla realtà, ovvero l'Iran esercita la sua pressione sugli Stati Uniti bloccando il traffico delle petroliere e dei mercantili vuole imporre la propria supremazia in questo tratto di mare, e per questo gli Stati Uniti rispondono bombardando anche quelle che sono infrastrutture strategiche dell'Iran stesso. Quindi è una guerra che si consuma su un piano multidimensionale: da una parte l'Iran esercita la sua forza su questo tratto di mare, dall'altra l'America risponde sul tratto di terra che appartiene appunto a Teheran.
0: Chiarissimo Francesco, ti dobbiamo lasciare perché la linea non è al massimo, naturalmente il collegamento
2: è complicato di per sé, immaginiamo,
0: si trova in una zona non molto coperta. Francesco, a presto, grazie e buon lavoro.
2: Francesco, grazie a Francesco Semprini, un abbraccio. Ciao
1: grazie
2: Francesco,
1: a voi.
2: Ciao.
1: Grazie a voi.

0: buon senso. Vasco Rossi alle 7.37 su Radio Capital. Dobbiamo trovare un senso per i prezzi alla pompa del diesel, della benzina. Il prezzo dei carburanti in Italia è tornato ai livelli dello scorso marzo.
1: Sì.
0: E come allora, quando è scoppiato il conflitto in Iran, che ha portato poi appunto alla chiusura dello stretto, i ministri di Giorgia Meloni sono tornati alle promesse, cioè misure per evitare che questi prezzi vadano sempre più giù e possano raggiungere, pensate, qualcuno ipotizza i 3 euro al litro.
1: Stiamo parlando di 3 euro al litro, veramente una cifra spropositata. Intanto, anche in questi giorni, transitando per le varie strade italiane e alzando gli occhietti al cielo a guardare i pannelli dei vari distributori, delle varie pompe di benzina, ci rendiamo conto che in effetti in media, diamo due numeri, il prezzo del diesel è a 2,12 al litro, al massimo da metà aprile, la benzina non meno di 1,95, che è il record da fine maggio. È stato molto chiaro in questo senso il ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto: non possiamo fare dei tagli perché non ci sono risorse, ed ha ancora una volta invece impugnato la possibile arma delle cosiddette accise mobili, che sono uno strumento fiscale ideato per mitigare, diciamo così, l'aumento dei prezzi dei carburanti alla pompa attraverso una parziale compensazione delle imposte. Tecnicamente è un po' difficile da spiegare, però è una misura provvisoria che il governo, come detto l'esecutivo, potrebbe impugnare nei prossimi giorni per evitare che questi prezzi continuino a schizzare.
0: Sotto i 2 euro non esiste nulla, mi
1: praticamente
0: sembra.
1: Diesel sicuramente no, ci si sta avvicinando anche la benzina, perché ripeto, il prezzo più basso che ho visto in questi giorni, facendo più o meno sempre lo stesso percorso, quando questa mattina ho preso un paio di distributori come riferimento per vedere un po' le oscillazioni del prezzo, è 1,8 è abbondante, 1,80, 1,90 per la benzina, sicuramente superiore anche di parecchio ai 2 euro per quanto riguarda il gasolio.
0: Ragazzi, il governo confida nella discesa del greggio, cioè, e loro sperano che lo stretto di Hormuz possa in qualche modo liberarsi, anche se abbiamo capito che quando si libera e scende il greggio non è automatica la discesa
1: tutt'altro
0: dei prodotti lavorati, come appunto il diesel e la benzina.
1: Tutt'altro. Il Sole 24 Ore, attraverso il suo sito internet, ha fatto una piccola ricerca anche su quelle che sono le zone del nostro paese, dell'Italia, dove i prezzi del carburante sono cresciuti maggiormente. I più cari sono in Sicilia, in Friuli e nella provincia autonoma di Bolzano. Quindi in questo caso sono le zone più attenzionate da questo punto di vista per quanto riguarda il prezzo di gasolio e di benzina.
0: La domanda è: stiamo modificando il nostro stile di vita con questo aumento dei prezzi, oppure tanto mettevo 10 euro prima,
1: come si dice in questi casi, certo.
0: Dice che me frega dell'aumento, io sempre 10 euro metto, oppure no, appunto, insomma, capire se veramente uno si fa due conti e dice: ma ci conviene andare con la macchina o ci conviene andare col treno?
1: Certo, intanto cominciano già ad arrivare le vostre testimonianze, che sono tra l'altro anche molto preziose e anche molto indicative. Ci scrive ad esempio Anna Maria, che in provincia di Bologna la benzina è salita 1,93, quindi come vedete in qualche modo anche il prezzo della benzina sta riempiendo gli specchietti del diesel, perché di fatto sono dei prezzi che stanno per uniformarsi. Ci stanno scrivendo molti al 342 342 21 90.

0: Buongiorno Capital, io in realtà una modifica alle abitudini l'ho fatta.
1: Vai.
0: Quest'anno con la mia famiglia avevamo deciso di fare il giro della Francia per 15 giorni, 16 giorni di vacanza e dovevamo farlo in macchina. Alla fine abbiamo optato per un viaggio interamente in treno, un po' come l'Interrail che si faceva
2: bello anche
0: quando eravamo più giovani.
1: Converrà?
0: Non so se mi converrà, ma vediamo.
1: Bello, però, bello, ragazzi, dovevamo partire in macchina, partiamo in treno.
2: Però serve il raffronto per cercare di capire quanto e se si possa risparmiare.
1: Non lo so, avranno fatto due calcoli sicuro. Vai Elisa.
3: Buongiorno amici di Capital. Venite a Torino, va?
1: Perché?
3: Venite a Torino e poi vi renderete conto. Qui la benzina, anzi, qui il diesel è quasi a 2,50.
1: Oh, che bella miseria.
3: In giro. Venite a Torino. Venite.
2: No, non ci veniamo a Torino. A questo punto non veniamo.
1: Dove vai, Sergio? Torna. No, stiamo andando Torino. A Torino, Sergio Martello.
2: Un modo come l'altro per dire che non venite a Torino. Sì.
4: Sono siciliano. Sì. Siamo la regione che produce più idrocarburi in Italia. Mm-hmm. Abbiamo i prezzi più alti. Grazie, governo.

0: ce ne ricorderemo, grazie mille.
1: Amico mio, ma è sempre stato così, io mi sono infatti sempre, come dire, sorpreso del fatto che in Sicilia, dico, producono lì, hanno le grandi raffinerie, ci costerà di meno sta benzina, e invece no.
2: Interessante questo messaggio di Mauro che dice: qui a Udine mediamente la benzina costa 1,97, però abbiamo la tessera carburanti della regione con lo sconto di 17 centesimi al litro per non andare in Slovenia, nella vicina Slovenia, capito? C'è un modo come un altro per...

0: qui nel Lazio coltiva kiwi.
1: Sì.
0: Che una volta raccolti vengono spediti in Nuova Zelanda e poi tornano in Italia per essere venduti.
1: Cioè,
0: e credo che alla fine si dice: non è che siccome stanno qua costano meno,
1: no, certo.
0: Perché ripassano da lì.
2: 24 ore attraverso.
3: Ciao, noi qua dalla provincia di Rimini, San Fortunati, ci allunghiamo a San Marino. La benzina viene 1,686 fatta ieri sera.
0: 1,6
3: il gasolio 1,889 dipende dal distributore. Ciao Andrea da Bellaria.
1: Allora, caro Andrea, ci hai dato un'informazione preziosa. Devo dire che leggendo anche gli ultimi report sul prezzo dei carburanti emerge che i prezzi un pochino più concorrenziali, un pochino più vantaggiosi sono quelli che si possono trovare nelle cosiddette pompe bianche o i distributori no logo, cioè praticamente sono quelle stazioni di servizio indipendenti che non sono legate ai grandi marchi petroliferi. Quindi sicuramente da quel punto di vista un po' di risparmio c'è, però bisogna scendere, diciamo così, ad una sorta di compromesso, perché non si tratta di marchi particolarmente diffusi.
4: Buongiorno, Massimiliano da Putignano. Come al solito c'è tanta speculazione anche da parte dei benzinai. Quando l'altro giorno Trump ha annunciato che riprendeva gli attacchi, sono passato da una pompa di benzina ed era 1,919. Dopo due ore sono ripassato, era 1,939. La sera alle 7 era 1,979 nello stesso giorno.
0: Appena si è girato, glielo cambiamo.
1: Cioè, tre oscillazioni di prezzo nella stessa giornata, quindi presumibilmente a distanza di poche ore è una cosa che succede purtroppo adesso.
0: Volete pagare meno la benzina? C'è il paese dove costa meno, è il Venezuela, seguito dall'Iran. I've never seen

0: stretto di Hormuz. Buona giornata.
1: Se non sbaglio ne parliamo anche con il nostro Raffaele Ricciardi non più tardi di ieri. Dipende da quelle che sono le risorse economiche dei vari paesi. Non possiamo fare dei confronti pensando che ogni situazione sia sovrapponibile all'altra.
2: Non passa tutto
1: però
2: stretto di Hormuz, l'abbiamo detto all'inizio della guerra, sì. Quando abbiamo cominciato a parlare e a conoscere meglio lo stretto di Hormuz, circa il 20% delle petroliere passano da lì.
3: E non state considerando il prezzo del metano, perché ci sono anche delle macchine che vanno a metano, anche quello è schizzato alle stelle, siamo praticamente a 1,60. Grazie, ciao.
2: Grazie, è un bene rifugio, no? Per gli automobilisti, sì. Quello che c'era dietro il famoso il contenitore del metano al posto della ruota di scorta, si faceva così una volta, no?
1: Succedeva così.
2: Il serbatoio.
4: Beh, vogliamo parlare della Basilicata, i maggiori estrattore di petrolio in Europa, penso. La benzina costa uguale, se non di più, delle altre regioni.
2: Ragazzi, sapete dove costa poco a Roma? In Vaticano, euro al litro, però certo. Sono riservati i distributori esclusivamente ai cittadini vaticani, ai dipendenti della Santa Sede, al Papa.
1: Si torna sul discorso del Friuli, peraltro, ci scrive Marco che dice: a Trieste abbiamo la tessera che ci permette di fare benzina 1,60, in Friuli Venezia Giulia ci sono gli sconti che diminuiscono mano a mano che si risiede lontano dal confine sloveno. Lui abita a Muggia, che è proprio attaccato al confine, in Slovenia la benzina costa 1,58, quindi ci parlano ancora di questa agevolazione per chi vive in Friuli Venezia Giulia.
2: Intanto non è direttamente collegato al rialzo del prezzo del petrolio, ma c'è un allarme lanciato da Confcommercio sui negozi chiusi in tutta Italia. Sì. Sono 100.000 in 7 anni, un numero pazzesco, perché poi una saracinesca che si abbassa non è soltanto un negozio in meno, è proprio un quartiere che perde un punto di riferimento.
1: Risente di questo.
2: I famosi alimentari, così quanti ne chiudono?
1: Tanti. Nel dettaglio praticamente sono spariti 14 negozi su 100, secondo la fotografia scattata appunto da Confcommercio. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti, quasi meno 28%, i piccoli negozi alimentari, dicevamo poco fa, anche qui siamo al meno 17,9%. Tra le poche eccezioni spiccano le farmacie, che invece hanno fatto registrare un'impennata.
2: Grazie a Riccardo Guadagno.
1: Grazie soprattutto a me e alle mie frequenti incursioni all'interno della farmacia, ma non soltanto per i farmaci, anche per un'offerta crescente di prodotti e servizi per la salute e la cura della persona. Ormai ci sono interi scaffali delle farmacie che propongono tante promozioni anche in questo senso, si trova praticamente di tutto.
2: 7:54, quando rientriamo ci occupiamo di una vicenda che ci ha colpito molto, cioè l'intelligenza artificiale che è andata fuori controllo.
1: Si è ribellata proprio praticamente.
2: Una roba futurista, da film, no?
1: Da sceneggiatura, è importante, brillante.
2: Cioè, un sistema di Open AI che ha superato gli ordini e ha sferrato in autonomia un attacco hacker verso un'azienda, insomma un fatto davvero senza precedenti. Ne parliamo con un esperto di cybersicurezza.
5: This is Radio Capital.

0: that fantasy.
1: Buongiorno, Nicola da Padova. Devono spiegare perché in Croazia la settimana scorsa l'ho pagata 1,49 la benzina. Non passa mica per

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare

0: dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
4: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
3: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
4: Ce ne siamo sbarazzati!
3: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
0: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
0: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie alle 8. Buongiorno da Chiara Iorio. Dico che non c'era l'intervento dei poliziotti, il defibrillatore, ricostruzioni e testimonianze nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir. Antonio Cristiano.
11: Quando arrivano al quartiere Pilastro a Bologna, i due poliziotti segnalano una persona in crisi psichiatrica, ma dalla centrale dicono che il medico non è disponibile. L'inchiesta dovrà stabilire se l'arrivo di uno specialista avrebbe potuto evitare la morte di Fakir, che già da qualche settimana aveva problemi psichiatrici, e se i due agenti hanno rispettato le linee guida nel loro intervento, dall'uso dello spray al peperoncino alla manovra di contenimento. I 4 volontari della Croce Rossa, raccontano, intervengono quando Fakir è ancora vivo. Prima provano a rianimarlo, poi usano il defibrillatore che però, visti i parametri vitali compromessi, neanche parte. All'arrivo del medico, 3/4 d'ora dopo la telefonata dei poliziotti, Fakir è già morto.
10: Fermato un minorenne per la morte del 19enne a Barisardo in Ogliastra, è il fratello della ragazza investita dalla vittima che non si è fermata per soccorrerla. Il ragazzo è poi stato inseguito dall'indagato e dal fidanzato della 22enne. Lo hanno aggredito e accoltellato dopo una lite, poi sono fuggiti. La Procura di Roma chiede di usare le chat tra Del Mastro e Caroccia, la maggioranza dice no. La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha negato l'autorizzazione al sequestro. L'ex sottosegretario deputato di Fratelli d'Italia aveva un ristorante, la Bisteccheria d'Italia, con la figlia di Mauro Caroccia. Quest'ultimo presta nome del clan senese in carcere per mafia. Protesta dalle opposizioni in aula al Senato. I 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il leader del movimento, Giuseppe Conte.
12: La Procura di Roma, per proseguire le indagini, vuole acquisire le chat tra Del Mastro e il prestanome del clan senese. Eppure il centrodestra di Meloni ha detto no. E loro poi blaterano di legalità, di trasparenza. Cosa temono? Cosa hanno da nascondere? È possibile che arrivano sino al punto di ostruzione?

0: Calcolare le indagini della procura quando c'è di mezzo un clan mafioso. Ci facciano almeno una cortesia, la smettano di parlare di legalità, di trasparenza, la smettano di dire che la loro azione politica si ispira alle idee e al pensiero di Borsellino.
1: Ilaria Salis condannata per il licenziamento di due collaboratori. La sentenza in primo grado del Tribunale di Milano ha stabilito che l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra dovrà corrispondergli un risarcimento da 300.000 euro per licenziamenti senza giusta causa. Salis però ha presentato ricorso in appello. L'Iran minaccia gli Stati Uniti e blocca tre petroliere a Hormuz. Una ha preso fuoco dopo un'esplosione. Se Washington colpirà infrastrutture, non passerà nemmeno una goccia di petrolio dallo stretto. Colpite basi americane in Kuwait. Gli Stati Uniti rivendicano attacchi a obiettivi militari iraniani. Intanto Trump dà il via libera al nucleare civile per l'Arabia Saudita. L'intesa, che avrà una durata trentennale, riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh. Rischia il carcere per aver servito un dolce con le formiche. Chiesti un anno di reclusione e una multa pari a quasi 3.000 euro per lo chef che in Corea del Sud ha usato gli insetti vietati per uso alimentare per regalare una nota di acidità ai piatti. L'uomo, anche proprietario del ristorante, ha violato la legge nazionale sull'igiene alimentare. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale, poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Mi manchi, ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Radio Capital.

0: Beatles alle 8:07, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Dunque, alla fine è successo quanto raccontato in romanzi e film di fantascienza, è diventata realtà. Vi sintetizzo quello che è successo, perché durante un test di sicurezza un'intelligenza artificiale di OpenAI è riuscita autonomamente a tentare e a fornire un attacco informatico contro una piattaforma. Diciamo, non ci sarebbero stati danni, però il caso solleva forti interrogativi sulla capacità dell'intelligenza artificiale di agire senza il controllo umano, di agire autonomamente.
1: Quanto dobbiamo preoccuparci di quanto accaduto in queste ore, anche in previsione di questo discorso legato all'intelligenza artificiale, che evidentemente va maneggiata in un certo modo per fare in modo che la situazione non sfugga? Ne parliamo questa mattina con un esperto di cybersicurezza, che è Alessandro Curioni. Buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno Curioni.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Quanto è preoccupante questo episodio, per quanto singolo?
2: Beh, abbastanza, nel senso che non è che abbiamo di fronte Terminator, non c'è coscienza, non c'è niente, c'è soltanto una certa imprudenza nell'utilizzare strumenti particolarmente potenti. Gli dai un bersaglio, gli spieghi male che cosa deve fare, lo gestisci peggio e poi vabbè, il risultato è questa roba qua. Che l'intelligenza artificiale fa le cose che gli abbiamo detto di fare, ma non come ci aspettiamo.
0: Ma non le fa troppo bene? Dice, se diamo degli ordini confusi, ma qui mi sembra che abbia agito molto bene, dovendo, diciamo, hackerare qualcosa?
2: Dovendo hackerare qualcosa, certo, ha fatto il meglio, ma è inevitabile. Il meglio, perché è un oggetto, una macchina che non si stanca mai, che non ha sentimenti, non ha problemi di distrazione, gli dai un obiettivo e lei lo persegue finché non lo raggiunge. Poi noi ci aspettiamo che entri dalla porta, questa entra dalla finestra, è l'imprevisto, però siamo noi, abbiamo creato un oggetto che ci consenta di trovare degli schemi all'interno di grandi basi dati che noi non vediamo.
1: E allora, Curioni, a tal proposito le chiedo, a che punto è arrivata l'intelligenza artificiale? Nel senso, per come è stata sviluppata fino adesso, si è verificato questo episodio singolo di cui si parla e che comunque qualche aspetto preoccupante lo ha. Ma se dovesse crescere la potenza dell'intelligenza artificiale, cosa potrebbe accadere ancora a breve, medio o lungo termine?
2: Ma ci saranno altri episodi. Noi siamo passati da una fase in cui avevamo di fronte un'intelligenza a cui facevi delle domande e lei ti rispondeva, quella che viene definita oggi un'intelligenza artificiale agentica, cioè non gli fai una domanda, gli chiedi di fare qualcosa e lei lo fa. Quindi ovviamente diventa molto più rischiosa, perché lo sappiamo bene, la pervasività della tecnologia del digitale ci dice che quello che accade al di là di uno schermo produce conseguenze al di qua di uno schermo. Certo. Questo è il grande problema.
1: Come si possono contenere i rischi allora a questo punto?
0: Cioè, la domanda anche che vorrei aggiungere a questa di Riccardo è non sarà venuto il momento, arriverà prima o poi il momento che l'intelligenza artificiale debba essere in qualche modo gestita dai governi, dallo Stato e non dai privati?
2: Allora, su questo penso che sia un leggermente tardi. Gli stati hanno rinunciato a gestire il mondo digitale molti anni fa, l'hanno lasciato nelle mani dei privati. Adesso, di fronte all'intelligenza artificiale che è talmente spettacolare, si sono accorti di quanto sia potente lo strumento. Cosa ci dobbiamo aspettare dall'intelligenza artificiale nei prossimi anni? Cose di questo genere. Ma guardi, mi faccio fare un paragone con un'altra cosa piuttosto pericolosa. Se io faccio sperimentazione su dei virus o su dei batteri per trovare delle cure, non lo faccio all'aria aperta, lo faccio in un laboratorio controllatissimo, da cui non deve scappare niente, perché se no c'è una pandemia o un'epidemia. Ecco, l'intelligenza artificiale in questo senso è questo tipo di oggetto, è un oggetto potentissimo che ci può far fare cose straordinarie, ma dove ci sono grandi opportunità ci sono rischi di pari dimensioni. Quindi o impariamo a controllarla magari ogni

0: tanto, evitando che l'entusiasmo prevalga sulla prudenza. Se no, di casi come questi ne vedremo tanti, tanti altri.
1: Ah, possono essere
2: sì,
1: ancora
2: cioè,
1: più frequenti.
2: Se lo diamo in mano a un criminale, lo utilizzerà, no, per fini criminali e addestrerà l'intelligenza artificiale per questo.
0: Ma anche se lo diamo in mano a un bambino, possiamo ottenere lo stesso effetto.
1: Ah, quello sicuramente, quello sicuramente.
2: Diciamo.
1: Si trovano ancora, diciamo, delle inesattezze. No, poco fa abbiamo scherzato con ChatGPT, abbiamo messo i nostri dati per capire quanto sapesse di noi. E c'erano ovviamente delle imperfezioni anche abbastanza grossolane nel raccontare soprattutto quello che era stato il nostro pregresso, diciamo così, il nostro passato. Si va verso una correzione anche di questi piccoli. Non so, mi passa il termine bug, anche se so che tecnicamente non è così.
0: No, è vero, sì, andremo verso dei miglioramenti continui, ma allo stesso tempo ci saranno nuove forme di errore. Il tema vero è la complessità. Cosa intendo dire? Intendo dire che noi stessi non siamo in grado di capire quali strade, quali pattern, quali schemi troverà all'interno dei dati sulla base della quale l'addestriamo. Quindi è per quello che dicevo entusiasmo e prudenza, perché sennò il rischio di trovarci veramente in un mondo distopico, ma non causato dall'intelligenza artificiale, causato da noi. Ecco, quello potrebbe essere un futuro tristemente possibile.
1: Parte tutto sempre da lì. Grazie ad Alessandro Curioni, esperto
0: grazie
1: di cybersicurezza, che tra l'altro ha scritto un libro, Hacker, storie di uomini e macchine, per Chiare Lettere, in cui si trovano anche i riflessi di quanto sta accadendo in relazione alla nostra conoscenza, diciamo così, dell'intelligenza artificiale.
2: Grazie.
1: Curioni, grazie davvero. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, anche a voi.
3: The Breakfast Club.

0: proposito di intelligenza artificiale, rimaniamo nel solco di questo argomento, perché questi sono giorni in cui stiamo parlando anche con una certa insistenza di quello che è uno degli argomenti più forti delle ultime ore, che è ovviamente l'Odissea, il film di Christopher Nolan, che sta sbancando il botteghino, che sta dividendo anche dal punto di vista dei giudizi. Andrea l'ha visto e ci ha fatto capire insomma che cosa possiamo aspettarci se dovessimo decidere di andarlo a vedere, questo Colossal. Ebbene, Elon Musk ha detto fermi tutti, perché adesso
1: faccio meglio io.
0: Gli faccio mangiare la polvere a Nolan, perché l'Odissea, il film sull'Odissea, lo faccio io interamente con Grok, che è l'intelligenza artificiale di X, di Twitter, insomma, del social. Vuole farla così, vuole togliere il monopolio del cinema a Hollywood con il capo di Tesla, che pensa pure di finanziare Mel Gibson appunto per un film sull'Odissea. Quindi potrebbe prendere l'attempato, ma sempre valido, Mel Gibson per quanto riguarda il ruolo di protagonista.
1: Va sempre bene, sì. Quindi, tra l'altro, insomma, dice che potrebbe coprire di soldi proprio Mel Gibson per realizzare questa nuova versione. Tra l'altro, lo ricordiamo, Nolan ha girato questo film utilizzando una tecnologia che nessuno prima aveva utilizzato per coprire interamente un film, la famosa tecnologia IMAX. Ma i cinema, cioè tipo a New York due cinema, in Italia non esiste proprio un IMAX 70 mm, non c'è nessun cinema in Italia, ci sono i cinema IMAX. Quindi è incredibile anche la sfida di Nolan, che ha girato un film che quasi nessuno al mondo riuscirà a vedere come lui lo vorrebbe essere visto,
0: certo.
1: Insomma, no?
0: Allora,
1: perché la tecnologia nei cinema ancora non c'è, questo IMAX 70 mm, insomma sono pochissime le sale in tutto il mondo, in Italia ripeto ci sono IMAX e sono pochissime, 6-7 in tutta Italia, però non esattamente come l'ha immaginato Nolan.
0: E comunque Musk, per realizzare questo progetto, ha preso spunto da una proposta che un utente aveva fatto sul suo social, cioè su X, che proponeva di dare appunto 100 milioni di dollari a Mel Gibson per realizzare una nuova versione dell'Odissea. Poi lui ha preso anche un po' di coraggio, un po' più di coraggio personalmente, e ha detto: prima che questo anno finisca, sempre Musk, Grok Imagine realizzerà un lungometraggio dell'Odissea che sia storicamente accurato e fedele all'arte di Omero. Quindi vuole fare una versione ancora più aderente a quella che troviamo sul libro, insomma sul poema. Ma che tra l'altro, come dicevamo anche ieri, ne abbiamo parlato anche con Mattia Feltri in Pizza Surgelata, che trovate questa mattina nella nuova edizione, diciamo così, è tornato anche ad essere uno dei libri più venduti e presenti
1: sugli
0: scaffali.
1: È un tomo, può essere considerato un tomo?
0: Dopo ve lo diciamo se è un tomo, pensate sì comunque.
1: Un tomino. All'inizio notavo incongruenze, ha detto Alberto Angela,
0: sì,
1: poi ho capito dove voleva andare. Ha detto Alberto Angela.
0: Se lo dice Alberto Angela è Pangelo.

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto?
12: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ehi umano, si parte, si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ci sono cose nella vita che...

0: Non puoi cambiare come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Puoi gli informativi su finecobank.com.
2: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 8.31, amici, vi ricordate di noi? Siamo Andrea e Riccardo, ci siamo sentiti un quarto d'ora fa, poi siamo usciti a fare colazione.
1: Ma tornati. Non è vero.
0: Ragazzi,
1: semmai dopo.
0: Beh, però in questo programma tutti vogliono fare pubblicità, vogliono fare spot, quindi riempiono. E noi purtroppo ci infiliamo.
1: Dobbiamo sgomitare un po'.
0: Allora, ci siamo lasciati con una domanda un quarto d'ora fa, che è: ma l'Odissea può essere considerato un tomo? Credo di sì, perché la media, diciamo, Feltrinelli lo fa 432 pagine, ma si arriva fino a 800.
1: E quindi sappiamo che è un vero e proprio tomo.
0: È tomino.
1: Perché facciamo questo? Perché noi siamo molto, almeno personalmente sono molto contento di trovare sulle pagine interne, ma in realtà poi la copertina del venerdì di Repubblica, che troverete domani ovviamente, arriva un pochino prima qui in redazione, per farci un po' un'idea dei contenuti. Naturalmente
0: ragazzi, rubiamo ai ricchi per dare ai poveri,
1: ma solo per questo
0: siamo qui apposta dell'informazione.
1: E in assoluta anteprima vi diamo quello che è un articolo molto interessante,
0: ci diamo anche l'autore, dai,
1: che troviamo sul venerdì a firma di Nicolò Mirenzi, che si intitola Ecce Tomo. Perché in un'epoca in cui, per il calo dell'attenzione, vogliamo delle clip che in pochi secondi
0: sempre
1: ci spieghino tutto, sempre più
0: breve, lo scrollo continuo,
1: sempre più compresse, appunto, che in pochi secondi ci lasciano quel messaggio che vogliono lanciare.
0: Cosa va forte?
1: Stiamo riscoprendo una cosa che al solo pensiero mi fa rizzare i peli dell'avambraccio: i grandi tomi, i libri da 700, 800 pagine e più.
0: Cioè, piacciono tanto i libri che hanno tante pagine e non gli agili volumetti,
1: come si dice per pubblicazioni un pochino più snelle. E quindi c'è tutta una serie di libri, appunto, che vengono esposti in questo articolo.
0: Prima era normale, cioè nell'Ottocento era normale avere libroni, cioè se non era un tomo
1: i grandi classici, quelli che piacciono peraltro anche alla nostra Imma Baccellieri, soprattutto nell'affrontare
0: però oggi, capito, alla fine Amazon, Prime, Disney ne hanno tutti messi nella versione cinematografica, questi tomi ne hanno dato un senso diverso. E dice Roberto Cicala, intervistato dal venerdì, lui è docente di editoria all'Università Cattolica di Milano: in un mondo che si smaterializza sempre di più, il libro voluminoso è innanzitutto un oggetto che pretende di avere uno spazio, che rivendica il dovere della letteratura di occupare il proprio posto.
1: Vero.
0: Scriverlo, pubblicarlo e leggerlo è un gesto controcorrente, ma che incontra un pubblico solido, anche un pubblico di giovani. C'è una fetta di lettori di età compresa tra i 18 e i 35 anni che è cresciuta leggendo le grandi saghe fantasy come Harry Potter. È gente abituata alla lunghezza, anzi la vuole proprio, dice che la desiderano questa lunghezza,
1: anche
0: non voglio
1: perché,
0: che finisca.
1: Certo, anche perché poi diventa veramente un oggetto a cui affezionarsi non poco. Il libro voluminoso, ci scrive Laura al 342 342 2190, che ha appena finito di leggere L'idiota di Fëdor Dostoevskij, che sono 850 pagine. Un'altra Laura che ci scrive da Modena: Il Signore degli Anelli è un bel tomo. E qui nel servizio di Nicola Mirenzi, appunto, sul venerdì di Repubblica, sono contento che faccia un piccolo elenco di alcuni libri particolarmente voluminosi, alcuni li ho già letti. Allora lui ovviamente fa un po' l'insieme, ad esempio, della collana della serie dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, che sono 4 volumi per un totale di 1728 pagine, però lì sono in qualche modo sommati. Poi c'è Gli Increati di Antonio Moresco, 1036 pagine. La Scuola Cattolica di Edoardo Albinati, letto non tutto, però ecco, questo l'ho
0: lasciato
1: a tre quarti e voglio riprenderlo, sono 1236 pagine. E poi La Saga dei Florio, meravigliosa, letta, di Stefania Auci, 1136 pagine spalmate su 3 volumi. E questo, che è stato uno dei primi forse un po' più voluminosi che ho letto, che è Il Cardellino di Donna Tartt, che sono quasi 900 pagine.
0: Allora,
1: quindi questo è un po' il resoconto di questo articolo.
0: Dice il docente di editoria Roberto Cicala che paradossalmente le serie TV non hanno ucciso le opere letterarie lunghe, anzi le hanno rivitalizzate e hanno cioè dato la possibilità di tornare ad avventurarsi sul terreno della lunga distanza da una prospettiva completamente diversa. Quindi insomma queste 1000 pagine, 800 pagine ci riportano all'idea che il libro, appunto, da una parte l'idea del libro che non deve finire.
1: Certo.
0: Certo,
1: e poi dall'altra poi magari anche la fretta, a volte subette anche un po' di fretta in realtà poi di finirlo per poterne iniziare un altro, perché si può instaurare poi quest'altro meccanismo che si può innescare. Arrivano anche ben accetti dei consigli o anche delle segnalazioni da parte degli ascoltatori, come questa di Fabio che parla dell'Asteco di Gary Jennings, che ha le pagine di carta della guida telefonica, non vi dico quante spesso, poi ci torno un po' su, dice, se ben ricordo supera le 1000 pagine.
0: Però c'è un problema: il critico come fa velocemente? Questa è la domanda che fanno a Massimo Nofri, ordinario di letteratura italiana, e lui risponde così: ma noi critici siamo come gli enogastronomi, non abbiamo certo bisogno di bere l'intera botte per capire se il vino è buono.
1: Lo capisci anche da poche pagine, ma intuì, è bella questa
0: cosa
1: qui.
0: Anche, scusa,

0: ministro Sangiuliano anche aveva questo approccio.
1: Sì, per il premio Strega, sì, doveva aggiudicare le finaliste. Cioè,
0: dice: basta berne un sorso di questo libro. Tu apri il libro, se sei un esperto, un critico. Certo. Ti basta in realtà leggere un po' di pagine per poter fare una critica. Io non sono molto d'accordo, perché poi sai il
1: forse
0: libro...
1: è il caso di leggerlo tutto, perché può rivelare, può svelare che ne so, un finale a sorpresa, una parte centrale, un nucleo centrale particolarmente avvincente. Intanto sono contento che Luigi rievochi anche un libro che mi sta tanto nel cuore e di cui ho già parlato e di cui parleremo tra poco. How could-

0: Buongiorno, allora io ho letto i 5 volumi di M di Scurati.
1: Sì.
0: Ho perso il conto di quante migliaia e migliaia di pagine siano,
1: certo.
0: Ma ne vale assolutamente la pena e lo rifarei e lo consiglio.
1: Lo rifarei.
0: Buona giornata.
1: Allora, si rileggono i libri?
2: Ah, guarda, io a leggere questo messaggio sono rimasto abbastanza inebetito, perché ci ha scritto Massimo, dice: nella mia vita ho letto 11 volte, ripeto 11, I pilastri della terra di Ken Follett, che sono 1030 pagine. Però 11 volte è un romanzo che tra l'altro sì, ha qualche anno, ma non neanche tantissimi. Evidentemente l'ha letto con grande frequenza, 11 volte sono proprio tante.
3: Forse la prima volta era
2: siete
3: un po'
2: mai
3: distratto?
2: Riusciti a leggere più di una volta lo stesso libro? A me per esempio non è accaduto.
3: Non piace. Marco dice Il Conte di Montecristo. Molti ce lo segnalano, fantastico. Un tomo della mia top 3, dice, non sappiamo quali sono le altre due.
2: E poi Luigi torna su appunto il capolavoro in assoluto che ho più volte promosso perché mi è rimasto davvero nel cuore, che è Shantaram, che tra l'altro è un'autobiografia molto avventurosa di Gregory David Roberts, che racconta la sua vita molto tempestosa, molto turbolenta, e ci scrive Luigi, se non sbaglio, circa 1200 pagine, ad essere precisi, caro Luigi, sono 1184, ma non ce n'è neanche una superflua, cioè non ce n'è una scritta in più di quanto avrebbe potuto fare Gregory David Roberts.
3: A proposito di questo, Lucrezia dice, la lunghezza del libro non è dirimente, un libro breve si può leggere in tantissimo tempo, no? Se non piace, cioè fatichi,
2: lo so, si
3: anche perché
2: troppo,
3: magari ti senti in colpa se l'abbandoni, mentre un tomo molto voluminoso può essere divorato in pochi giorni o settimane se appassiona. Certamente, insomma, la lunghezza non è tutta in un libro. Mentre Guido, senti che dice: sì, sempre odiati i tomi lunghi, farciti di pagine e pagine inutili per allungare il brodo.
2: Ma non è sempre un
3: discorso,
2: allora, con alcuni libri può succedere di trovare anche mazzi di pagine, anche a centinaia, che magari l'autore si sarebbe potuto risparmiare e che magari è stato costretto a fare per esigenze editoriali, diciamo così. Però in linea di massima non succede di trovare delle pagine superflue su libri particolarmente voluminosi. Io personalmente non riesco a leggere quelli al di sotto delle 300 pagine, allora che cosa faccio lì? Utilizzo il lettore digitale, l'ebook reader, perché non ho la sensazione di avere tra le mani un libro troppo smilzo e riesco a leggere più agevolmente. Vorrei mandare un caldo abbraccio ad Andrea, che ha letto per ben due volte I Fratelli Karamazov.
3: Vedi?
2: Che
3: ecco,
2: non deve essere un'impresa particolarmente semplice.
3: Qualcuno dice: io diffido molto dei critici, non so se qualcuno legge magari su un giornale, una rivista, un critico che parla di un libro gli viene voglia, ma solitamente si fa per passaparola, almeno qui a Breakfast Club
2: funziona tanto il passaparola, sì, soprattutto qui da noi.

0: partita l'ennesima ispezione all'interno di una scuola di Roma.
1: Il Vivona, sì, siamo un liceo classico romano.
0: Vittima un professore di greco e latino, si chiama Massimo.

0: Era stata pubblicata già dal Fatto Quotidiano, oggi la rimette in pagina Repubblica, è molto bella, sintetizzato, e dice: cari e care, ho visto i quadri degli esami, molto bene, direi brave e bravi, vi saluto con un ultimo messaggio: avete vissuto questi 3 anni di liceo mentre si compiva lo sterminio a Gaza. Quello che è successo in questi 3 anni nei confronti della popolazione civile innocente, dei bambini, degli anziani, delle donne, dei medici e anche dei giovani, non dimenticatelo. È un po' questo alla fine
1: il contenuto, è più o meno
0: non dimenticate, cioè andate, diventerete uomini grandi, magari occuperete anche posti importanti in Italia, non dimenticate i bambini palestinesi e quello che è successo a Gaza in generale. Mamma mia,
1: allora,
0: non l'avesse mai fatto.
1: Sì, è scattata un'ispezione da parte del USR del Lazio, dopo che queste cose erano state diffuse da alcuni organi di stampa. Da parte del ministero, il ministro Valditara viene definito come un atto dovuto di approfondimento. Ovviamente c'è stata una presa di posizione particolarmente severa nei confronti di questa ispezione, e da parte delle famiglie degli studenti e da parte degli stessi studenti, che hanno visto appunto un atto particolarmente invasivo in questa mossa del ministero. E addirittura il caso è arrivato in Parlamento, dove ci sono state delle proteste abbastanza trasversali nei confronti ministro Valditara, da parte ovviamente di membri dell'opposizione.
0: C'è anche un ex docente del Vivona che è deputata, si chiama Patrizia Prestipino. Dice: hanno chiesto a Valditara, siamo in democrazia o in dittatura? Insomma, hanno scritto proprio una lettera a Valditara. Poi Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle, che dice: la scuola non è una caserma né un luogo in cui il pensiero critico va sorvegliato. Possiamo essere assolutamente d'accordo, insomma, l'invito del docente non ha nulla né di violento, no? Né di fazioso, come ha scritto in un articolo Il Tempo, in cui parla di messaggio comizio, di faziosità e indottrinamento. Dice: si confonde l'invito a ritrovarsi al cinema e scambiarsi libri col proposito di avviare un corso diverso da quelli ministeriali.
1: Insomma, ha rilasciato qualche dichiarazione anche il professor Massimo Sabatini, che a Repubblica ha detto: non posso parlarne nel merito fino all'audizione degli ispettori, ma ha voluto sottolineare la commozione per le manifestazioni di affetto e stima arrivate da decine di studenti, colleghi, associazioni e sindacati, perché ovviamente in molti si sono schierati dalla parte del professor Sabatini del liceo Vivona di Roma Sud.
0: Dunque, la fine della lettera è: se vi va, ci vediamo al cinema, ci scambiamo i libri, se qualcuno è bravo a tennis possiamo giocare, ma bravo, se no mi annoio. Un abbraccio, firmato Massimo Sabatini.

0: Scusate, ma una volta fatta la maturità agli studenti, il professore ormai non aveva più un ruolo istituzionale, certo, nei loro confronti, quindi in una lettera poteva scrivere proprio esattamente quello che voleva, sì, un'assoluta libertà, certo, posto che poi il contenuto alla fine, sì, ha un significato universale, non ha assolutamente un significato politico.
1: Sì, sì, ex studenti, quindi sì, è un altro aspetto del mondo.
2: È un altro aspetto che a livello di ispezione da parte del ministero dovrà essere chiarito, perché effettivamente questo messaggio il professore lo ha scritto a degli studenti. Va detto che probabilmente il professore all'interno della scuola forse mantiene ancora il ruolo di insegnante latino e greco, quindi
1: però sta mandando una lettera a degli ex,
2: a chi non frequenta più quella scuola.
1: 8:54, ragazzi, avete incassato, siete sicuri che non avete un biglietto vincente in tasca? Perché la storia che avete sentito
2: da
1: di Bari,
2: giorno,
1: no?
2: Sì, sì.
1: Quella del Super Enalotto da 600.000 euro,
2: un 5 più 1, e mancano poco più di 3 settimane affinché questo fortunato possa ritirare la vincita, perché sennò torna nelle casse dello Stato. Ma non è un caso isolato, perché è successo altre volte, e noi fra un po' cercheremo di capire come si possa spiegare un fenomeno
1: questa
2: di questo
1: disattenzione.
2: Tipo.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
4: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
3: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
4: Ce ne siamo sbarazzati!
3: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. Nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran. Nella notte sono stati colpiti obiettivi militari, soprattutto nel sud del paese. Teheran ha impedito a tre petroliere di attraversare Hormuz. Una è in fiamme. I Pasdaran minacciano: se gli americani colpiscono ponti o centrali elettriche, non passerà neanche una goccia di petrolio. Due petroliere sono state colpite con missili e droni anche a largo dell'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato l'attacco, spiegando: hanno violato il blocco navale che abbiamo imposto. E la situazione in Medio Oriente si riflette sul gas e sui carburanti. Sulla rete stradale il gasolio supera i 2,10 euro, la benzina è a 1,94. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, l'utilizzo del maggior gettito IVA per ridurre i prezzi. E per ridurre i prezzi dell'energia, secondo un'indagine Censis Confcooperative, gli italiani accetterebbero il ritorno al carbone e non solo. Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
11: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare: rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio, la metà si tira indietro.
10: Indagati due custodi dell'ospedale israelitico di Roma per il furto di fentanyl. Chiara Iorio.
12: Le 80 fiale del farmaco sono state sottratte a giugno scorso per la sua pericolosità. Il fentanyl è sottoposto a rigorosi protocolli di conservazione. Ogni singola fiala dell'oppioide sintetico con proprietà anestetiche, fino a 100 volte più potente della morfina, deve essere tracciata. Dalle ispezioni all'israelitico emergono falle nella custodia del farmaco. Indagati due custodi dell'ospedale. Secondo gli investigatori, le fiale sottratte, pari a circa 20.000 dosi, sono state destinate al traffico per la medicina clandestina, studi abusivi, professionisti senza abilitazione, ambulatori irregolari. Il sospetto è che qualcuno abbia commissionato il furto sapendo esattamente dove fossero custodite le fiale.
10: Una vicenda surreale, non ho potuto difendermi. La reazione di Ilaria Salis alla sentenza che la condanna a pagare 300.000 euro a due collaboratori licenziati. All'europarlamentare di AVS non è stato notificato il ricorso, quindi è stata condannata in contumacia. Per il tribunale insussistente

0: insussistente la giusta causa, ho già impugnato la decisione, sono fiduciosa che l'appello accerterà correttamente i fatti, spiega Salis. L'interruzione della collaborazione con i due è stata necessaria, dice, per tutelare il mio mandato parlamentare. Mario Calabresi valuta la candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, mi farebbe piacere fare la mia parte, ha detto l'ex direttore di Stampa e Repubblica, ospite di una festa dell'Unità vicino alla città. Prossima edizione di Capital News alle 10.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oppure pieno in store su arcaplanet.it!
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Rivers alle 9:07 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Ragazzi, qual è il momento più bello del cambio di stagione? Quando voi tirate giù quella giacca magari di invernale, sì, mettete le mani in tasca
1: e trovi dentro
0: e tirate fuori quei 5 euro, quei 7 euro, quel buono postale del 1800 scaduto, perché è tanto che non vi mettete.
1: Quello fa comodo a me, fa meno comodo quello, però
0: succede.
1: Però la banconotina da 5 euro tutto sommato ti può regalare un sorriso.
0: Quel biglietto del Super Enalotto lasciato lì.
1: E non lo so, perché questo è un caso che sta abbastanza appassionando, anche perché stringe il tempo, la clessidra sta facendo i suoi ultimi giri. La scadenza è prossimo mercoledì 12 agosto, quindi mancano una ventina di giorni sostanzialmente. C'è qualcuno che in una ricevitoria di Bari, probabilmente il 14 maggio, sì, ha fatto una schedina da 2 euro al Super Enalotto, ha fatto 5 più 1 e ha vinto poco meno di 600.000 euro. Qual è la notizia? Che non è andato ancora a ritirare la vincita e appunto, come dicevamo, il tempo sta stringendo e non ci si chiede, cioè ci si chiede soprattutto, non si capisce il perché questo possa verificarsi. Adesso scopriremo però che si tratta di un fenomeno non proprio così isolato e lo facciamo questa mattina con Nicola Tani, che è direttore di Agi Pro News ed esperto di scommesse legali in Italia. Tani, buongiorno.
0: Buongiorno Tani.
2: Buongiorno, buongiorno a voi ai radioascoltatori.
0: Quanti sono gli italiani distratti? Ma perché, non ho capito perché uno deve andare a giocare per poi, poi nemmeno controllare.
1: Sì.
2: No, succede spesso, cioè c'è chi ha dimenticato di incassare, dimenticato o comunque non ha incassato alla fine della storia il primo premio della lotteria, la Lotteria Italia, quella a cui giochiamo tutti a gennaio. Nel 2008 il vincitore del primo premio non aveva pensato di non incassarlo.
1: Non è mai stato incassato quindi quel premio, vero?
2: Mai,
1: mi ricordo,
2: mai. Speriamo bene dove, che fine fanno questi soldi,
1: sì,
2: non incassati.
1: Certo.
2: Finiscono al fisco di nuovo, fanno un giro lungo, passano per le nostre tasche, poi arrivano di nuovo al fisco, alla fiscalità generale, e poi verranno utilizzati per gli scopi utili alla collettività. Però è un peccato partecipare a una lotteria e non avere il biglietto vincente e non incassare.
1: Ci sono 90 giorni di tempo, no? Per incassare
2: 90
1: la
2: giorni
1: vincita.
2: Di tempo ed è un termine inderogabile, esatto, dal bollettino ufficiale relativo all'estrazione. Dobbiamo dire che, parlando di Super Enalotto, è un fenomeno quello di dimenticarsi di incassare la vincita non così frequente, nel senso che lo scorso anno abbiamo fatto qualche ricerca, solo in 3 casi non sono stati incassati biglietti vincenti, insomma vincite per circa 80.000 euro l'una,
1: sì,
2: in tutto l'anno. Quindi devo dire che mediamente il giocatore italiano gioca e poi controlla se ha vinto. Questa è la media. Poi certo, ci sono i casi speciali, come diciamo prima, della Lotteria Italia, del primo premio non incassato, e beh, quello può succedere.
0: Poi adesso è più facile, si può controllare online, sì, velocemente, no? Attraverso il numero della schedina giocata, insomma è una cosa che si può fare. Ma mi viene in mente, Tani, in America quando si vince il loro Super Enalotto viene premiata la persona, si riconosce, insomma c'è una cerimonia ufficiale. In Italia c'è qualcuno che dice sì, ho vinto io, insomma, cioè si conoscono i vincitori o rimangono?
2: È rarissimo, anzi direi che è uno dei crucci principali dei ricevitori, no? Quelli che vendono alla fine i biglietti vincenti, spesso e volentieri fanno vincere, non so, adesso per esempio stasera c'è un jackpot da 200 milioni, che è il terzo più alto della storia.
1: Wow.
2: 200 milioni di euro, se qualcuno lo vincesse probabilmente non direbbe neanche grazie, come è successo spessissimo, devo dire, a chi gli ha venduto il biglietto.
0: Cioè chi ha venduto, poi tra l'altro sfatiamo un mito, non incassa nulla?
1: Non c'è questa storia della provvigione, della percentuale,
2: no,
1: vero?
2: No. Okay, I ricevitori incassano una commissione al momento della vendita della giocata, del 10%.
1: Della singola giocata, però non c'entra.
2: Della singola giocata, e quindi poi sono sganciati dall'esito della giocata.
0: Un po' di pubblicità, insomma, giusto, un po' di pubblicità.
1: Adesso capita qui in questa ricetta sono stati vinti, quello può succedere.
2: Beh sì, noi andiamo a cercare un po' di raccontare storie su anche dalle ricevitorie, dai punti vendita.
1: Sì.
2: Quello chi non si dimentica di incassare, torniamo all'inizio del discorso, è lo Stato, perché se ad esempio se stasera qualcuno vincesse al jackpot da 200 milioni, lo Stato prenderebbe il 20% secco sulla vincita, quindi c'è una tassa sulla fortuna, chiamata cosiddetta,
1: sì,
2: che vale il 20% della vincita, quindi l'eventuale vincitore vincerebbe 160 milioni e non 200.
1: Ah, ok.
2: Quindi alla fine, alla fine lo Stato vince sempre.
1: 20%,
2: quello...
1: sì, sì,
0: ah,
1: sì,
0: tassato, 20%. Quindi ci arrivano, ma ci potrebbero dare, lo paghiamo dopo noi le tasse, ma non funziona così, sono
1: non credo.
0: Alla fonte. Vengono. Senti, però dal punto di vista statistico, scusa, ti do del tu, Nicola,
2: sì, certo.
0: Io vorrei andare in una ricevitoria dove non c'è scritto qui abbiamo vinto,
1: ecco,
0: perché se hanno già vinto lì non si rivince, ragazzi.
1: La domanda di bocche delle tolte volevo fare questa Nicola Tani, ci si può avvicinare a quella ricevitoria? A quel punto dice vabbè, ma tanto se hanno già vinto qui vado a quella accanto.
2: E invece parlando con tantissime ricevitorie in tutti questi anni, possiamo dire che il fatto di essere una ricevitoria vincente attira molti più clienti rispetto alle altre. Cioè si crede, probabilmente sbagliato, insomma, si può dire probabilmente in maniera così un po' approssimativa, che in quella sia una ricevitoria fortunata e che quindi se andando lì la fortuna giri intorno al locale e possa colpirci o toccarci.
0: Ah, comunque
2: è il contrario, funziona al contrario.
0: Vedi, la moglie del titolare di questa tabaccheria di Bari dice hanno monete di cui vogliono disfarsi, ci chiedono di fare una giocata, dice quindi trovare il vincitore è come cercare un ago in un pagliaio.
1: Cioè. Beh certo, in quel caso diventa difficile. Intanto Domenico ci scrive: io sono uno di quelli che dimentica di controllare la vincita, nel 2010 scoprì solo dopo tanti giorni di aver vinto all'otto, quindi poi evidentemente avrà fatto il tempo probabilmente a ritirare la vincita, di cui ovviamente non conosciamo la consistenza.
2: Accanto volevo raccontarvi una storiellina, sì, brevissima. Non ci sono solo quelli che si dimenticano, ci sono anche quelli che calcolano freddamente il momento in cui andare a incassare. Ci hanno raccontato che a Caorle, per esempio, un po' di anni fa hanno vinto un jackpot da 77 milioni di euro e hanno scoperto dopo, parlando col vincitore, che era impegnato in un lavoro stagionale in una località balneare e ha aspettato quasi due mesi, sapendo di aver vinto 77 milioni di euro, quasi due mesi su tre disponibili per incassare la vincita. Devo dire che negli annali della Sisal, che è il gestore del gioco, è rimasta nella storia questa.
1: Un finale thrilling, proprio si è tenuto quasi fino
2: all'ultimo. 60 giorni per incassare.
0: Ma a proposito di questo, Nicola, ma una volta, cioè io ci ho sempre pensato, se vinco
1: una
0: cifra notevole, che faccio? Entro in tabaccheria, buongiorno.
1: Non credo che sia così.
0: Oppure mi presento proprio a dove sta il lotto e busso, cioè sotto una guardia e dice buongiorno, sono Lucatello, avrei vinto un milione, devo salire.
2: Più o meno,
0: come funziona?
2: Ci sono due uffici premi nazionali della Sisal, uno a Roma e uno a Milano. Bisogna andare per forza lì, per queste cifre bisogna andare lì con la ricevuta, perché il biglietto è un titolo al portatore, quindi va portato fisicamente lì con un documento per essere riconosciuti, e lì inizia la procedura per l'incasso, che può avvenire, normalmente avviene ovviamente con un bonifico. Ci si può affidare anche eventualmente a un legale, a un,
1: certo,
2: un incaricato per fare la pratica, però bisogna andare per forza o a Roma o a Milano.
1: Sono questi due posti.
2: Avviare la procedura.
0: La guardia che sta all'entrata, ogni tanto vede arrivare qualcuno.
1: Lo vorrei tanto vivere un giorno così, ma temo che non accada.
2: Il biglietto è prezioso.
0: Pensa come ti muovi sapendo in quel biglietto che ce l'hai nel portafoglio, quanto valore ha.
1: Chiedo una scorta di 8 macchine.
2: Esatto. Raccontavate prima dei biglietti nei pantaloni,
1: sì.
2: Vicino a Napoli è successa una cosa del genere con un biglietto in un pantalone, ovviamente messo in lavatrice, illeggibile alla fine del lavaggio e impossibile da incassare. Valeva solo 700.000 euro. Adesso non so come se l'ha presa il titolare del biglietto.
1: Quello è un giorno che invece non vorrei vivere mai. Sicuramente preferirei evitarlo. Nicola Tani, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina e per tutti i chiarimenti. Grazie,
0: ciao, Nicola,
1: grazie. Ciao.
2: A presto.
3: Questa è Radio Capital.

0: Capital con Andrea e Riccardo. Ma sbaglio, c'è un nuovo DJ?
1: Mi sembra di sì, mi sembra di sì.
0: Al posto di Imma, chi abbiamo?
1: Che c'è?
0: Chi abbiamo? Come
1: Ciao,
0: ti chiami?
1: Come ti chiami?
2: Tancredi.
1: Porca miseria, che nome importante. Ci ricordi da Torquato
0: Tancredi?
1: Torquato DJ Tancredi suona benissimo, peraltro.
0: Molto
1: a me
0: bene.
1: Piace molto.
0: Quanti
1: sì.
0: anni hai, DJ Tancredi?
1: Vai.
2: 4.
0: Amore.
1: Senti già com'è lanciato e che bella vocina.
0: Che cosa fai nella vita?
2: Io faccio DJ e poliziotto.
1: Tutte e due?
0: DJ e poliziotto.
1: Si può fare? Sì, si può fare.
0: Penso di sì. Sentiamo
1: cioè
0: un attimo.
1: Fa il DJ e il poliziotto nel tempo libero.
0: Sì.
1: Vero, così.
0: E
1: sì.
0: tuo papà che cosa fa?
1: Ma io lo so che fa il papà.
2: Radio DJ.
1: Radio DJ.
0: Ecco perché.
2: Allora.
1: Sì.
2: Prego. Di mattina faccio il poliziotto e di sabato e la domenica.
1: Ah, nel weekend.
2: La serata
0: fatti,
1: che tu cioè,
2: il DJ volevo dire.
1: Ah, certo, il DJ fa serata.
0: Quanto
1: sì.
0: vuoi guadagnare,
1: sì.
0: DJ Tancredi?
1: Quanto ti basterebbe, Tancredi?
2: Io c'ho tanti soldi.
1: Meno male,
0: ma
1: benissimo. Questa è la notizia.
3: Non dire beato lui.
1: Elisa Lancia.
0: Elisa Lancia.
2: Perché voglio comprare il regalo di Harry Potter.
0: Amore, il regalo di Harry Potter. Vuole gonfiare Harry Potter?
2: No, no, io voglio
1: il regalo.
2: Il regalo quello.
1: Qual è?
2: Lego di Harry Potter.
1: Ah, il Lego.
0: Allora,
1: Lego
0: lui
1: di
0: non
1: Harry
0: vuole
1: Potter.
0: Essere pagato.
1: Esatto,
0: lui vuole essere
1: sì.
0: pagato con il gonfiabile
1: con
0: di Harry Potter.
1: Col giocattolo, insomma, con i Lego. Con i Lego
0: va
1: di
0: bene,
1: Harry Potter. Va bene. È enorme, va bene.
0: Torna
1: Tancredi.
0: Quando vuoi, Tancredi.
1: Grazie, noi ti aspettiamo. Quando vuoi, se non sto, ti possiamo anche mettere al posto di Imma. Se vuoi, vieni qui in mezzo e parli con noi fino alle 10 tutte le mattine.
0: Va
1: bene?
0: Grazie.
1: Saluta papà, ringrazialo.
0: Hai capito questi ragazzi di oggi?
1: Tancredi, io già sono innamorato follemente.
0: Facciamo prendere pure l'intro.
1: Vado di là.

0: Ciao ragazzi, Tancredi fantastico, ha già un futuro segnato.
1: Ma sicuramente.
0: Fantastico, complimenti ai genitori. Ciao, ciao, ciao.
1: I genitori?
2: I genitori, il papà sicuro, sì, Damiano Paolacci, sì, era presente di Radio DJ, Damiano, del sì. programma Umberto, di Umberto e Damiano.
1: Sì, li incrociamo tutte le mattine praticamente trasmettendo qui da Roma e si piazzano qui nella sala speaker accanto
2: esatto,
1: alla nostra
2: che
1: diretta.
2: Damiano cercava di rattancredi, basta, andiamo, no, andiamo. No, io voglio stare altri 5 minuti.
3: Sì, ma è carino il doppio lavoro comunque, sì. Perché lui già sa che non potrà arrivare alla pensione
1: certo,
3: con un solo lavoro.
1: Certo.
3: Deve fare
1: il DJ e il
3: deve arrotondare. DJ e
2: ma poi hai visto quanto è ben organizzato, quindi la mattina il poliziotto
1: e nel weekend
2: fa la serata,
1: le serate, le
2: quindi
1: serate.
2: Non il DJ normale, fa le serate
1: set.
3: Bravo Tancredi,
1: bene Tancredi.
4: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg.

0: 1,50 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: botta di felicità. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Massimiliano dice: io avevo giocato a lotto i numeri del conto corrente.
1: Non c'ho mai pensato.
0: Mi ha cercato il tabaccaio dopo una decina di giorni dicendomi che avevo vinto perché si ricordava i numeri.
1: 700 euro. Vabbè, insomma,
0: i numeri del conto corrente tra tutte le possibilità non le avevo mai sentite.
1: Esatto, c'è anche quella di combinazione.
0: Allora, a proposito di
1: rimaniamo
0: soldi,
1: sui numeri, sui soldi.
0: Beh,
1: anche
0: sì, sui soldi soprattutto.
1: Quanto è durato questo sogno di Pep Guardiola sulla panchina della nazionale? Un paio di giorni?
0: Per me non è abortito ancora completamente.
1: Allora, non è abortito, però questa mattina un po' tutti i giornali sono concordi nel dire che l'operazione è quantomeno in fortissima salita, perché c'è stata questa gita, definiamola così, a Barcellona di Maldini e Leonardo, che sono gli uomini nuovi della nazionale piazzati lì dal presidente della Federcalcio Malagò, uno come direttore tecnico e l'altro come advisor, diciamo così, come consigliere. Sono andati a Barcellona a parlare con Guardiola, che non ha detto proprio del tutto no, anche se lui vorrebbe stare almeno un anno fermo per dedicarsi di più alla famiglia, per cercare anche altri interessi oltre al calcio. Però poi ha detto: vabbè, se mi volete mi date 20 milioni a stagione.
0: 20 milioni?
1: Questa pare essere stata...
0: Abbiamo detto che di solito gli ingaggi della nazionale italiana
1: sono molto più bassi.
0: Quant'è?
1: Nonostante tutto, nella circostanza, il presidente della Federcalcio Malagò pare si sia spinto ad offrire 10 milioni a stagione a Guardiola, che sono comunque appunto un unicum nella storia della Federcalcio per quanto riguarda i compensi da CT. Accetterà?
0: Sai che dice oggi, scrive la Gazzetta dello Sport, che i due inviati speciali a Barcellona, Maldini e Leonardo,
1: sì,
0: che stanno parlando con lui, sì, hanno messo sul piatto, hanno messo anche, oltre i soldi, un progetto a 360 gradi,
1: sì,
0: che vedrebbe Guardiola al centro di tutto, con la possibilità di offrire al calcio italiano una nuova filosofia a partire dal settore giovanile.
1: Certo.
0: E dice la Gazzetta: una proposta che non può non affascinare un uomo innamorato del calcio come Guardiola.
1: Ma quello dice, sicuramente.
0: Solo i soldi, ti diamo tanta responsabilità, tanta possibilità di agire.
1: Gli si dà carta bianca, perché è normale quando tu tenti di ingaggiare l'allenatore comunque più titolato, comunque fai più bravi al mondo in questo momento, è evidente come tu gli debba dare un margine di operazione molto ampio. Però se c'è questa discrepanza da un punto di vista economico, nonostante gli sforzi profusi della Federcalcio, diventa difficile convincerlo. Allora, vuoi sapere chi è il favorito se, come pare, dovesse tramontare l'idea di Pep Guardiola?
0: No, Pirlo no.
1: Non
0: dai.
1: C'è, non c'è un favorito, perché fino a qualche ora fa il piano B, già studiato e già pronto, già sul tavolo, sembrava essere proprio Andrea Pirlo, ma nelle ultime ore stanno nuovamente crescendo le quotazioni di Antonio Conte,
0: ecco,
1: che è il CT che sarebbe ben visto da tutta la Serie A. Oggi proprio c'è un incontro molto importante tra la Federcalcio e la Lega, in cui si esporranno questi programmi legati alla nazionale. Malagò, il presidente, ha fatto capire che non si arriverà al nome nella giornata di oggi, però potrebbe esserci una schiarita. Sullo sfondo c'è sempre anche Roberto Mancini, che invece sarebbe l'uomo forse preferito dallo stesso Malagò, che è legato a Mancini da una solida amicizia che va avanti da anni. Quindi, se come pare l'idea di Guardiola dovesse essere al tramonto, tutto torna prepotentemente in discussione per la panchina della nostra nazionale.
0: Sarà la volta buona oggi? Sarà il giorno giusto?
1: Più no che sì, ma non si sa mai.
0: Non si sa mai.

0: la domanda è sempre quella alla fine di un bel pasto, cioè il dessert dice come lo vuole la guarnizione. Abbiamo il caramello,
1: il caramello, il
0: cioccolato,
1: abbiamo il caramello, il cioccolato, oppure fiori commestibili, aceto fermentato o formiche.
0: Formiche, io prendo quello con le formiche.
1: Però passi i guai, cioè non tanto tu come cliente, ma passa i guai il titolare di questo ristorante stellato di Seoul, siamo in Corea del Sud, 2 stelle Michelin.
0: Forte questo.
1: Quindi il ristorante è particolarmente ambito e anche gettonato. Cosa è successo? Che al termine di un menù degustazione che si può vivere all'interno di questo ristorante, al dessert sono state utilizzate delle formiche come guarnizione di un sorbetto. È una cosa che secondo la normativa sudcoreana non è consentita. E quindi cosa è successo? Che è stato chiesto addirittura un anno di carcere per il proprietario, oltre ad una multa di quasi 12.000 euro. Stiamo parlando di 20 milioni di won, che è la valuta locale sudcoreana.
0: Perché in Corea la legge autorizza il consumo di appena 10 specie di insetti considerate idonee all'alimentazione umana: cavallette, locuste e grilli.
1: Tra queste, ma non le formiche, che non rientrano nell'elenco degli alimenti ammessi. Qualcuno ha postato delle foto di questo sorbetto guarnito con le formiche e allora si sono mossi gli ispettori del Ministero della Salute, che sono andati lì nel ristorante, hanno fatto le loro verifiche, si sono accorte che questa pratica dell'utilizzo delle formiche a livello soprattutto di guarnizione era molto diffusa all'interno del locale, e quindi sono scattate queste richieste di arresto per il proprietario e di una pesante multa.
0: Ragazzi, gli accertamenti avrebbero poi ricostruito che nell'arco di 4 anni il ristorante avrebbe impiegato circa 49.000 formiche importate dagli Stati Uniti e dalla Thailandia. Le autorità sanitarie avrebbero inoltre rilevato che gli insetti utilizzati presentavano livelli di metalli pesanti significativamente superiori rispetto a quelli normalmente riscontrati negli insetti.
1: Il proprietario del locale ha fatto notare che questa pratica dell'utilizzo delle formiche in cucina non è soltanto una prerogativa della Corea del Sud, sebbene lì non sia permesso peraltro ufficialmente, ma viene già adottata in alcuni ristoranti di alta gastronomia di paesi come Australia, Danimarca e Regno Unito, quindi anche molto più vicini a noi. Tolta l'Australia, si può ricevere un piatto con una guarnizione di formiche. Tu cosa faresti se ti offrissero anche il tuo dolce preferito? Qual è il tuo dessert preferito?
0: Il profiterol.
1: Se ci mettono una decina di formichine sopra, che fai? Che fai, Lucatello?
0: Le confondo.
1: Me le può togliere cortesemente?
0: Me le porta via. Ragazzi, tanto a Seul ci sono solamente 10 ristoranti che possono vantare 2 stelle Michelin. Sono pochi, e uno di questi vi fa mangiare le formiche.

0: grazie per aver messo i giochi Reds di mattina.
1: C'è Fabio da Brescia che è un cultore dei Talking Heads.
2: Oggi tu solo bambini.
1: Solo bambini.
2: Siamo diventati la Melevisione.
1: Eccolo,
2: ragazzi.
1: Lo sapevo.
2: Io amo la Melevisione. E secondo me noi ci siamo dentro. Per esempio, a me ve lo dico, scusate, ma sì, mi piacerebbe essere Tonio Cartonio.
1: Ti piacerebbe?
2: Tu potresti essere Milo Cotogno, sì. Riccardo Milo Cotogno. Naturalmente, male, Lupo Lucio, eccolo lì, Lupo Lucio. E invece per Elisa vedrei bene che Fatalina. Se ti piace,
1: saresti contenta? Saresti lusingata?
2: Se no c'è la Strega Varana. Indovinate chi è Strega Varana che oggi non c'è?
1: No, dai,
3: comunque,
1: non dire.
3: Milo Cotogno e Tonio Cartonio fareste la stessa cosa, perché prima è arrivato Tonio Cartonio, poi se n'è andato e poi è
1: stato
3: Milo
1: sostituito,
3: Cotogno.
1: Quindi
2: è fantastica.
1: Dovremmo trovare una coesistenza. Che bello quel programma, era talmente rassicurante. Ricordo che aveva questa straordinaria capacità anche di parlare di cose molto

0: delicate,
1: sì, sì,
0: con la giusta violenza. Chiave, no? Con la giusta chiave.
1: Ricordo, poi ci su l'episodio dell'11 settembre,
0: come no,
1: la
0: certo.
1: Puntata sì. della Melevisione interrotta proprio per il TG che andò in onda con

0: quantificato in diversi milioni di euro, è praticamente 88 se non sbaglio. Quei gioielli non sono mai stati ritrovati, nonostante siano state fermate delle persone ritenute evidentemente responsabili del furto così clamoroso. Ebbene, la sala d'Apollo riapre, ma ovviamente non ci sono i gioielli, non ci saranno più teche.
1: C'è una cattiva notizia, anche una buona, perché dice: ma sai che fa? C'è altra roba da vedere.
0: C'è tanto altro da vedere, come degli affreschi, come sul soffitto si può vedere il ritratto del Dio Sole. E allora i responsabili del Louvre hanno detto: quando prima venivano i turisti che entravano in questa sala solo per osservare i gioielli, non si rendevano conto di tutto il bello che c'era intorno e sopra, alzando gli occhi al soffitto con degli affreschi meravigliosi. Adesso che quei gioielli non ci sono più e le teche sono vuote, negli auspici dei responsabili del Louvre, a cominciare dal direttore, c'è quello che si possa godere in questa passeggiata all'interno della sala d'Apollo delle alte bellezze.
1: È come se tu togliessi la Gioconda, no? Togli la Gioconda, ti rivolgi un sacco di questo.
2: È le nozze di Cana.
0: Enorme e bello, lo so, quello lo notano in tanti ormai.
1: Tutti per il quadretto della Gioconda.
0: Quel quadrettino piccolo piccolo, si sta tutti stipati, insomma.

0: Oggi saluti li avrei fatti fare a Tancredi io, se dovesse tornare nel Baracci.
1: Allora, da Tonio Cartoni, Emilio Cotogno
0: è tutto. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Grazie a Sergio Martelli, a Elisa Lancia. Vi lasciamo al mezzogiornale. Stavo per dire buon weekend, non ancora, perché c'è ancora il venerdì. C'è ancora venerdì, quindi ci ritroviamo domani dalle 7 con The Breakfast Club.
1: A domani, ciao
0: a tutti, ciao.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Mi manchi ma domani torna.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie a

0: contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. E anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
6: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
4: Hai prenotato?
5: No.
7: Le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. In apertura alla cronaca, si è costituito l'uomo che ha ucciso il fratello e ferito la moglie in provincia di Cagliari dopo una lite. La donna di 48 anni è stata gravemente ferita a colpi di pistola Solanas, mentre il 43enne è stato ucciso poco dopo a Quartu. Fermato un minorenne per la morte del 19enne a Bari Sardo in Ogliastra, il fratello della ragazza è investita dalla vittima che non si è fermata per soccorrerla. Il ragazzo è poi stato inseguito dall'indagato e dal fidanzato della 22enne. Lo hanno aggredito e accoltellato dopo una lite, poi sono fuggiti. Scontro frontale tra una moto e uno scooter in provincia di Trapani, morto un 17enne, era alla guida dello scooter. Tre giovani feriti, più gravi una 16enne e un 19enne, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Il medico che non c'era, l'intervento dei poliziotti, il defibrillatore, ricostruzioni e testimonianze nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir. Antonio Cristiano.
8: Quando arrivano al quartiere Pilastro a Bologna, i due poliziotti segnalano una persona in crisi psichiatrica, ma dalla centrale dicono che il medico non è disponibile. L'inchiesta dovrà stabilire se l'arrivo di uno specialista avrebbe potuto evitare la morte di Fakir, che già da qualche settimana aveva problemi psichiatrici, e se i due agenti hanno rispettato le linee guida nel loro intervento, dall'uso dello spray al peperoncino alla manovra di contenimento. I quattro volontari della Croce Rossa, raccontano, intervengono quando Fakir è ancora vivo. Prima provano a rianimare, poi usano il defibrillatore che però, visti i parametri vitali compromessi, neanche parte. All'arrivo del medico, tre quarti d'ora dopo la telefonata dei poliziotti, Fakir è già morto.
7: Approvate nuove sanzioni contro la Russia. L'Unione Europea dà il via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni, approvando il tetto al prezzo del petrolio russo. Durerà un anno. Valore in volo per il comandante atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa. Il volo era partito da Maiorca, era diretto a Varsavia. Dopo l'atterraggio il comandante è stato prontamente soccorso. Nessuna conseguenza per i passeggeri. Alle 11 torna Capital News.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Venti freschi dai quadranti settentrionali favoriscono una giornata dal clima piacevole su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, soltanto sui rilievi del nord-est saranno possibili isolate precipitazioni. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo resterà stabile e prevalentemente soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e

0: condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: appunto. Allora, il senso è:
1: sì,
0: hold the line, mettiti in fila, perché l'amore perché l'amore è sempre puntuale.
1: Sì, vabbè, ma qui siamo in Italia.
0: E quello è il problema.
1: Cioè, vai in aeroporto, vai, mettiti in fila in aeroporto, vedi che succede quando aprono il gate. Ma la stessa fila, quella, anche quando vai sulla pedovia.
0: Quale
1: pedovia? Si chiama quella piatta, quella che cammina. Che tu cammini e cammina lei.
0: La cosa dritta. Sono le scale mobili, ma è la
1: l'unico posto al mondo dove è stato necessario scrivere a destra se stai fermo, a sinistra se cammini, all'Italia, perché in tutto il mondo la gente si mette a destra e lascia una corsia.

0: A noi uno,
1: che siamo creativi noi, dai.
0: Siamo creativi.
2: Il mezzogiornale.
3: Stefano, ma ce l'hai a Carlo Conte che tu ogni tanto non ci sei? Un video, chiami a Carlo

0: meglio che c'è.
1: Buongiorno amici, oggi siamo al 23 di luglio. Beh, 23 di luglio è una
2: sveglia sul collo, segnava le 23, no?
1: Sì,
2: quella era il 7.
1: Il 7 di luglio,
2: però anche oggi potremmo, diciamo, celebrare Daniela Goggi.
1: Tirata per i capelli si può fare. E, volevo salutare subito Chef Blues e Donna Moretti di là nella stanza accanto.
2: Attenzione a Donna Moretti, una delle prime volte, prego, prego, inforca l'occhiale. Un po' modello una Sofia Loren.
1: Donna del mistero.
2: Stamattina si presenta con occhiale per avere più carisma e sintomatico mistero. Questo è un occhiale da attrice anni 60.
1: È vero, è tutto vero, è tutto vero.
2: Come qui mai Sara questo occhiale? Uveite? Uveite come Berlusconi? No?
1: Problemi, troppa luce in questo studio, troppa luce.
2: Hai un occhiale che è stato abbandonato sul tavolo di Sara Moretti da giorni.
1: Uso capione. Avete studiato diritto? Sì. Uso capione, sì.
2: Anche Chef Blues.
1: Tutti questo con però, gli occhiali.
2: Questo però è un occhiale più. Il grande Maurizio Costanzo lo portava un po' così.
1: Adagiato sulla punta del naso.
2: Occhialino piccolo per leggere.
1: Va bene, di qua invece ci sono Benny e Melocaro come tutti i giorni fino a mezzogiorno. Domani è venerdì e poi l'ultima settimana e andremo con un meritato riposo in vacanza.
2: Posso salutare gli amici di Veroli che ieri sera mi hanno accolto? Tu dici a noi che ce frega.
1: Noi non c'eravamo.
2: Male, non perché c'eravamo. Bisogna rivalutare le cittadine collinari. Collinari, 650 metri sul livello del mare, freschino. Ieri sera sono stato a presentare il mio libro.
1: Sì.
2: E devo
1: quale
2: dire,
1: libro, scusa?
2: Di chi parliamo quando parliamo di tennis. Okay. C'era una bella platea, un sacco di gente è venuta.
1: Si mangia bene a Veroli?
2: Molto, molto. Il famoso pesce di Veroli.
1: Come il pesce? Sta in collina.
2: Ristorante di pesce, non lo so. Allora, hanno portato crudi, cotti. Dico, scusate ragazzi, ma noi siamo rinomati.
1: Beh, certo, ma ci sono ottimi ristoranti di pesce anche a parte i pesci di lago, ma anche in città come Milano, Torino, dove non c'è il mare.
2: Il famoso golfo di Frosinone, no?
1: Anche lì si mangia dell'ottimo pesce. Salutati gli amici di collina, salutiamo anche gli amici del leone, perché oggi entra il segno zodiacale del leone, lo dice la mia agendina.
2: Bene.
1: La mia agendina, c'è il simbolino del leone e quindi ho detto, cazzarola, entra il leone oggi, che è un segno molto, diciamo, espansivo, no? Una persona carismatica.
2: Beh, il leone è anche bello di personalità.
1: Personalità,
2: eh?
1: Anche un po' permaloso, dicono i leoni, i leoncini, sono un po' permalosi, un po' egocentrici, un po', no? Hanno questo carattere così un po' aperto.
2: Salutiamo tutti quelli che si chiamano Leone. 342 342 2190. Se siete leone, se vi chiamate Leone di nome, di cognome, conoscete qualcuno che si chiama Leone?
1: Beh, Papa. Scusami.
2: Ma lo conosci di persona, no?
1: Ma vorrei, però, mi piacerebbe conoscere Papa
2: o
1: Leone.
2: Avete magari in casa un fregio con un leone?
1: Perché no?
2: Un busto di leone?
1: Le pasticche leone.
2: Esistevate, eravate in vita quando il presidente era Giovanni Leone? Quante ne abbiamo dette?
1: Urca Leone quando c'era? Anni 60? Anni 60-70, quel periodo là. Questo è il mezzogiornale, arriva anche Michael Jackson, Billie Jean.

0: Allora, qui di leoni ce ne sono tanti, che compiono gli anni in questo periodo qui. La nostra Donna Moretti, tra l'altro, compie gli anni, lei del leone, però un po' più in là, il 20 di agosto.
1: Ah, la Moretti è proprio leonessa?
0: Sì, è una leonessa, E poi, allora, abbiamo detto, oggi entra il segno del leone, anche il Sol Leone, attenzione, perché corrisponde questo segno zodiacale al periodo più caldo dell'anno e quindi Sol Leone.
1: Ti dico una cosa, guarda, ho avuto una fulminazione nella testa. Michael Jackson era del leone.
0: Anche lui?
1: 29 agosto, possibile che sia del leone?
0: No.
1: È già
0: vergine.
1: Voglio dire, vedi che sbaglio.
0: Hai sbagliato.
1: Vedi che sbaglio, me l'ha detto l'amoretto, perché è già vergine.
0: È già vergine.
1: Scusate ragazzi, io con i segni zodiacali, ogni volta che passa l'oroscopo da qualsiasi parte.
0: Entrano il 23 i segni, no? Certo, il 23 di ogni mese.
1: Io dico, adesso lo ascolto, io sono del toro, dico adesso lo ascolto e dopo l'Ariete mi deconcentro. Cioè, pensa che per me l'oroscopo vale.
0: C'è subito il tuo, dopo l'Ariete.
1: Per farti capire, cioè non è che devo aspettare l'ultimo, io già al secondo mi sono distratto ed è il mio.
0: Allora, a me piacerebbe conoscere, lo dicevo prima, Papa Leone, mentre Ilaria dice a me piacerebbe conoscere Miriam Leone, l'attrice.
1: Ma certo, salutiamo anche il grandissimo Leone di Lernia che ci ha fatto ridere molto.
0: Poi Fabio dice c'è una tuta di stile pugile, insomma comunque un marchio dei pugili che si chiama Leone.
1: Sì, ha scritto bello
0: anche questo. Poi abbiamo dei vocali, sentiamo.
2: Ragazzi, la mia amata città di Ravenna ha come simbolo due leoni, uno rosso e uno giallo, perché i colori sono giallo rosso come la Roma. Ciao.
0: Mai scelta cromatica fu più azzeccata. E anche Venezia, il simbolo del leone, non è un caso, a Piazza San Marco campeggino i leoni. Poi
3: allora io ricordo Giovanni Leone.
1: Certo.
3: Amo le pastiglie Leone. E Lucia e suo fratello fanno di cognome Leone. Lucia è una mia grande amica.
0: Ah, ok. Stavo immaginando, ma chi è sta Lucia adesso?
1: Siamo tempestati di leoni e leonesse.
4: Ciao ragazzi, io ho un carissimo collega chirurgo vascolare che si chiama Leone Leonino.
0: No, fermi tutti.
1: Allora, il chirurgo vascolare. Fermo, io. Allora, in questi casi io chiedo la carta. Te lo dico subito, guarda, Leone Leonino. Leone, se viene fuori chirurgo, chirurgia vascolare.
0: No, non ci credo.
1: A Bergamo, Leone Leonino.
0: Questa era da denuncia, però.
1: Bel signore con la barba.
0: Leone
1: bravo.
0: Leonino.
1: Sarà anche bravo.
5: Buongiorno ragazzi, sono Mirko dalla provincia di Teramo e precisamente da Torano Nuovo, paese del gusto.
1: Sì.
5: E non sono del segno del leone, sono del segno del toro, però Leone è mia suocera.
0: Ed è tutto dire, diciamo.
1: Tutto collegato. Aspetta, ti segnalo Anna.
0: Sì.
1: Buongiorno ragazzi, due sabati, bellissimo, ottimo, due sabati fa sono stata al matrimonio di mia cugina, che è interessantissimo. Suo marito si chiama Leone, per cui rientra nella casa. Il marito della cugina al cui matrimonio due settimane fa lei è stata si chiama Leone, importante.
0: Assolutamente questo è l'ultimo.
6: Buongiorno ragazzi, sono un leone, 14 agosto, mio figlio è un leone, 16 agosto, e si chiama Leonardo, che vuol dire forte come un leone.
0: Leonardo è forte come un leone.
1: Leonardo.
0: Nardo?
1: No, dico appunto Nardo.
0: Nardo.
1: Come tutti sanno, Leonardo. Cioè il nardo di Leo, capito? E lo dice proprio
0: la parola. Fa una grinza.
1: È proprio.
0: Credo che forse l'origine sia un po' diversa.
1: Beh, ma in un mondo in cui tutti spiegano tutto, se non fai così, non ti fai notare.
0: Però ce l'aveva detto già lei, quindi dobbiamo fidarci.
1: Nardo.

0: Noi qui, perlomeno noi tre, non so, tu non ci abbiamo.
1: Su che cosa?
0: Sul
1: gradimento
0: la
1: della
0: barretta, è un sì, po' sì. Troppo dura.
1: Ma io ho smesso nel 74 di queste cose.
0: Non sennò, era ancora arrivato.
1: Se no, la mia straordinaria forma fisica da cosa originerebbe bene. Un paio di citazioni obbligatorie prima di quello che stai per dire, che è la cosa più importante, Ben. Allora, il figlio di Lucatello.
0: Vero, si chiama Leone, come no, certo, ha 9 anni ragazzino.
1: E soprattutto Fabio che dice Tonino e Natalino Leone, che fratelli come? Storici del mio paese, virgola, contano?
0: Contano,
1: amico Fabio, come no? Saluti contano. A Tonino e Natalino Leone.
0: E allora noi dobbiamo ringraziare, perché i nostri ascoltatori sono anche, oltre che degli opinionisti, anche degli inviati sul campo,
1: certo.
0: E sono dei redattori a tutti gli effetti. L'amica Margherita ci ha ricordato che oggi compie gli anni
1: Mameli.
0: Vabbè. No, il nostro
1: Novaro.
0: No. Fuoco.
1: Chi c'è?
0: Ci deve essere.
1: Toto Cutugno.
0: Chi sta? No, povero.
1: Domenico Modugno.
0: Chi sta al Quirinale? Chi sta?
1: Ah, il presidente.
0: Presidente.
1: Ma Sergio?
0: Sergione oggi compie 85 anni, tra l'altro cifra semitonda che va bene, va benissimo.
1: No, beh, nel caso di Sergio va sempre bene.
0: Va sempre bene. Quindi oggi il presidente della Repubblica compie. E lui è del Leone, però io sai che non ce lo facevo. Pensavo fosse più, che ne so, un capricorno.
1: Beh, però guarda che un po' di criniera ce l'ha.
0: La
1: criniera bianca.
0: Però è un personaggio molto introverso, sai, saluta ma con una certa circospezione.
1: È sobrio, cioè
0: è sobrio.
1: È l'unico sobrio in Italia, cazzarola, vuoi sputtanare pure quello. Cioè,
0: no, per carità.
1: L'unico bono.
0: No, vabbè, hai ragione, però mi immaginavo fosse appunto un segno, un pesci, ecco, capisci? Non il Leone, che insomma, è un po' più baldanzoso, diciamo. Vabbè, presidente, che dire, tanti auguri, noi siamo qua a disposizione.
1: Possibile che anche Edoardo Bennato sia nato oggi? Qualcuno scrive Mattarella è anche Bennato.
0: Oggi Bennato compie 80 anni, però era previsto dopo, nella pagina degli spettacoli.
1: Vabbè, non è che non lo puoi dire, insomma, se vuoi lo
0: adesso
1: puoi dire
0: anche
1: dopo.
0: Adesso mi hai rovinato la sorpresa.
1: Scusa,
0: avevo già previsto.
1: Agnese.
0: Ecco qua, aspetta, fammi scartabellare.
1: Non la strappare, però.
0: Ecco.
1: Benny, ci sono nuovi ascoltatori.
0: Adesso
1: tra
0: sono
1: qua.
0: Non lo facciamo più.
1: Non fare questi gesti.
0: Non lo fare. Gli auguri, 80 anni, è una cifra tonda.
1: Ho capito, magari si collega qualcuno dopo. Non fare così.
0: Scusaci.

0: Bello, cos'hai da dire sui Capricorno? Persone affidalissime e onestissime.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a €3,79. Scopri di più su conad.it.
10: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
11: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
11: Una produzione One Podcast.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!

0: hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: è profondo il mare, Lucio Dalla. Al secondo quarto del mezzogiornale abbiamo parlato dei leoni. Dai, leone, il leone.
1: Il leone cosa
0: re,
1: fa?
0: Il leone dorme. Ho capito, perché ci sono le leonesse che vanno a cacciare, poi arriva lui e se magna la preda. Però bisogna stare svegli. O perlomeno bisogna anche dormire.
1: Bisogna anche dormire, ma non tanto noi, perché noi, sai, più o meno dormiamo, chi ha problemi ha problemi, chi non li ha non li ha, ma soprattutto questo è il periodo in cui i bambini piccoli dormono meno, no? Tanto più quando poi li porti in vacanza.
0: Sì.
1: Ci vorrebbe un'educatrice del sonno infantile che abbia aiutato oltre 5.000 famiglie a dormire meglio, perché poi se dorme il bimbo, guarda caso,
0: dorme anche l'adulto.
1: Dormono anche i genitori. Sì. Ecco noi Chiara Baiguini, buongiorno Chiara.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Dunque, se una donna decide di scrivere Nati per dormire, l'approccio che rivoluziona il sonno dei bambini basato sui principi che ci stai per dire, vuol dire che sei una consulente del sonno dei bambini e dunque dei genitori?
2: Sì, esatto, in realtà io lavoro più con i genitori che con i bambini, perché è da lì che parte tutto per riuscire a dormire meglio.
1: Certo, perché i genitori certe volte trattano i bambini come se fossero delle entità astratte, mentre invece immagino che più o meno i criteri siano quelli, no Chiara?
2: Sì, il principio è proprio che il sonno nasce dalla relazione, quindi quando il genitore si sente sereno e tranquillo rispetto al fatto che può aiutare il suo bambino a dormire, il suo bambino si rilassa e quindi di conseguenza dorme meglio.
0: Però l'estate, questo periodo un po' complicato, difficile. Allora, diciamolo subito una cosa, quanto deve dormire un bambino? Ci sono delle fasce d'età, no? A notte, quanto bisogna dormire? Minimo, minimo.
2: Ma allora, qui in realtà la scienza si divide e ci sono dei range molto ampi che vanno in base all'età. Il consiglio che do sempre io è: guarda il tuo bambino è sereno quando si sveglia, ti sembra che abbia dormito abbastanza, allora ha dormito a sufficienza, perché alle volte incastrarsi negli orari rende tutto più complicato.
0: Se si sveglia già nervoso, allora bisogna dormire un po' di più.
1: Senti Chiara, la storia che metto mio figlio in macchina perché si addormenta soltanto in macchina, quella roba lì dei padri che fanno i giri dei condomini, vale d'estate, d'inverno, di primavera, però è una cattiva abitudine dei genitori, dai.
2: Allora, succede, tra l'altro vi dirò, ci sono dei bambini che invece in macchina non dormono per niente, quindi neanche quello diventa uno strumento utile. Più che altro quello che ci racconta è che quel bambino ha bisogno di movimento per potersi muovere, e noi possiamo ricreare quel tipo di movimento anche in casa e quindi non essere più costretti ad andare fuori, e quei profili sensoriali ci aiutano proprio in questo senso.
0: Un numero che colpisce del tuo libro, è Chiara, è che secondo queste ricerche internazionali i genitori arrivano a perdere media 700 ore di sonno nel primo anno di vita del bambino, e quindi sono tantissime, e quindi poi si ripercuote negativamente anche sulla crescita del bambino in qualche modo, no? Se si è nervosi in generale, perché meno si dorme e meno si è produttivi e nervosi.
2: Sì, e spesso ha anche dei riflessi sulla coppia, che a quel punto poi si ritrova a discutere alle 3 del mattino con in braccio un bambino, non sapendo bene che cosa fare, e questo ha proprio dei riscontri anche nella vita sociale dell'adulto, e spesso noi ci dimentichiamo di quanto sia difficile, soprattutto nei primi anni, avere un bambino e poi dover essere performanti comunque di giorno.
1: In altre parole, i bambini non percepiscono soltanto ciò che accade intorno a loro, ma, e questa, amici genitori, è la chiave, percepiscono soprattutto lo stato emotivo di chi li accompagna. Perciò molto spesso dipende da quello, cioè i primi ad essere troppo ansiosi
0: siamo noi.
1: Sono i genitori, sì. O no?
2: Sì, assolutamente. Io devo dire, spezzo una lancia in favore dei genitori, perché quando non dormi per tante notti è difficile non cominciare a chiedersi dormirà, tra quanto si sveglierà, cosa succederà. Quindi l'obiettivo non è essere zen per definizione, ma provare a trovare dei modi per aiutarci a noi adulti a vivere serenamente.
0: Allora, un paio di consigli,
1: dacci qualche tip,
0: specie adesso d'estate.

0: estate che è complicato, no? Si adattano difficilmente.
1: Che poi, tra l'altro, voglio dire, io un figlio già ce l'ho bello grande. Benny potrebbe riprodursi a breve. Metti che tra qualche tempo fa. Che cosa deve fare questo ragazzo? Dai.
2: Allora, per esempio, una cosa che funziona molto bene è quando andiamo a metterlo a letto, provare a concentrarci su una parte del nostro bambino che ci piace. Per esempio, concentrarsi sulle ciglia che si stanno chiudendo, la piega del polso, e lasciare che la sensazione di amore profondo nei confronti del nostro bambino ci pervada. In questo modo noi riusciamo a connetterci con lui in maniera profonda, lasciare andare il pensiero di tra quanto si addormenterà. Il bambino sente che noi lasciamo andare quella tensione e riesce ad entrare in un sonno più tranquillo.
0: Ah, quindi focalizzarci, che ne so, sui piedini.
1: Insomma, mi pare di capire, Chiara, da tutto quello che tu dici, il comune denominatore è che è per primo l'adulto,
0: certo,
1: il genitore, chiunque accompagni il bimbo in quel momento, che deve, hai capito, stare tranquillo e trasmettere in qualche modo questo suo stato.
0: Certo, certo.
2: Sì, perché i bambini sono nati per dormire, appunto, perché loro sanno dormire, non glielo dobbiamo insegnare. Dobbiamo però noi essere noi adulti a capire che loro dormono in un modo diverso. Loro sono, come dire, hanno bisogno del nostro supporto per sentirsi al sicuro, e si dorme quando ci sentiamo al sicuro. E quindi creare per loro delle condizioni di sicurezza a livello emotivo, a livello emozionale, li aiuta a dormire meglio e lasciare andare la paura di viziarli, di stargli troppo vicino, perché certo, in realtà è quello di cui hanno bisogno.
0: Che siate genitori o che siate nonni, nati per dormire, l'approccio che rivoluziona il sonno dei bambini basato sui quattro profili CARE, edito da Vallardi, grazie a Chiara Baiguini.
1: C'è anche un sito, sì, sul quale sto navigando in questo momento, molto interessante, ovviamente per ampliare, per entrare in contatto con Chiara, che si chiama chiarabaiguini.com. A posto, Chiara?
0: Grazie.
2: Grazie mille, grazie a voi, buona giornata.
0: Buonanotte.
1: Grazie a te, buonanotte a tutti i bimbi e ai grandi. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Il Mezzogiornale su Radio Capital.

0: Però Marco ci scrive da Alessandria: vale il ciuccio intinto nel vino?
1: No, no. Ma no, non si fa, ma sei pazzo.
0: Beh, vabbè, cosa vuoi che sia? Allora, un goccino.
1: Casomai nello che... strega, un cuorino la sera.
0: Nel dopo... bob.
1: Stiamo scherzando, non va bene l'alcol, no, non va bene.
0: Caterina, i genitori perdono più ore di sonno quando sono i ragazzi neopatentati, quando i figli cominciano a uscire con la lì sì. Si diceva una volta, non so se vale ancora la regola, bambini piccoli, problemi piccoli, ragazzi, vale, vale. Figli grandi, problemi grandi.
1: Vale.
0: A proposito di sonno, stamattina sentivo al Breakfast Club i nostri colleghi parlare della premier giapponese che dorme 3 ore a notte, Sanae Takaichi. Che è il primo ministro da poco,
1: quella,
0: tra l'altro.
1: Ma quella già poi c'ha i pensieri, è imperatrice. Cioè,
0: no, non è imperatrice.
1: Vabbè, sarà imperatrice. Che fa? Cioè, che lavoro fa?
0: È il primo ministro.
1: Vabbè, un po' imperatore, è un ministro.
0: Ho capito, un conto è l'imperatore, un conto è lei.
1: Però c'ha i pensieri comunque.
0: Ah, sicuramente ha tanti pensieri. Dice: io dormivo, cioè, allora, quando va bene, dormo 5 ore a notte. Però adesso che sono primo ministro dormo 3 ore a notte, che non va mica bene, perché non sei riposato, cioè non è, hai comunque un ruolo di responsabilità. Cioè
1: ho capito, però
0: farebbe paura,
1: è molto cosa. Difficile. Chi ha problemi seri di sonno sa come è dura.
0: Cioè, e poi addirittura, siccome lei non dorme, allora organizza le riunioni con i collaboratori alle 3 di notte, che uno dice: vabbè, scusi un attimo.
1: Quella è come Fiore lo faceva uguale. Si svegliava alle 3 di mattina e fece di Cola Fiore dalle 5 in poi, perché diceva: almeno sono libero lì, facciamolo lì.
0: Che c'entra? Però un conto alle 5, un conto a fare una riunione alle 3.
1: Ma senza essere premier giapponese, la signora sarda che sentimmo in diretta al mezzogiornale, che dormiva anche lei 3 ore a notte, ci raccontò di come andasse a passeggio. Ti ricordi?
0: Ah, è vero.
1: Che girava per Cagliari. Con la movida, incrociava la movida, lei svegliava.
0: Allora, quelli sono chiamati i brevi dormitori, non dormitori, perché il dormitorio è quello dove si va a dormire. I dormitori brevi sono quelli che riescono a dormire 4 ore a notte e non ne risentono più di tanto. Però 4 ore già mi sembrano poche, 3 ore addirittura, 2-3 ore mi sembra.
1: Sul lungo periodo credo che un medico ci potrebbe aiutare, ma sul lungo periodo credo che sia sia una buona cosa per il nostro corpo.
0: No, ha già 65 anni.
1: La
0: ragazza Sanae Takaichi. Le hanno detto. Tra l'altro lei si sveglia anche per fare i lavori di casa, per stirare. Ha detto: prenditi una golf, sei pur sempre primo ministro.
1: Vabbè, però una stiratina,
0: ogni tanto sì, sono d'accordo su questo. Mi piace molto stirare. Certo, d'estate un po' di meno, ma rilassa davvero.

0: Alcuni ascoltatori che un tempo si faceva la papagna, no? Un infuso fatto con i papaveri per
1: sì. Si chiama la papagna?
0: La papagna, la papagna.
1: Attenzione a Omar.
0: Sì.
1: Parlavamo di stirare, Benny, tu hai tessuto.
0: Le lodi
1: di chi stira, perché ha detto che giustamente ti rilassa. Omar dice: ho smesso di stirare da almeno 6 anni.
0: Ecco.
1: Perché la vita è troppo breve e l'estate troppo calda.
0: Questo è vero, si accende l'aria.
1: Scusa, allora... Omar, cosa fai però? Vai in giro con la roba non stirata
0: non
1: o hai
0: bene.
1: Chi stira per te?
0: No, no. E poi chiuderei con Antonio, il nostro inviato in Salento, che ci dice: Berlusconi nelle notti insonni faceva, perché lui dormiva poco come la premier giapponese, acquistava migliaia di quadri nelle televendite di telemarket, vi ricordate la TV quella?
1: Oggi molto meno, ma un tempo in TV non si vedeva altro.
0: 25.000 quadri li ha stipati in un hangar, Pier Silvio, quando è morto il padre, ha detto: ragazzi, se volete sono qua.
1: Favorite.
0: Tutte croste, valgono pochissimo. Le notizie, torniamo.
2: Radio Capital Yacht Rock,
3: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock, tutte le sere.

0: Hot Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su Citroen.it.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Le notizie delle 11, buongiorno da Antonio Cristiano. Il petrolio si avvicina ai 100 dollari al barile, il Brent guadagna quasi il 4%, sfiora i 98 dollari. In rialzo anche le quotazioni del gas ad Amsterdam, più 1% a 63 euro al megawattora. Sono le conseguenze della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma anche degli attacchi degli Houthi. Nella notte, dopo i raid di Washington su infrastrutture militari, Teheran ha colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Hanno colpito 2 petroliere a largo delle coste saudite, invece i ribelli yemeniti. Indagati 2 custodi dell'ospedale israelitico di Roma per il furto di fentanyl. Chiara Iorio.
5: Le 80 fiale del farmaco sono state sottratte a giugno scorso per la sua pericolosità. Il fentanyl è sottoposto a rigorosi protocolli di conservazione. Ogni singola fiala dell'oppioide sintetico con proprietà anestetiche fino a 100 volte più potente della morfina deve essere tracciata. Dalle ispezioni all'israelitico emergono falle nella custodia del farmaco. Indagati 2 custodi dell'ospedale. Secondo gli investigatori, le fiale sottratte, pari a circa 20.000 dosi, sono state destinate al traffico per la medicina clandestina, studi abusivi, professionisti senza abilitazione, ambulatori irregolari. Il sospetto è che qualcuno abbia commissionato il furto sapendo esattamente dove fossero custodite le fiale.
4: Un incendio devasta la riserva naturale di Torre Salsa in Sicilia. Le fiamme sono arrivate a ridosso di Siculiana in provincia di Agrigento. Alcune case sono state minacciate dal rogo, partito da Montemele, secondo una prima ricostruzione. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio. Unicredit chiude il miglior semestre della sua storia. L'utile netto è stato di 6 miliardi e 300 milioni, quasi 3 miliardi nel secondo trimestre, oltre le stime degli analisti. Migliorano anche le attese sull'utile del 2026, rivisto a 11 miliardi e mezzo. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Benny. Figli piccoli, guai piccoli.

0: Chicago, ti ho già detto che Chicago è bella.
1: Sì, bene, mi hai raccontato più volte di essere stato in vacanza a Chicago.
0: Che faccio apposta.
1: È una città che ti ha affascinato per la sua europeità quasi, no? Per questo sguardo.
0: Sì, forse più Boston di Chicago.
1: Più Boston. Si
0: avvicina all'Europa.
1: So che tu viaggi negli Stati Uniti.
0: Cari amici, veramente canzone.
1: Anche alla ricerca di musica, no?
0: If You Leave Me Now, sì, su Chicago. È straordinaria per l'abbrivio, l'inizio della seconda ora di questa puntata del Mezzogiornale. Dunque, amici,
1: la pagina dello.
0: Eh?
1: No, dico, un po' una forma contratta, no?
0: Sì.
1: La pagina dello
0: spettacoli, se preferite, al plurale. Abbiamo già detto, ma lo ripetiamo a vantaggio anche degli scaglionati della seconda ora.
1: Di coloro i quali si mettessero soltanto in questo momento in ascolto davanti alla a radio.
0: Che oggi compie gli anni, 80 anni, cifra tondissima, ma è sempre un ragazzo lui, sempre con la faccia da scugnizzo. Il grande Edoardo Bennato, ancora in giro a suonare, a cantare con la sua armonica, bocca,
1: il tamburello,
0: sempre grande, un numero uno, grande Edoardo, tanti auguri. Mentre dobbiamo celebrare, innanzitutto direi di ricordare i 15 anni della scomparsa di Amy Winehouse, perché proprio oggi, il 23 luglio di 15 anni fa, scompariva un artista incredibile, una voce che la riconoscevi veramente tra mille, a tutt'oggi anche noi ovviamente passiamo i pezzi, i dischi di Amy Winehouse.
1: Quante epigone.
0: Poi sono venute dopo.
1: È riconoscibile anche il personaggio che tende a quel tipo di timbrica.
0: Era un soul moderno quello di Amy Winehouse, anche se in realtà lei cominciò come rapper, facente parte di un duo rapper

Sweet and Sour, e poi dopo abbracciò questo genere che l'ha portata anche a fare alla fine della sua carriera un duetto, un album con Tony Bennett. Ve lo ricorderete che insomma nacque una bella collaborazione tra i due. E poi è scomparso, allora vi facciamo sentire questo pezzo che sicuramente vi riporta alla memoria un grande successo cinematografico.

0: anche cartoni animati, quanti anni?
1: Ma infatti mi chiedevo se fosse nata prima la musica o il cartone, probabilmente la musica, direi.
0: Plus Johnson, un pezzo di storia della musica e anche del cinema, questo assolo di sax tenore del tema della Pantera Rosa, composto da Harry Mancini, un altro genio assoluto della musica, uno dei riff di fiati più famosi, anche copiati se vogliamo, anche in questo caso più celebri della storia del cinema. Lui è stato appunto sax tenore, ma ha suonato tantissimi altri strumenti a fiato, cioè veramente polistrumentista, grandissimo polistrumentista. Plus Johnson, scritto Plus, non Plus.
1: Ah, proprio no. Plus.
0: Scritto Plus, P-L-A-S Johnson, e quindi se n'è andato ieri, e quindi era giusto ricordarlo. Vai chef.
1: Questa potremmo metterla, secondo me, se la tieni mezz'ora va bene comunque, perché è uno dei pezzi più belli della storia.
0: No, vero. Mamma mia. Si chiude qui la pagina. Vuoi aggiungere
1: finito
0: qualcosa?
1: Così.
0: No, dico, vuoi aggiungere
1: spettacolo,
0: qualcosa? No, niente di che.
1: Direi. Tra le quali abbiamo già detto la Pettinelli.
0: L'abbiamo già detto, quindi le cose che canterai tu. Vabbè, cioè, la lista degli artisti che imiterai tu ancora non ce l'abbiamo.
1: Non abbiamo niente.
0: Se ci vuoi far sapere
1: se
0: qualcosa.
1: Se vogliono far sapere qualcosa gli autori, noi andiamo con gli autori.
0: Gli autori quelli veri, non quelli nostri, veri, che non esistono.
1: Non quelli del quiz.

0: Allora, un po' di reazioni e messaggi alla pagina degli spettacoli. L'amica Mina.
1: Sarà proprio lei? Magari ci ascolta.
2: Probabilissimo, in Svizzera noi abbiamo tanti ripetitori di Radio Capital.
1: Ma questo ho dei dubbi, però.
2: A Lugano, guarda, io stato a Lugano e proprio c'è un segnale, ma neanche Radio Maria a Lugano. Forte.
1: E questo è strano, perché invece
2: non siamo famosi da altre parti.
1: Vabbè, sentiamo dei vocali.
2: Però ragazzi, app, usate l'app. Cioè, se avete problemi di ricezione, ormai quasi tutte le autoradio hanno.
1: La signora Mazzini ci ascolta con l'app, questo volevo dire, non con il ripetitore. Dai.
3: Buongiorno Radio Capital, buongiorno Meroccolo.
1: Sì.
3: Buongiorno Benny. Volevo ricordare anche che il papà di Harry Mancini era di Scanno, abruzzese verace. Buona giornata ragazzi.
1: Abruzzese, sì.
3: Meraviglioso.
1: Enrico Nicola Mancini, Harry Mancini, nato a Cleveland, quindi americano al 100%, però il papà era di Forlì, era di Scanno, mentre la mamma di Forlì del Sannio, quindi papà abruzzese e mamma molisana. E lui ha vinto 4 Oscar nella sezione canzone o colonna sonora dei film, tra questi Colazione da Tiffany o Victor Victoria, La Pantera Rosa, e ha vinto 20 Oscar della musica, cioè 20 Grammy Awards, quindi è un genio assoluto.
2: Tutti i geni nascono in Abruzzo, questa è la realtà.
1: Beh, questo è un dato di fatto.
2: Questo è un dato, lo dice proprio la...
1: Poi sentiamo.
4: Buongiorno amici, La Pantera Rosa mi fa ricordare i mondiali dell'82. Tra il primo e il secondo tempo mettevano i cartoni animati della Pantera Rosa.
1: Ma dai.
2: No. Allora, ci sono due cose che riguardano questo messaggio che vorrei, diciamo così, delle quali vorrei fare la moviola. La prima cosa, se veramente qualcuno ricorda che mettessero i cartoni animati della Pantera Rosa tra il primo e il secondo tempo, perché sarebbe meraviglioso.
1: Ma non c'era lo studio, i commenti tra un tempo e l'altro?
2: No, no, non c'era
1: Paola Ferrari,
2: non c'era Paola
1: con Ciccio
2: Ferrari.
1: Graziani.
2: No, quello sono sicuro. Ma la seconda cosa, Sara Moretti, ti prego di farcelo riascoltare. Io sono sicuro che lui trasmettesse da una stalla questo messaggio, perché
1: stalla?
2: Nel mezzo del messaggio c'è evidentemente un grugnito di maiale. Sara, riascoltiamo, ti faccio sentire.
4: Buongiorno amici.
2: Senti,
4: La Pantera Rosa mi fa ricordare i mondiali dell'82.
2: Secondo me lui stava, dalle mie parti, governando i maiali. Ed è bello.
1: È straordinario, non bello.
2: Ancora un, scusa, per massima conferma.
4: La Pantera Rosa mi fa ricordare i mondiali dell'82.
1: Lo è a tutti gli effetti. E poi
4: tempo.
1: Scusami, il maiale che colore ha? È rosa il maiale,
2: lui,
1: il maiale rosa.
2: E lui li fa vivere bene i maiali, perché li tiene all'aperto, li tiene, e con, gli fa sentire pure la Pantera Rosa. Però...
1: fantastico. Sentiamo l'ultimo.
5: Però caro, non spoilerare i cantanti che dovrai imitare, vogliamo la sorpresa.
2: Assolutamente.
5: Ciao.
1: Ma non li sa neanche lui.
2: Ma non li so manco io.
1: Non è che
2: mi chiami prima o poi. Ci metteremo d'accordo.
1: Poi, sempre a proposito di riflessi sulla pagina, oggi ha avuto un successone la pagina degli spettacoli,
2: sì,
1: certo. Di Amy Winehouse, ci facevano notare che Amy Winehouse fa parte del club dei 27,
2: certo.
1: Perché è morta a 27 anni, come Jimi Hendrix, come Jim Morrison, come Johnson, Robert Johnson, che è il padre, no, del blues, e questo chef lo sa perché lui c'ha il santino, al santino di lui prega tutte le sere.
2: Citato anche il club dei 27 da Achille Lauro, no? Sì. In un suo pezzo.
1: Janis Joplin, Kurt Cobain, no? Quelli che sono morti a 27 anni, che sono entrati nel mito a 27 anni. E va bene, basta, finita qui.
2: Beh,
1: no, quella del maiale però è stato il momento più alto del programma di oggi.
2: Io sono affascinato dall'amico, vorrei sapere come si chiama quel maiale.
1: Anch'io vorrei saperlo.

0: veramente su Radio Capital. Allora, sceffino, un po' di sport, anche se fa caldo, però un po' meno, e quindi possiamo fare un po' di sport.
1: Bene, dobbiamo fare sport anche perché oggi sono tre partite epocali. Ah, tu stai facendo proprio lo sport, quello vero.
0: Di flessione, oggi vado in palestra, ritorno in palestra perché...
1: Allora, oggi ho detto sì a un mio amico, mio partner, che mi ha chiesto di giocare a tennis a mezzogiorno e mezzo.
0: Tu sei pazzo.
1: Vi ho voluto bene.
0: Sei folle.
1: Voluto bene. E niente, facciamo un'oretta, mezzogiorno e mezzo, uno e mezzo.
0: Bevi.
1: Credo che
0: tanta acqua, idratati. No, io semplice palestra, ma attenzione, non è di questo che ovviamente volevamo parlare. Non ne parla la Gazzetta della tua partita.
1: No, purtroppo no, però parla di tre. Oggi sono tre grandi partite. Il Cagliari sfida la Sampdoria alle 17, un'amichevole. 17:30 Venezia Vispesaro.
0: Sì.
1: Ma soprattutto Benny. Sì. Se hai già i peli orripilati.
0: Derby oggi.
1: Trigoria, Roma Trastevere.
0: Sì.
1: Oh, guarda che è roba forte.
0: No, il Trastevere, guarda, è una squadra che innanzitutto ha una storia. E, certo. E poi è un po' come noi il Chievo a Verona. È un quartiere, però.
1: Un po' come il Fulham a Londra. Cioè, sono le squadre che prendono i nomi dalle zone della città.
0: E quindi, ma alla fine, Pep.
1: Ma va.
0: Pep Pip. Abbiamo parlato ieri.
1: Io se dovessi scommettere oggi un nichelino.
0: Sì.
1: Io non ce l'ho.
0: A Torino.
1: A Nichelino.

0: so dove.
1: Nichelino, che io sappia, è vicino Torino, però.
0: No, però si dice un nichelino, perché era una moneta piccola,
1: fatta di nichel. Sì,
0: ma
1: sì.
0: Se dovessi scommettere un nichelino, io non ce lo metterei.
1: No.
0: La nazionale italiana, come tutto il calcio, ha bisogno di essere rifondata. Cioè, non è che prendi l'allenatore forte. Secondo me devi partire proprio dalla base. Secondo te Guardiola ha tempo di restare in Italia 15 anni per dedicarsi alla rifondazione del nostro calcio?
2: Ma che gli frega Guardiola?
0: Boh, mi sembra,
1: gode la vita a Barcellona, si sta così bene lì, ha detto io mi voglio riposare, lo dicevamo ieri, però mentre ieri la Gazzetta era possibilista, oggi dice a me mi sa tanto
0: meno.
1: Che non vuole, mi sa tanto che non vuole, sta lì. Barcellona è una delle città più belle del mondo, va alla cerveseria. Sei mai stato alla cerveseria catalana?
0: No, però sono stato a Barcellona Pozzo di Gotto.
1: Ma no, caspita, io non lo so se a Barcellona Pozzo di Gotto fanno le tapas, ma quando tu vai a Barcellona, sì. Non solo alla in tanti posti fanno le tapas che sono veramente buone, sono piccole cose che uno dice, ho mangiato poco, sì. Vai a fare il conto delle calorie di quello che hai mangiato,
0: che poi
1: di quello
0: quelle
1: che
0: sono
1: hai bevuto.
0: Tutta roba riempita con cose biologiche, sì, salse, non ci sono. Cosa c'è dentro le tapas?
1: Ma lì le tapas è di tu, fai la tortilla, che sarebbe questa frittata spagnola, che è molto più alta della nostra, un po' più umida ed è buonissima. Poi fanno tutti i camons. Come on.
0: Puoi mettere non un singolo camons. Molti camons.
1: I prosciutti spagnoli.
0: Belli grassi. Prosciutto
1: il prosciutto spagnolo suda.
0: Deve sudare
1: perché fa caldo e quindi è per questo.
0: No, però è un bel concentrato di proteine. In realtà, se utilizzato bene, è un valore.
1: Il pane tomate fanno, il pane pomodoro, però come lo fanno loro, lo fanno buono. Insomma, comunque per dire che si vive bene a Barcellona. Quindi che
0: poi mangiano a mezzanotte 40,
1: sì, è vero.
0: Per cui reflusso gastrico garantito.
1: Portami via.
0: Perché il medico dice cenare almeno 3 ore prima di andare a dormire. Lì, a meno che non vadano a dormire alle 5 di mattina, come la signora insonne, lì.
1: Esatto. Quindi, allora, se vi dovesse capitare, questo posso dare un consiglio. Se andate a Barcellona, che ce ne sono pochi gli italiani che vanno a Barcellona, soprattutto in questo periodo qua.
0: Sì.
1: Questo posto sta in. Carrer de Mallorca, che sarebbe via di Mallorca. Andate.
0: Se non andate a Barcellona, io vi consiglio un altro luogo dove potete prendere qualcosa di buono e di semplice, il bar Celleno.
1: Ando sta?
0: No, il bar Celleno, dico, era un bar che c'era un amico mio a Rieti.
1: A Rieti?
0: Si chiamava bar Celleno.
1: Ma le fanno le tapas?
0: Penso di sì.
1: Andate a nome Melocca.
0: Celleno di cognome, capito? Da Barcellona a bar Celleno. È un attimo.
1: È un attimo.

0: Ragazzi, a Barcellona Pozzo di Gotto fanno una granita al caffè con panna che non c'è tapas che tenga.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trail, Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scoprilo.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: deghi andare su deghi.it.
3: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi deghi cucinare per 16.
3: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi provare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
8: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
9: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su

0: coca-cola.it.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Cazzan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
2: Paule pieno in store su Arcaplanet.

0: Ma Cherie Amore, Stevie Wonder su Radio Capital, e c'è anche una dedica di un anonimo per Sara Moretti a questa canzone.
1: Sì, un chef blues dice che gliela canta sempre. Sì, sì. Allora, amici, se eravate in ascolto.
0: Però, i risultati ogni tanto possono cambiare nella vita, può succedere. Che, no?
1: Sai, succedono cose in 5 minuti che non sono successe in 5 anni, ragazzi. Benny, ti ricordi la vicenda del maiale prima di fare il nostro giuoco? Però ti ricordi prima abbiamo ricevuto il messaggio, abbiamo ipotizzato.
0: Dell'ascoltatore.
1: Che sentite qui che messaggio una mezz'oretta fa. Senti.
2: Buongiorno amici. La Pantera Rosa mi fa ricordare il mondiale dell'82.
1: Ecco. Quello.
0: Sembra è un maiale, dai. È un maiale.
1: Noi abbiamo, siamo partiti dal presupposto che fosse un maiale. Lui lavora con i maiali. Invece ci scrive Alessandro. Quello di prima non era un maiale, ma l'allarme sonoro del camion Liveco. Allarme che segnala aver passato la riga bianca di mezzeria, perché i canali,

0: le automobili moderne, cioè, hanno questi sensori, no? Che
1: sì.
0: Sentitemi se vi sembra un sensore, Benny. Riproviamo.
1: Sentite. Un sensore maiale.
0: Un sensore porco.
2: Buongiorno amici. La Pantera Rosa mi fa ricordare il mondiale dell'80.
1: Però secondo me lui l'ha personalizzato. Gli ha messo il suono del maiale. Perché allora, non è possibile.
0: Allora, o l'ha personalizzato col suono del maiale, oppure non ce la racconta giusta. E non fa il camionista. Vabbè, comunque, chiusa parentesi, questa cosa resta sospetta.
1: Il mistero del
0: maiale. Prego, bene.
1: Dunque, allora andiamo velocemente. Sì. Oggi la notizia da Hollywood. È una notizia un po' strana, un po' particolare, curiosa. Dai.
0: Da dove?
1: Hollywood. Perché praticamente l'attore Ryan Gosling ha parlato durante un'intervista di questo manifesto di un film che ha ricevuto 6 statuette, 6 Oscar, non quella come miglior film. Ricorderete, ci fu anche un qui pro quo, c'erano Faye Dunaway e Warren Beatty che aprirono la busta, and the winner is miglior film, La La Land. No, errore, scambio di busta. È successo 10 anni fa, in realtà era Moonlight. Allora, qual è il problema? È che lui aveva deciso in questo ballo, che poi campeggia anche sul suo manifesto, di non mettere, adesso è un po' difficile da spiegare, ma il braccio dritto, il braccio teso.
0: Lui è in una posa da ballerino, esatto. E praticamente andate a vedere la locandina di La La Land, ha la mano alta come fanno i ballerini, sì. Ma non ha le dita della mano
1: verso
0: mano,
1: l'alto.
0: La mano stessa non è in linea con l'avambraccio, ma è leggermente spezzata.
1: Pensavo, dice, fosse più figo tenere la mano piegata, e tu, anche se tutti mi dicevano no, tienila dritta, no a me piace più piegata, fa più figo. Lui si è pentito di questa cosa, guardando i manifesti si è pentito, tanto è vero che la casa di produzione per il 10° anniversario del film Lion.
0: Vedi? Nulla accade per caso.
1: Abbiamo parlato di leoni. Lionsgate, la casa di produzione, ha deciso di accontentare Ryan Gosling e adesso ha fatto un nuovo manifesto con il braccio teso.
0: Hanno addrizzato la mano.
1: Con il braccio teso.
0: Dopo 10 anni si matura, ragazzi. Allora, la maglia del mezzogiornale andrà a gente che conosce i musical di grande successo, Benny. Perché Ryan Gosling ha ammesso l'errore in qualche modo. E allora, errori o imprecisioni o sviste realmente finite nel montaggio di 4 musical di enorme successo.
3: Number one.
0: Durante il balletto su Super Trooper, Rosie, che è una delle protagoniste, cambia posizione della mano tra un'inquadratura e l'altra. Succede in Mamma mia.
3: Number two.
0: Si rovescia una barca, i bambini riemergono in posizioni diverse dall'inquadratura precedente. In Tutti insieme appassionatamente.
1: Vabbè, tutti. Scrivete tutti, facciamo prima. Vabbè.
3: Number three.
0: Durante il ballo sulle colline, proprio in La La Land, Emma Stone, tra una scena e l'altra, sono due inquadrature praticamente attaccate, cambia il colore delle scarpe.
1: No.
0: Hai capito? Altro che la manina.
1: La La Land.
3: Number four.
0: Durante Summer Night, Betty Rizzo indossa e comincia il balletto con gli occhiali da sole, ma in un'inquadratura successiva magicamente gli occhiali da sole non ci sono più. Succede in Grease.
1: Ok, allora 4 famosissimi musical, una c'è, cioè, un errore, ecco. Quale sarà? Mamma mia, Tutti insieme, La La Land, Grease. WhatsApp 342 342 2190.

0: Emerald, Night Like This, cara Sara Moretti, buongiorno.
1: Però sembrava un'introduzione che andasse bene anche per Sara Moretti, il pezzo precedente. Come no? Sembrava lei quasi cantare.
0: Sì. Un po' sì. La nostra Emma Stone, diciamolo pure. Sì. Ti piacerebbe fare un film a Hollywood?
2: Sarebbe il mio sogno.
0: Ecco, però c'è prima Cinecittà, che è un po' più vicina.
1: Assolutamente. Poi hai qui un tuo Ryan Gosling, potrei essere io.
0: E beh,
1: sembra mio figlio, dai.
0: Due gocce d'acqua.
1: Sembra mio figlio. Sì.
0: Chi abbiamo oggi?
2: Oggi abbiamo la giovanissima Lucia da Genova.
0: Giovanissima?
1: Lucia?
2: Sì, perché è la figlia di Stefano.
0: Stefano chi, scusami?
2: Stefano è il papà di Lucia.
1: Niente, Benny non si capacita che ci sia una bambina che si chiama Lucia che possa avere un papà di nome Stefano.
0: È una Lucia!
3: Ciao!
0: Ah, ecco, adesso si spiega tutto. Beh, buongiorno Lucia, quanti anni hai?
3: 11.
0: C'è tuo papà vicino a te, immagino. No?
3: Sì, è qua.
0: Ah, è lì, è lì.
1: Dove siete, Lucia? Siete a casa?
3: No, siamo in negozio di mio papà.
1: Ah, e che cosa tuo papà che negozio ha? Molto interessante.
3: Mio padre fa il parrucchiere.
0: Ah, il parrucchiere.
1: Ma che bello, perciò tu ti puoi far tagliare i capelli come vuoi. Te li taglia papà i capelli? Sì.
3: Sì.
1: Molto bene.
0: Ecco, tutte le volte che vuoi. Quante volte a settimana?
3: A settimana no.
1: Beh, a settimana, beh, i capelli quante volte te li
0: vado? No, vabbè, magari si fa una permanentina, una cosa, un colore.
1: Sara, cosa ti incuriosisce della piccola Lucia?
0: Immagino i prezzi.
2: Ma no, allora, ha finito scuola, com'è andato quest'anno, Lucia? Promossa?
0: Dai.
3: Sì.
1: Che classe fai l'anno prossimo, Lucia?
3: La prima media.
1: Ok, quinta elementare, prima media, molto ma molto bene.
0: Allora, non so se hai visto La La Land, che questo non ancora, perché è uscito quando tu avevi un anno, però è un musical che piace anche ai più piccoli, quindi potrai vederlo. E è uscita questa storia, no, della mano del manifesto che Ryan Gosling ha, insomma, si è pentito, alla fine gliel'hanno corretta, e tant'è che è diventato il caso di La La

0: Hand, non più La La Land, perché Hand è in inglese è mano. Abbiamo citato quattro errori di quattro film, uno è sbagliato, i musical erano
1: Mamma Mia, Tutti Insieme Appassionatamente, La La Land e Grease.
0: Quale è quella sbagliata, Lucia?
2: La La Land.
0: È proprio La La Land. No, brava.
3: Lucia, a questo punto devi vederlo, eh?
0: Eh sì.
3: Allora, durante un balletto di Mamma Mia c'è un

0: si erano rovesciati. In Grease è vero che Betty Rizzo comincia un balletto con gli occhiali, poi a un certo punto non li ha e poi li riha, questione di montaggio, ma in La La Land Emma Stone non ha scarpe di colore diverso, in scene diverse.
1: Era troppo pacchiano.
0: Brava Lucia!
1: Sentiamo, grazie. Sentiamo cosa mandiamo a Lucia.
2: Riceverà in regalo il cappellino, l'adesivo e la maglietta.
1: Attenzione! Ma qui a proposito, qui una di quelle tante S che abbiamo a disposizione potrebbe fare il caso di Lucia.
2: Volendo, è vero. È vero. Quest'anno siamo arrivati a 10.
0: Lucia, Lucia, ovviamente la maglia te la prendi tu, non è che la regali a papà, perciò te la mandiamo.
3: No, è mia.
0: Esattamente, per cui la mandiamo alla misura giusta di Lucia.
2: Bene. Esatto.
1: Ciao Lucia, tanti baci, saluta papà.
3: Sì. Ciao.
0: Ciao Lucia, ciao, bella. Ciao.

0: c'è più succo. Qui siamo troppo attenti alla forma.
1: Allora, come praticamente in Spagna fanno zippete zappete.
2: Tradotto questo, ecco.
0: Cioè, ma un po' di realtà.
2: In Italia si fanno al massimo.
1: Si chiacchiera molto,
2: ma si conclude poco.
0: Spalmano la crema.
2: È al massimo.
1: Molta fuffa. Mia. Noi vogliamo i fatti.
0: I fatti.
1: Ci pensa la isla della tentazione. A costo di hackerare qualsiasi tipo di computer, noi vi racconteremo tutto domani.
2: Ma che
0: e c'è da raccontare?
1: Ma io al massimo guardo Giuseppe Brindisi, Zona Bianca.
2: Tutto
1: sulla isla della tentazione.
2: Speriamo che non ci rubino l'idea i programmi che vengono dopo di noi, i vari Fattore C, Mixo.
0: Ma io qualcosa ho visto. E la cosa più bella è l'espressione della conduttrice, che rimane sempre un po' tipo sbalordita su quello che sta succedendo.
1: Ma la conduttrice è più una Simona Ventura spagnola o è più una Diletta Leotta spagnola?
0: È più un Filippo al femminile.
2: Ecco qua.
1: Una Filippa Lagerbach.
0: Una Filippa.
2: Dopo sta Filippica, noi ci salutiamo e vi aspettiamo domani mattina a partire dalle 10. Fattore C.
1: Ciao.
3: Ma che belli che siete quando siete litigarelli. Belli.
4: Dimmelo caro, il meglio che c'è.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
12: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Torni sempre al tuo paese. Ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco.

0: Allora io dico soltanto una cosa, amici che guardavate Temptation Island,
1: dai,
0: che... niente, siete già vecchi, siete retro, la nuova frontiera è la isla della tentazione.
1: Della tentazione, della tentazione. Ma allora.
0: La Moretti ci ha fatto scoprire questa,
1: sì, sì,
0: questa
1: sì,
0: perla.
1: Sì.
2: Molto sa, più.
0: Sara, parlacene per favore.
2: Beh, diciamo che è molto più attivo, sì, più,
1: cosa
2: più pato.

0: Inge's Good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano. Un minorenne arrestato per l'omicidio di un 19enne a Barisardo in Ogliastra. Simone Concas ha investito con la sua auto la sua ex 22 anni, attualmente ricoverata a Cagliari ma non in pericolo di vita. Concas è poi sceso dall'auto ed è fuggito. È stato inseguito dal fidanzato della ragazza e dal fratello di lei. Proprio quest'ultimo è stato fermato con l'accusa di omicidio per aver accoltellato a morte il 19enne. Vicino a Cagliari invece un uomo ha prima sparato a sua moglie e poi ha ucciso suo fratello. Il 39enne si è costituito, ha usato un'arma regolarmente detenuta. A Solanas ha colpito la donna, 48 anni, ricoverata in ospedale. Poi a Quartu ha ucciso il fratello 43enne. Lo stallo tra Stati Uniti e Iran non sono seri sulla volontà di fare un accordo, pagheranno un prezzo sempre più alto, attacca il segretario di Stato americano Rubio. Andremo avanti finché loro andranno avanti, ribatte Teheran. Washington nella notte ha attaccato strutture militari, l'Iran ha bloccato 3 petroliere nello stretto di Hormuz, attacchi a 2 petroliere davanti a un porto saudita anche dai ribelli yemeniti Houthi. In aumento il prezzo del petrolio, il Brent si avvicina ai $100 al barile. L'intelligenza artificiale diventa pirata informatico. Alcuni modelli di OpenAI hanno hackerato i sistemi di un'altra azienda, un incidente informatico definito senza precedenti. Per l'esperto di cybersicurezza Alessandro Curioni, il caso non sarà l'unico.
7: Ma ci saranno altri episodi. Noi siamo passati da una fase in cui avevamo di fronte un'intelligenza a cui facevi delle domande e lei ti rispondeva, quella che viene definita oggi un'intelligenza artificiale agentica, cioè non gli fai una domanda, gli chiedi di fare qualcosa e lei lo fa. Quindi ovviamente diventa molto più rischiosa, perché lo sappiamo bene, la pervasività della tecnologia e del digitale ci dice che quello che accade al di là di uno schermo produce conseguenze al di qua di uno schermo. Certo. Questo è il grande problema.
6: Prossima edizione di Capital News alle 13.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
11: La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Hai caricato le valigie?
14: No.
13: Hai fatto il pieno?
14: No.
13: Perfetto, partiamo!
15: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
13: Hai prenotato?
14: No.
16: Oh,

0: Don't Talk Anymore, Cliff Richard su Radio Capital. Hai voglia, se cominciamo a parlare, hai voglia, 12-8 minuti da Roma Flavio Cercato e da Milano Mary Cacciola, ti è? Ma non solo.
1: Cacciola, Cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: Dovena e Franco Russo, buongiorno Flavietta.
2: Buongiorno cara Mary mia, buongiorno a tutti.
0: Vogliamo salutare insieme la mia migliore amica, il mio pezzo di cuore, pezzo di sangue.
2: Stiamo parlando
0: sangue del mio sangue che è uguale praticamente.
2: Stiamo parlando di quella splendida donna che prende il nome di Luisa.
0: Esattamente, e siccome c'è un motivo ben preciso per quello volevo salutare, perché sono giorni un po' complicati, quindi siccome stranamente mi sta ascoltando, perché forse sarà capitato anche a te, le amiche migliori non ascoltano mai le proprie amiche alla radio.
2: Fatta salva Mary Cacciola, tutte le altre mi chiamano sempre tra le 12 e le 14.
0: Esattamente.
2: Il che evidenzia la prova di colpevolezza, Mary.
0: Esattamente, per cui volevo, visto che sta succedendo in

0: incredibilmente mi stia ascoltando, la volevo salutare.
1: Ciao,
0: detto questo,
1: we love you.
0: Ecco, we love you, come lo abbiamo anche noi Sergio Mattarella.
1: Ma guarda, presidente, guarda. mi alzo in piedi.
0: Sì,
1: auguri, auguroni, augurissimi.
0: Portati
1: magistralmente.
0: 85.
1: Non ci trastulleremo qua con la carta astrale del segno zodiacale del leone che già hanno fatto Stefano e Benny.
0: Sì.
1: Però,
0: ma insomma, le hanno massacrati come massacrano noi quando parliamo di oroscopo?
1: No,
0: per
1: perché,
0: caso?
1: No, ma Mary, quelli sono più furbi, scusami. Pelocaro al 15° secondo in cui si parlava del segno zodiacale del leone si è dissociato prontamente perché quello lì è sgamato e se rinasco
0: sì,
1: voglio essere Meloccaro.
0: Lo so, Meloccaro. A proposito, ho avuto grande successo, mi sembra di capire, nelle foto dove sono una signora, diciamo, con un certo copricapo.
1: Allora, riepilogo
0: morta di freddo
1: della puntata precedente. C'è un rapporto travagliato tra Mary Cacciola e il signore dell'aria condizionata.
0: Ha vinto lui, non è che proprio
1: il signore dell'aria condizionata, non dormirei sonni tranquilli. Comunque ieri mi sono giunte le fotografie di come Mary si arrabattasse per riuscire a non prendersi la broncopolmonite. Le foto sono state postate su Instagram, profilo di Mary Cacciola col suo nome, profilo mio col mio nome ma col punto in mezzo, dunque Flavia punto cercato, e ho avuto un numero di messaggi, Mary, di consenso nei confronti di questa tua versione un po' vecchina sulla soglia di casa, che ne farò delle altre.
0: Allora, ti voglio dire che oggi ho la coperta, se vuoi, se ti può interessare, oggi ho portato una coperta direttamente, quindi se vuoi adesso la indosserò e direttamente tu potrai serenamente, con l'aiuto della ottima che vi assicuro a lei, Linda Ovena, che mi fa le foto, potrai anche fare quello.
1: E avevo previsto, Mary, oggi di postare le fotografie appena scattate insieme al sex symbol di Radio Capital, Andrea Lucatello.
0: Io a voi due ve meno fortissimo. Questa amicizia non so.

0: State of the Nation Industry su Radio Capital, 12 e 14 minuti. Intanto salutiamo Savina, perché al 342-342-2190 ci ha mandato una, in realtà un qualcosa che le hanno regalato, una bag di queste qui, che diciamo facili, che si portano anche per fare la spesa,
1: anche detta con... shopper,
0: brava, la shopper non mi veniva, e con il col titolo del nostro programma
1: Fattore C. Ma il messaggio è molto bello, ragazze, buongiornissimo, sì. Vi voglio un bene grandissimo, siete le mie amiche preferite.
0: Grazie amica. Allora, a proposito di amicizia, se gentilmente tu e Lucatello la smettete questa storia, non vorrei tornarci sopra troppe volte.
1: Allora,
0: quindi ti pregherei di farla finita.
1: Per forza mi vedo costretta a postare la straordinaria immagine che ci vede già coppia, Mary, avvisiamo amici e parenti. Detto questo, c'è un articolo molto bello su Repubblica che parla della fenomenologia, e ti riguarda, del sentirsi offesi.
0: No, non mi sento offesa. Mi sento offesa. Tanto, voglio dire, quanto ci metto ad arrivare a Roma e a menarve tutte e due?
1: Ecco perché non si sente offesa.
0: Non mi sento offesa.
1: Ma si tratta di psicologia sociale, quindi sì. Siamo nei meandri di roba seria. Sì. E la psicologia sociale spiega che tutto questo, il fatto che ci si senta offesi facilmente anche in maniera profonda, non nasce solo dall'evento esterno, cioè dalla foto mia e di Andrea, ma
0: in
1: da come
0: caso.
1: Il soggetto che si sente offeso,
0: cioè
1: interpreta
0: io.
1: L'evento, cioè dal significato che gli attribuisce.
0: Sì.
1: Facciamo un esempio.
0: Fai un esempio.
1: Vedi la fotografia e già ci scrivi minacciandoci, eravate i miei amici, non potete essere più amici tra voi due, no? Quel concetto.
0: No, non ho detto questo, ho detto non esageriamo con il rapporto, nel senso che io ho un rapporto privilegiato con lui e privilegiato con te, se poi diventa privilegiato fra di voi e diventa e io fra di voi, capito?
1: No, non ha detto questo, allora.
0: No, io ho detto questo, non ho detto questo, va bene, abbiamo capito.
1: Detto
0: avanti,
1: questo,
0: sì.
1: Cosa succede? Che l'evento che ti fa offendere viene percepito come una minaccia, e la minaccia è soprattutto una minaccia di esclusione. Scusa che ho una alle spalle, puoi entrare.
0: Guarda, che non ha mai imparato a chiudere la porta, teatro. Entra e senza, non impara a chiudere manco le porte. Vai.
1: Si vuole bene così.
0: È il suo migliore amico.
1: Amici,
0: sì.
1: Amici e soprattutto amiche, il sex symbol di Radio Capital è giunto anche oggi. Farei una rubrica fissa.
0: No.
1: Opinionista del Fattore
0: no.
1: C, Andrea Lucatello.
2: Perché mi devi mettere così? Andavo così d'accordo con Mary Cacciola, perché...
0: Esatto, perché la dovete smettere.
2: È tutta rossa,
0: tu la
2: guarda.
0: Devi smettere, tu la devi smettere. Sono anche in piedi oggi, capito? Hai
2: mi
0: capito?
2: Fatto
0: oggi
2: gestacci.
0: Sono in piedi.
2: Non si fanno quei gesti. Io ti voglio fare la foto adesso.
0: No, non la farai mai. Ma dimmi quindi, ecco appunto, esatto, il problema.
1: Semplice.
0: Risolviamo il problema.
1: Dimmi,
0: grazie.
1: Opinionista, se sei d'accordo. Cioè, sì. Gli eventi alla fine che ci fanno offendere o ci suscitano delle emozioni,
0: sì.
1: Sono degli eventi che possono avere passibili di diverse interpretazioni. È
0: sì.
1: Cosa noi ci vediamo e ci vogliamo leggere,
2: certo,
1: che aggrava la
2: certo.
1: situazione. E questo vale anche per l'offesa.
0: Sì, appunto, detto questo.
1: Detto questo, io e Andrea Lucatello non siamo più amici che di quanto siamo amici tuoi,
0: oh.
1: Mary, stai tranquilla, non sentirci come una minaccia.
0: Cioè, e io fra di voi? No, ok?
1: Vorrei
0: che ridi.
2: Comunque, è tremenda questa cosa, perché tu lo fai apposta, lo dici apposta a Mary questa cosa qui, tu lo sai che...
0: Sì, poi se avvisi Andrea che non è a casa sua...
2: Io e Mary siamo fidanzati.
0: No, digli ad Andrea che non è a casa sua, che sta bevendo un bicchiere di vino e sta parlando, cioè sta
2: ma
0: parlando alla radio.
2: Dimmi. Un'altra
0: prendi
2: cosa.
0: Un'impostazione. Sì, lo
2: io
0: so perché sei ospite.
2: Qui dalle 7 alle 10 tutti i giorni.
1: Allora, io quelli che si lamentano dell'orario radiofonico.

solo bella musica.

0: Quanto mi piace, quanto mi piace la nuova canzone Beyoncé, questa bella bella bella Morning Dew, donk, kidonk, kidonk. 12 e 26 minuti, tanti messaggi al 342 342 2190. Intanto Federica ti avvisa quello che io insomma in realtà ti dico da mille anni, che per Lucatello c'è la fila.
1: Sai questo che è vero, tu me lo dici da sempre, il sex symbol di Radio Capital, tutte lo amano e sì, non ci avevo mai creduto seriamente prima di giungere qua e vedere cosa succede al passaggio di Lucatello, dove proprio si aprono le acque, capito? Come
0: sì. Senti, voglio far sentire anche un'altra, sì, un'altra cosa, sì.
2: Comunque Mary, che li sei fatti proprio tutti,
0: no,
2: in questi anni.
0: No.
2: Benny, Andrea.
0: No, Benny poi no. No, non, no, no, ho avuto diversi, come sempre dico, tutto quello che non ho fatto nella mia vita privata l'ho portato nella vita radiofonica, cioè non ho avuto fidanzati, compagni per così tanto tempo, eccetera, ne ho avuti tanti invece dal punto di vista radiofonico, quello più longevo è Andrea, però
1: certo.
0: No, non, solo
1: tutti,
0: radiofonico.
1: Ricordiamoli, ecco, tutti da vivi, sì. Marco Maisano, sì. Marco Santin, Edoardo Buffoni, insomma.
0: Sì. Ce ne, sì. Ce Emilio ne... Marrese.
1: Esatto. E sì. A voi. Salutiamo
0: troppi
1: tutti.
0: Ce ne stanno. Salutiamo tutti.
1: Tutti. Ma l'entrata a gamba tesa di Andrea Lucatello a distrarci ci ha un po' distratto effettivamente da questo articolo su DD Repubblica sulla fenomenologia del sentirsi offesi. Cioè, ci sono volte in cui ci dicono delle cose che ci scorrono addosso con grande tranquillità.
0: Assolutamente,
1: no? Ti entra,
0: sì,
1: da un,
0: vero,
1: orecchio, ti esce dall'altro, e magari erano anche piuttosto offensive, okay? Altre volte ti dicono una cosa così che potrebbe sembrare banale, eppure ci rimugini su, ci pensi, ci soffri. Perché succede? La psicologia sociale spiega, come abbiamo detto prima, che non è proprio quello che accade, ma come tu interpreti questo avvenimento.
0: Forse anche da chi ti arriva quella parola che magari ti offende.
1: Esattamente,
0: tra le altre
1: perché
0: cose, no?
1: È legato, tu recepisci questa offesa come una minaccia, cioè alcune offese le puoi percepire anche come uno scherzo, come inutili, come cose che lasciano il tempo che trovano. Altre invece vengono percepite come una minaccia perché ti fanno sentire che ci potrebbe essere dietro l'angolo l'esclusione. Cioè quando due, per esempio, amici dicono una cosa di te e ti senti subito messa da parte davanti a quegli altri che solidarizzano tra di loro, per cui è il timore di questa esclusione. Ma se tu lo chiedi a quello che si è offeso e dici: ma ti sei offeso? No.
0: Ma stai scherzando?
1: Perché no? Perché riconoscere di essere stati esclusi e di sentirsi esclusi è molto,
0: esclusi. Molto difficile
1: da ammettere, ci spiega lo psicologo.
0: Bene, e mi si escludeva, se posso finire così.

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Deghi a ridare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
15: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
1: Capital Red Carpet.
19: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Together Turtles su Radio Capital a fattore C, 12:36. Devo dire che questa fenomenologia, non riuscirò mai a dirlo per bene, dillo te Flavia.
1: Fenomenologia.
0: Del sentirsi offese ha avuto un certo riscontro anche da parte dei nostri ascoltatori che hanno appunto una propria visione della cosa.
1: Ma perché è disturbante, comunque tu non vorresti sprecare delle energie per qualcosa che per te è stato negativo, cioè uno che ti offende o dice qualcosa che ti offende vorresti farlo scorrere così. A volte ci si riesce, a volte no, e allora stavamo cercando di capire le ragioni dal punto di vista psicologico per cui a volte è così difficile lasciare andare o prendere atto delle ragioni per cui ti sei sentito così offeso nel profondo.
0: Allora dice per esempio Maurizio, secondo me è anche un tema se quello che ti viene detto rispecchia un pensiero o un dubbio che hai di te stesso. Tendenzialmente cerchiamo sempre di non ammettere le nostre mancanze, quindi se un qualcosa che ci viene detto è lontano da questo non ci tocca. Se invece cerchiamo sempre di non ammettere le nostre mancanze, allora a quel punto ovviamente ti tocca e hai voglia, vedi, infatti io mi sento sempre esclusa, mi sento sempre lontana, cioè proprio ci faccio una grande malattia di questa cosa.
1: Ma ti dicono è perché ho colpito nel segno, quando tu ti
0: è
1: offendi,
0: vero.
1: No? E dici ma perché ti offendi, sei permalosa? No, ci sono rimasta male. Ci sei rimasta male perché ho colpito nel segno.
0: È vero, io sul fatto della gelosia mi colpite sempre nel segno degli affetti.
1: No, ma non parlavo di te,
0: no,
1: in generale,
0: lo so,
1: ero riferita a me stessa.
0: Elisabetta dice trovo che la sensazione di essere esclusi più che offesa provoca tristezza o infelicità. Ci si offende quando si colpisce un aspetto di noi a cui attribuiamo il nostro valore.
1: Sì, o quando
0: anche
1: tu
0: questo.
1: Pensi hai messo tanto in qualcosa, cioè non ti offendi mai per delle banalità, no? Ti offendi per le cose in cui hai impegnato risorse, energie, aspettative.
0: Sì.
1: Bandiamo dal mondo le aspettative.
0: Infatti c'è qualcuno che, come dice, reagisce in un modo piuttosto importante, ecco.
2: Carissimi, abbiamo evocato. Un giorno una mia collega si permise di chiamarmi paracula.
0: Ecco.
2: Gli ho tolto il saluto, non l'ho chiamata più per lavorare con me, l'ho ignorata e continuo a farlo. Ormai è anche un ex collega perché nel frattempo ho cambiato lavoro.
1: Ecco, sai qual è il contesto nel quale si è svolta questa offesa? Quella per cui lei, poverina, nella vita avrebbe potuto raggiungere vette differenti se fosse stata paracula. Ha preferito l'onestà intellettuale che ha pagato a caro prezzo e quando arriva quella che insinua che sia stata paracula non ci sta.
0: No, devo dire che bisogna sempre essere comunque sia consapevoli anche appunto delle verità che magari si dicono, comunque sia delle proprie parole che si dicono, che a volte sono un po' scomode e che dall'altra parte non vengono prese così bene, per cui magari ti si dice sei una paraventa oppure sei aggressiva.

0: Ecco, quando per esempio a me dicono sei aggressiva, io divento matta, ma divento matta perché nel mio pensiero non sono aggressiva, sono una solamente molto realista, no? Molto pragmatica. A te per esempio la cosa che ti fa impazzire, che ti fa imbestialire quando ti dicono che sei?
1: Non lo so, perché me ne dicono talmente tante che
0: ma dillo a me.
1: Adesso ci rifletto, guarda, ci penso un po' a Mary e te lo dico, è come quando ti chiedono film preferito all'improvviso e ne hai mille, ma non ti viene in mente quale.
0: A me quello mi dà fastidio, perché mi dice quando sei aggressiva, quindi da oggi mi sentirò dire solo quello. Per me.
1: Ma volevo rasserenarvi,
0: sì.
1: Quando mi dite che sono logorroica,
0: sì.
1: Non mi offendo, Mary.
0: Perché lo sa?
1: Sentitevi liberi, però ci sto lavorando, sì. Voglio sapere se qualcuno si è accorto che ci sto lavorando o no.
0: Secondo me no.

0: Guilty, Teddy Swims su Radio Capital. Infatti, chi è colpevole, attenzione, di aver magari offeso le persone, per esempio dice Violetta, io mi offendo e rimango molto male quando mi dicono che sono approssimativa, questo perché sono una persona purtroppo distratta, faccio tante cose in contemporanea e certe volte perdo i pezzi, ma mi impegno sempre tantissimo e sono sempre molto stanca per tutte le cose che faccio, quindi quando non viene riconosciuto il mio impegno ma viene vista solo la distrazione soffro tanto.
1: Ecco, Violetta, tu rispondi sempre che chi non fa non sbaglia.
0: Brava.
1: E chi fa più cose in contemporanea non è che può metterci tutta l'attenzione che ci mette quello che fa una cosa in 5 giorni.
0: Per esempio, noi a che cosa non potremmo mai, perché allora, cosa non ci potremmo mai e poi mai offendere?
1: Allora, è uscita di nuovo, si parla spesso di questa notizia per cui il Comune di Milano dà la possibilità ai cittadini di adottare un'aiuola.
0: Sì.
1: Adottate l'aiuola, vi prendete cura della vostra città, ecco. Il
0: Bravi.
1: Fatto che sia stato affisso all'entrata del Comune di Milano un divieto con sotto sì. le nostre fotografie, Mary, non ci ha offese.
0: No, non ci ha offeso. Non ci ha offeso perché io ho appena buttato 2 delle piantine che avevo fuori nel balcone, perché non è che erano morte. Mi gridavano proprio basta, buttaci, e le ho dovute buttare, cioè erano proprio morte. L'unica che rimane, resiste ancora in lotta insieme a noi è un anturium che mi è stato regalato appunto qui da Milano le... 2 anni fa, Franco, da Franco, da Laura e da Linda.
1: Le piantine ti hanno detto metti fine alla nostra agonia, Cassola.
0: Sì, sì,
1: ed
0: sì.
1: Ecco la ragione per cui io amo molto gli oleandri. Perché l'oleandro è una di quelle
0: piante... tu sta cosa me l'hai spiegata.
1: Guarda, il mio oleandro Olli mi dà tanta di quella soddisfazione.
0: Sì,
1: l'ho anche ranzato a zero, che sembrava morto e sepolto, e lui è ricicciato, felice, entusiasta, e ha detto, nonostante sia tu la persona che si prende cura
0: peggiore
1: di me
0: del mondo,
1: io
0: sì.
1: Olli riesco a resistere nei secoli.
0: Vorrei concludere questa cosa delle offese con un proverbio che ci arriva da Andrea. Comunque sia, scusami, non ti ho chiesto per adottare
1: è una bellissima, in realtà è una bellissima iniziativa,
0: sì,
1: nonostante
0: che noi non faremo ovviamente.
1: Ci siano delle persone
0: tranquilli.
1: Escluse tipo noi. Vabbè, se sì. si aggiunge qualcuno bravo col giardinaggio, magari possiamo imparare sempre qualcosa.
0: Lo fanno loro, sì.
1: Il Comune di Milano stabilisce dei periodi in cui si può fare richiesta, quindi lo trovate comunque sul sito del Comune, c'è una certa procedura che è aperta a chiunque, lo fate e potete essere tra quelli che fino ad oggi hanno curato 307.000 di metri quadrati di spazi verdi della città, che non credevo ne avesse 307.000 metri quadrati Milano di spazi
0: ce
1: verdi.
0: Ce n'è, come se c'è una scusa. Volevo far sentire, lo faccio sentire dopo in chiusura. Oggi io e Franco volevo dirti che siamo proprio sullo stesso binario, Flavia. Non puoi capire, cioè

0: se mi dicono sei bella davvero, io per esempio non me la prendo per nulla. Motta su Radio Capital, anzi no, mi offendo, me lo dite che mi offendo, così mi sento dire solamente sei molto bella, grazie.
1: Senti, sulle offese abbiamo una vincitrice, eh?
0: Sì.
1: The winner is Eli. Eli scrive, sì. Ormai quando mi dicono che sono un po' permalosa, io rispondo no, non è vero, io sono molto permalosa.
0: È vero, anche io sono molto aggressiva. Chiuderei però con un proverbio,
1: sì,
0: che chiude la questione.
1: Dica.
0: Offese, prego.
2: Ciao ragazze, sono Andrea da Abbiategrasso. Ricordatevi che la lingua non ha osso, ma spezza le ossa.
0: È
2: ciao,
0: bello.
2: Buona giornata.
1: Bella.
0: E così chiudiamo.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi

0: fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Accordo europeo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, intesa sul punto più discusso, l'estensione per 12 mesi dell'attuale tetto massimo al prezzo del petrolio, che eviterà a Mosca entrate derivate dalla volatilità dei mercati. Intanto il segretario di Stato americano Rubio dice: le proposte avanzate finora sono inaccettabili per l'Ucraina. Per sbloccare la situazione e arrivare alla pace servono nuove idee. Via libera bipartisan alla Camera alla stretta sulla sicurezza delle piscine dopo le tragedie delle ultime settimane. Il giorno dopo la morte di un bambino di 5 anni in un impianto di Monterotondo vicino a Roma, l'emendamento al decreto sport è stato approvato con 244 voti favorevoli. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie dovranno impedire l'effetto ventosa, prevista la chiusura degli impianti non a norma, istituito un fondo da quasi 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. La nuova norma sarà operativa dal 1 agosto. Allarme di Confcommercio, in 7 anni persi 100.000 negozi. Andrea Lucatello.
3: Una saracinesca che si abbassa non significa soltanto un negozio in meno, significa un quartiere che perde un punto di riferimento. Negli ultimi 7 anni, secondo Confcommercio, in Italia hanno chiuso quasi 100.000 negozi, il 14,4% del totale. A crescere invece sono i discount e l'e-commerce, che stanno cambiando il modo di fare acquisti e il volto delle nostre città. Le conseguenze vanno oltre il commercio. Aumentano i locali sfitti, diminuiscono i servizi di vicinato e i centri storici rischiano di svuotarsi. Per Confcommercio servono interventi strutturali per accompagnare l'innovazione senza lasciare indietro le piccole imprese, che restano un elemento fondamentale per il paese.
2: Doppia maxi multa della Commissione europea a Google, 890 milioni di euro in totale. In particolare, secondo Bruxelles, Mountain View deve pagare 460 milioni per aver favorito i propri servizi nei risultati di ricerca di Google Search e 430 milioni per le restrizioni su Google Play agli sviluppatori di app che non potevano indirizzare gli utenti verso canali di acquisto alternativi. Prossima edizione di Capital News alle 14.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

0: canzone che mi ha visto fare più volte la carta da parati, io che guardavo gli altri ballare, questa Sailing di Christopher Cross, anche Chicago. Diversi sono le canzoni che ho sentito e facevo la carta da parati, ma anche Franco Russo faceva la carta da parati.
1: Anche io, come sai.
0: Anche Flavia Cercato faceva la carta. Linda Ovena, mai fatto da carta da parati tu?
2: Scusate, sì. No, io ballavo con le mie amiche.
0: Oh, vedi?
2: Sì, sì.
0: Ma vedi, guarda,
2: non ho mai rinunciato a un ballo.
1: Stavo proprio chiedendomi, mi stavo per chiedere, ma guarda, che fine avranno fatto poi da adulti, cercando un po' la mia riscossa, quelli che invece erano i leader della pista? Sono diventati autori e conduttori e fanno Linda Ovena.
0: E fanno Linda Ovena. Noi da grandi, in realtà tu non dovresti dire voglio essere Meloccaro, ma Linda Ovena.
1: No, però, ma io, guarda,
0: però con i soldi di Meloccaro, però con i soldi di Meloccaro.
1: Non mi avrai, Mary, continua a voler essere Meloccaro, fidati. Allora,
0: ma veniamo a noi.
1: Allora, è il nostro momento,
0: donne.
1: È il nostro momento,
0: eccola,
1: amici,
0: eccola,
1: all'ascolto.
0: Vai.
1: Se anche voi cominciate ad avere una certa attrazione irrefrenabile per i lavori in corso, sappiate che ormai è ufficialmente riconosciuta come un'attrazione universale.
0: Oh,
1: è accaduto,
0: finalmente,
1: e ce lo riporta la stampa, che una quarantina di anziani di una casa di giorno che ospita persone tra i 66 e i 96 anni abbia istituito un bel tour tra i cantieri della loro città, che è Novara. Quindi tutti sul pullman, si fa il giro dei lavori che si stanno tenendo in città, con possibilità di fare domande.
0: Certo,
1: con possibilità,
0: agli operai.
1: Certo,
0: agli
1: di operai, ammirare le opere da vicino.
0: No, adoro.
1: Con possibilità di fare, di ricordare là dove c'era quell'edificio, adesso sorgerà quel nuovo istituto. Come vanno le cose e come guida, questa è la cosa che mi è piaciuta di più, hanno avuto il sindaco. Cioè il sindaco si è prestato, essendo il maggiore esperto, perché ha dovuto comunque dire ok, facciamo lì questo lavoro, e li ha portati in giro e si è profuso in spiegazioni.
0: E non, cioè, ti posso dire, io mi immagino tutto quello che avranno detto al sindaco, perché poi le persone anziane, giustamente, della serie, tanto oramai c'è poco da dire e da perdere, chissà quanto lo avranno insultato. Qui i lavori non vanno avanti,
1: no,
0: qui i lavori,
1: Mary,
0: non vanno,
1: allora,
0: avanti, non c'è niente da
1: l'attrattiva
0: fare.
1: L'attrattiva dei lavori in corso è talmente forte.

0: parte che non solo sono rimasti entusiasti, la prego signor sindaco, facciamolo ancora, ma gli hanno regalato la maglietta con lui vestito da Superman.
1: No, vabbè, stupendo.
0: L'entusiasmo, racconta la giornalista della Stampa, il giornalista della Stampa, è stato manifestato più o meno ad ogni sosta, dove dicevano che meraviglia, si interrogavano molti signori sui costi.
1: Ecco. Hanno dato anche dei suggerimenti?
0: No, suggerimenti non c'è scritto, però secondo me qualcuno qualche suggerimento l'ha dato. Si sono congratulati sul bel lavoro fatto in alcuni casi.
1: Questo è molto bello. Posso anche spezzare un'arancia, come dici tu, nei confronti delle case di giorno, così le chiamate,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì.
1: Perché sono, esatto, perché sono quei posti dove gli anziani possono andare, ritrovarsi con altri coevi, giocare a carte, fare comunque sia, ci sono, cioè un minimo li intrattengono e poi tornare a casa, quindi hanno una vita e non si annoiano.
0: Mary, vorrei concludere così come siamo partite, con il messaggio di Giulia Fulminacci. Ci dice: le ragazze più belle non ballano mai.

0: Balè su Radio Capital alle 13:15 minuti qui a Fattore C, dove le ragazze più belle non ballano mai, per citare Fulminacci. Per quel che mi riguardo io mi metto proprio da parte, sto più con gli Umarella, diciamo, appunto fanno il giro a Novara dei lavori in corso. Ma a proposito di persone che fanno cose strane,
1: sì, ne abbiamo trovate parecchie in questi giorni, sì. Perché arriva l'estate, si va in giro, e chi va in giro in cerca di eclissi è Marco Bastoni, che è un manager di un'azienda informatica. Ha scritto anche un libro, che è Il piccolo libro delle eclissi, perché lui fin da bambino sta in fissa. Per lui l'eclissi è un evento imperdibile, quindi organizza delle belle gitarelle per andare a inseguire le eclissi in giro per il mondo.
0: Quelle di luna o in generale le varie eclissi?
1: Eclissi solare totale sarà quella che andrà
0: ad agosto. Adesso ci sarà ad agosto, ovviamente, allora, che si vedrà un po' da tutta l'Europa.
1: Quella che l'ha impressionato particolarmente è l'eclissi solare totale del febbraio, certo, del 61.
0: Che adesso appunto si ritroverà, la ritroveremo ad agosto, ma si vede totalmente solo ed esclusivamente da alcune isole delle Baleari. L'abbiamo detto più volte, sì. Quindi i ricconi lo sanno. Ecco.
1: Allora, chiariamo che l'eclissi di sole si verifica quando l'invisibile luna nuova passa davanti alla nostra stella. In quel momento vedi questa cosa che io ho visto un paio di eclissi non totali.
0: No.
1: Ma devo dire che non mi hanno scatenato. Scusate, scatenato il brivido, per poi dire adesso vado in tour per tutta la vita alla ricerca dell'eclissi, e invece devo seguire Marco Bastoni.
0: No, perché cioè, nel senso, va bene che lo faccia Marco Bastoni, che ci racconti anche la sua passione, poi ognuno se la vede come gli pare e piace, insomma.
1: Certo, ma lui dice fortunelli gli spagnoli, dove il 12 agosto ci sarà questa eclissi che attraverserà il paese da nord a sud, poi ce ne sarà un'altra il 2 agosto del 2027, mentre in Italia a voglia dobbiamo aspettare un sacco fino al 2081. Adesso non credo, Mary, che saremo qui.
0: Ecco. È un grande ciao, come se avessimo accettato, diciamo, più o meno stiamo lì
1: ad assistere, per cui dobbiamo organizzarci per andare in giro a vedere qualche altra eclissi, anche perché il tempo medio di ritorno di un'eclissi di sole sullo stesso punto della Terra è 375 anni, quindi per noi è andata, Mary.
0: Mannaggia la miseria, guarda. No, perché l'altra settimana parlavamo di questi pacchetti che tra le altre cose sono arrivati anche a me, dai 200.000 euro in su, proprio per vedere l'eclissi totale.
1: Certo.
0: Proprio nel suo massimo, a Maiorca e Minorca, in due hotel, un pacchetto completo, un vacanzone.
1: Hai detto veniamo tutti, viene anche Melocaro, Luca Tello,
0: tutti insieme. Andiamo

0: Questo è Boston qui su Radio Capital, 13:24 minuti. Allora, un po' di messaggi che sono arrivati al 342-342-2190. No, sai perché? Perché sembrava che stessi facendo.
1: Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Che sono arrivati, infatti me ne sono accorto mentre lo facevo. Vabbè.
1: Purtroppo sono troppo stonata per rendere l'idea, ma era quello.
0: Era quello. 342-342-2190. Allora, vuoi partire tu da Giulia?
1: Sì,
0: meglio. No, era il contrario.
1: Adesso fammela trovare.
0: Aspetta, perché in realtà era tutto al contrario, sono io che sono pazza. Paola, una cosa mi ha sconvolto. Pure la mia mamma, di anni 84, parlando degli Umarell, in comunità alloggio per persone âgée, durante la nostra passeggiata quotidiana, è voluta andare a vedere i lavori di riqualificazione che stanno facendo all'interno della struttura.

0: cultura.
1: Giusto.
0: Per poi discuterne con gli altri ospiti.
1: Sì, perché questa è la faccenda degli Umarell che arriva a una certa età, che poi tu non vai solo lì per guardare e farti un'idea, ma vai per parlarne con i malcapitati operai che stanno lavorando e poi con gli altri tuoi appassionati di lavoro in corso.
0: Ma è anche poi, come giustamente mi diceva Linda, anche la possibilità di coinvolgere quelle persone che si sentono oramai fuori dalla società. In realtà in quel modo gli dai un ruolo attivo, perché non solo guardano, ma a quel punto danno anche la loro impressione.
1: Ma attenzione Mary, perché Giulia
0: attenzione.
1: Torna oggi in campo dicendo: oggi sì. È la mia giornata, anche io e il mio compagno organizziamo vacanze a caccia di eclissi, ma anche di aurore boreali, quello proprio complicato, con sì. Un gruppo di amici. Il posto giusto fa tutta la differenza
0: tra
1: un'eclissi memorabile e una che passa un po' in sordina. Ma stanno arrivando dei messaggi sugli appassionati di eclissi. Noi siamo
0: sì. Veramente
1: due mostri, Mary, non abbiamo
0: assolutamente
1: capito.
0: Assolutamente sì.
1: Il
0: no, ma non è che non abbiamo capito. No, ma io come sempre dico, cioè, qualunque passione se è bella perché poi tu che sei appassionato, la racconti ad altre persone che magari non hanno la tua stessa passione e magari comunque ti fanno scoprire cose diverse. Riassumo un messaggio molto lungo che ci è arrivato da Alessandra, che dice che anche lei per l'appunto è appassionatissima, dice: un altro matto, come lo chiamate voi, è Vittorio Napoli, che è un altro che insegue evidentemente le eclissi e che ha scritto libri, cioè dicendo: ma non è una cosa bella, perché poi noi in fondo raccontiamo e portiamo cose belle in giro, e siccome il periodo è quello che è assolutamente una bella idea. Ritornando invece, poi chiudendo anche con la questione degli Umarell, abbiamo un audio che sì, va bene le persone anziane, però...
2: Ragazzi, buongiorno, Vanessa da Sarteano, scusate sono in palestra. Comunque vi volevo dire che io in un viaggio a Stoccolma ho visto dei cantieri che avevano istituito degli oblò ad altezza bambino per poter far vedere i lavori anche a loro.
0: È giusto.
2: Quindi, ciao.
0: È giusto, perché tanto a parte che quel bambino poi a un certo punto, insomma, gli si augura di diventare vecchio ovviamente, ma così diventa anche lui parte del sociale, parte del gruppo sociale, della vita sociale di quella città.
1: Comunque è ufficiale che oltre
0: sì. All'eclissi
1: anche sì. I lavori in corso sono un'attrattiva, tra l'altro gratuita e quasi universale, Mary.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
4: Sarà forse questo il TG0?
5: Ma forse che forse sì.
4: E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
5: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
4: Può darsi.
5: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
3: TG0.
4: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori,
5: Peter Gabriel.
4: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
6: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
5: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
6: Ce ne siamo sbarazzati!
5: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Momento karaoke questo, ragazzo, perché tanto la sanno tutti, mi ritorna in mente di Lucio Battisti e la canti a squarciagola. 13:35 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C su Radio Capital. E la prossima volta però, quando ti sposti, Flavia, e se mi avvisi, perché io devo cambiare tutto quanto con la webcam, capito?
1: Ma ti ho avvisata, cara Mary, solamente che tu non hai guardato i miei polposi messaggi. Ma era
0: solo una prova.
1: Scusa. No, sai, prove tecniche di trasmissione, volevo fare una prova che pienamente riuscita, quindi poi dopo sistemeremo meglio le cose. Volevo segnalarti,
0: sì,
1: che spesso ci interroghiamo sulle ragioni dei nostri fallimenti, mia Mary. Cumulati insieme ripopolano quei paesini spopolati d'Italia che cercano di ripopolare con le case a un euro, sai, basterebbe metterci i nostri fallimenti e sarebbero pieni zeppi, perché non abbiamo seguito i consigli che stanno dando, sì, alle matricole della Bocconi prima, sì, di iniziare la loro carriera universitaria.
0: Molto bella. Io non ho fatto la carriera universitaria, però devo dire che alcune ce ne ho, ma poche.
1: Allora, l'Università della Bocconi di Milano, diciamo che è una università prestigiosa, di solito è sinonimo anche di manager rampanti che poi nella vita ce la fanno.
0: Esatto,
1: dipende cosa intendi poi per farcela nella vita, però dal punto di vista professionale. E c'è un elenco di suggerimenti, perché il prestigiosissimo Ateneo dice: per arrivare preparati al vostro primo giorno di università dovete fare queste cose, leggere.
0: Quindi vale per tutti, poi alla fin fine lo danno alla Bocconi come consigli, però valgono per tutti gli Atenei, ovviamente.
1: Guardare alcune serie TV, vedere dei film, ascoltare dei podcast, e c'è un elenco di 25 titoli. La cosa che ha colpito di più i quotidiani per cui ne hanno parlato è che in mezzo a questi ci sia Animal House.
0: Ce l'ho!
1: E io non ce l'ho, hai capito? Dice: ma perché nella vita hai inanellato con tanti fallimenti?
0: No, ma poi come fanno? Devo dire che mi lascia abbastanza perplessa. È strano che ti stimolino a vedere Animal House.
1: Diciamo
0: perché,
1: che Animal House sta tra L'attimo fuggente, anch'esso segnalato al quarto posto, e Will Hunting, genio ribelle, segnalato al 22esimo.
0: E ce l'ho pure quello. C'ho anche The Social Network, il film che ovviamente parla dell'inizio dei social.
1: Sì.
0: Poi c'ho allora, le prime quattro ce le ho tutte.
1: Allora, due cose da dire. Le prime quattro sono Il giovane Holden, romanzo ovviamente sulla formazione adolescenziale che più o meno credo abbiamo incrociato tutti nella vita. Romanzo di Kerouac sulla strada. Murakami con Norwegian Wood. E poi L'attimo fuggente, il film, al quarto posto. Ma Mary, due cose.
0: Perché ce ne sono tutta una serie che io guardo e dico: ma di che?
1: Una serie infinita. Allora, la prima cosa è che fortunatamente c'è Stoner, romanzo di John Williams, tra i miei preferiti dalla notte dei tempi. Quando lo lessi per la prima volta, se siete dell'umore adatto, cioè non siete già giù di morale perché non è proprio allegrissimo, però volete leggere come si possa raccontare con una cura straordinaria la storia di un uomo comune, normale, con i suoi appunto fallimenti, dolori, difficoltà del quotidiano, leggete, se non l'avete ancora fatto, Stoner, che è al sesto posto. Poi mi colpisce questo Animal House.
0: No, ragazzi, è un film non politicamente scorretto, di più. C'è John Belushi al massimo, secondo me, forse più che in Blues Brothers. Cioè,
1: ma racconta la storia di una allegra combriccola di Guasconi e delle loro goliardate, fondamentalmente.
0: Sì. Goliardate serie, quindi va bene così. Dicevo che mi fermerei qui, le altre magari anche dopo.
1: Ma guarda, io volevo solo interrogarmi su se il giovane Holden al primo posto avesse il diritto di stare ancora dopo tanti anni.

0: meraviglia, Millennium, Robbie Williams su Radio Capital, 13:45 minuti. Ma rimaniamo un po' su questi consigli inaspettati effettivamente della Bocconi alle matricole, che valgono poi per tutte le matricole che appunto si affacceranno agli Atenei.
1: Sì, esatto, non solamente per i bocconiani, solo che la Bocconi si prende la briga di stilare la lista delle cose da fare. Prima di
0: Sì, devo dire che tra di noi, anche qui a Milano, io, Linda e Franco, ci siamo un po' interrogati su una serie di cose, di libri, di film, eccetera. La domanda che, con cui tu hai chiuso però l'intervento, era giustissima. Cioè, il giovane Holden
1: merita ancora di essere al primo posto tra i libri consigliati? Ho fatto questa domanda semplicemente perché non so se sia capitato anche a voi, se siamo coetanei, che all'inizio, in un'età in cui ti affacci appunto all'università, alla fine del liceo, mi avessero detto di leggere assolutamente il giovane Holden come Sulla strada di Kerouac. Vedo
0: uguale.
1: Che cent'anni dopo i primi due libri consigliati dalla Bocconi sono proprio il giovane Holden e Sulla strada.
0: Sì.
1: Cosa che ho fatto ai tempi e cosa che ho rifatto in età più matura, con due risultati completamente differenti. Allora, forse mi strafulminano dall'aldilà gli dei della letteratura, però il giovane Holden letto fuori tempo massimo, cioè verso tra i 40 e i 50 anni, non ti dà quel
0: non mi ha folgorato manco ai tempi, se posso dire,
1: appassionato che magari poteva darti l'attrazione verso il ragazzino ribelle dell'adolescenza, come dopo aver tanto viaggiato.
0: Qua arriva,
1: guarda, arriva.
0: Sì, qua arriva, ma non so, cioè qua arriva da tutti, ci cioè arriva tutte e due.
1: Sei
0: sappiate
1: pronta?
0: Che siamo della stessa idea.
1: Dire lo stesso.
0: Dillo.
1: Secondo me proprio metterlo al secondo posto sulla strada adesso è che ti blocca un po'
0: di
1: poi nell'andare avanti, capito? Di Kerouac. Cioè al terzo c'è Norwegian Wood, poi c'è di Murakami, che è un libro tostissimo ma meraviglioso di formazione, e poi parti con L'attimo fuggente, Cestone, un sacco di roba. Non lo so, ecco, è arrivato il fulmine, siamo ancora qui.
0: Adesso no, ma adesso ci diranno che siamo delle ignorantazze terrificanti, ma per carità.
1: Non è possibile questo, Mary, perché l'arte non è l'arte universale, cioè comunque le emozioni che può suscitare sono diverse. Magari noi abbiamo una personalità scarna e quindi le emozioni sono minori.

0: meraviglia di canzone, che capolavoro, Poetica di Cesare Cremonini, che capolavoro che è stato anche parlare dei libri che dal nostro punto di vista hanno un'età per essere letti e forse adesso magari è un'altra, sono un po' sopravvalutati.
1: Senti Mary, ce la siamo rischiata con grande paura dicendo sì, che invece, sia il giovane Holden che sulla strada di Kerouac non li avremmo messi ai primissimi posti, primo e secondo, dei consigli ai nuovi bocconiani, alle matricole della Bocconi. Un trionfo di pubblico, Mary.
0: Esatto, leggi
1: Massimo
0: tu.
1: Massimo in particolare dice, lo sto leggendo proprio adesso, sono a pagina 127, ho 55 anni, provo un nervosismo nel leggere le avventure di Holden che se ce l'avessi davanti, stupido, insolente, fastidioso, banale. E la prosa di Salinger ovviamente è fuori discussione,
0: certo,
1: è divina, ma
0: certo,
1: lui è quanto di peggio si possa avere fra le mani. E saluto Tommaso, a cui Holden ha ispirato la bocciatura in quarta liceo.
0: Dice Oriana, il giovane Holden, per carità, come il piccolo principe, per me insopportabile. Ale, Flavia,
1: Mary,
0: il tuo libro è bellissimo, dice
1: amore,
0: Oriana.
1: Grazie,
0: il destino
1: Oriana
0: dell'ortica, lo ricordo.
1: Motivatemi che devo arrivare alla fine del secondo. Arranco un po'.
0: E vedi di motivarti anche per domani a mezzogiorno, dove ci ritroveremo sulle fantastiche frequenze di Radio Capital, va bene?
1: Radio Capital magica come a Roma.
0: Esatto, quello, volevo dire quello, ciao.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin, 500 grammi, coltivate in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da

0: Simone Di Gregorio. C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per strada a Bari Sardo, in Sardegna. La vittima aveva travolto con l'auto, senza ucciderla, una 22enne residente in un paese vicino dell'Ogliastra. Il fermato è un minorenne, fratello della ragazza investita e indiziato di omicidio. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. Secondo fonti sanitarie avevano tutti sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati dimessi, uno è ancora ricoverato. La procura ha aperto un'inchiesta e i genitori hanno presentato denuncia alla cartella clinica del bambino. È stata sequestrata. Nuova ondata di attacchi americani nella notte contro l'Iran, utilizzato anche il superbombardiere B1. Intanto gli Houthi yemeniti hanno attaccato due petroliere saudite che cercavano di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte. L'inviato della stampa, Francesco Semprini.
1: L'Iran esercita la sua pressione sugli Stati Uniti bloccando il traffico delle petroliere e per questo gli Stati Uniti rispondono bombardando anche quelle che sono infrastrutture strategiche dell'Iran stesso. Quindi è una guerra che si consuma su un piano multidimensionale. Da una parte l'Iran esercita la sua forza su questo tratto di mare, dall'altra l'America risponde sul tratto di terra che appartiene appunto a Teheran.
0: Piscine chiuse se fuori norma, approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo, le prese di aspirazione dovranno garantire degli standard tali da impedire l'effetto ventosa. Le strutture non a norma ma saranno chiuse immediatamente. Saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Nanni Moretti torna in concorso a Venezia dopo 37 anni. Succederà questa notte, il titolo del film. Tra gli attori ci sono Jasmine Trinca e Angela Finocchiaro. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: prima veramente, ma se voi non ci fosse bisognerebbe inventarvi, io vi adoro.
1: Così, pure velocizzata, non c'è tempo da perdere.
2: Ma ha parlato così, cioè era vero, non l'abbiamo velocizzata.
1: Una mitraglia così. Un pomeriggio, dici quando.
2: Allora, nel pensare al fatto che stiamo, diciamo, arrivando a ridosso delle vacanze estive, vacanze anche per noi, ma insomma per tutti, agosto, eccetera.
1: Vacanze forever.
2: Mettiamo dei pezzi estivi, Mare, profumo di mare, questa era la sigla di Love Boat. Sì, terribile, di Little Tony, perché Love Boat, la famosissima serie televisiva, sì, no, sì. Degli anni Ottanta, aveva una sigla anche molto rispettabile di un certo Jack Jones, famosissima anche in Italia,
1: che non era quindi questa non era la traduzione, era stata fatta ex novo per l'Italia,
2: ex novo, ispirata più o meno al sound della sigla originale, ma era un'altra canzone, Profumo di mare di Little Tony. Tra l'altro eravamo abituati a sentirne solo alcuni secondi.
1: Questo è l'originale? Beh, in effetti,
2: senti quante yacht rock,
1: sì,
2: più yacht di quella.
1: Long boat, cioè.

0: Ma è uguale.
1: Infatti ha detto che è ispirata.
0: Più che ispirato, direi. Assolutamente. Io guarda, associo il nome di Little Tony nuovamente con la mitica Lamborghini Miura, perché ne aveva due, una bianca e l'altra azzurra.
2: Lamborghini Miura.
0: Sì, meravigliosa. Era un amante di automobili vroom vroom anche lui, e ne aveva ben due. Ragazzi, la Miura.
2: Invece io associo Love Boat a Andy Warhol, perché tra gli ospiti Love Boat a un certo punto era diventato talmente famoso che aveva i cameo, cioè aveva i personaggi,
0: i
2: di Hollywood
0: che
2: facevano una puntata, e in una puntata c'era Andy Warhol che faceva la parte di se stesso e andava in crociera con la macchina fotografica, cioè, fotografava in giro tutti quanti,
0: da produrre i Velvet Underground a Love Boat,
2: capito, cioè meraviglioso,
0: ma era
2: Andy
0: perfettamente Warhol. Andy Warhol, perché Andy Warhol era quella roba lì, ragazzi.
2: Cominciamo, ragazzi,
0: dai.

0: Capital Records con Mixo e Luca Di Gennaro.
1: Quanti ricordi che abbiamo scatenato con Love Boat. Ero giovane, mettevo questo, Mario dice, mettevo questa canzone ogni anno.

0: giorno, il primo giorno di ferie, appena arrivavamo a destinazione al mare,
1: ecco,
0: capito?
1: Perché,
0: cioè, il mare, profumo di mare,
1: certo, certo, così. Allora, buon pomeriggio, allora, amiche amici, sono le 14:10 qui Radio Capital, lì voi tutti quanti all'ascolto, e potete anche interagire evidentemente col solito numero di WhatsApp che è il 342 342 2190. I messaggi li vedono prima di noi Jennifer, Sara e Anna, che ci danno una mano in redazione, fondamentali ragazze bellissime, bravissime, brave, belle.
0: Alex Paletta, anche lui bellissimo e bravissimo, in regia, sì, ovviamente, è quello che mette in onda le cose. Ma oggi attenzione, perché oggi 23 luglio, ehi, giovedì, è il momento della finale delle finali.
1: Sì, esatto, oggi c'è la resa dei conti fra le due band che probabilmente abbiamo e amiamo di più in assoluto, perlomeno qui a Radio Capital.
0: E chi ci ascolta hanno il cuore di più. Riassumiamo in un secondo.
1: Sì.
0: Cioè, abbiamo avuto, Mix ha avuto questa idea molto bella di fare la battaglia delle band, cioè cominciando, mettendo in competizione delle band affini, cioè quelli che erano, sì, sempre stati in competizione tra di loro.
1: Sì.
0: Beatles contro Rolling Stones, Duran,
1: sì,
0: contro Spandau.
1: Per loro volontà oppure per la volontà, sì, della stampa, comunque era così.
0: Questa cosa ha avuto una progressione per cui negli ultime settimane, per esempio, Mina, che aveva battuto Ornella Vanoni, poi si è trovata a combattere contro i Doors, poi,
1: sì,
0: contro i Beatles, poi contro le Zeppelin.
1: Ha vinto contro tutti fuorché ieri.
0: Esatto, che ha perso contro i Led Zeppelin.
1: Esatto.
0: I Led Zeppelin hanno battuto Mina, Jimi Hendrix, Bob Marley, eccetera. Fatto sta che oggi abbiamo la grande finale,
1: sì,
0: lo scontro finale tra le due band che vi piacciono di più in assoluto.
1: Oggi
0: Led
1: proprio
0: Zeppelin e Pink Floyd.
1: Sì, proprio oggi è la fine della fine, cioè come se fosse la fine del mondo. Per cui,
0: esatto,
1: chi sceglie Led Zeppelin o Pink Floyd? Guarda che io non saprei proprio cosa dire a questo punto.
0: Vediamo.
1: Il primo amore non, cioè, si scorda mai, sono stati gli Zeppelin, però poi i Pink Floyd mi hanno veramente dato una tramvata. Non so che cosa dire, voi lo sapete?
0: Secondo me, Paolo, io e te i Pink Floyd li abbiamo ascoltati prima di ascoltare i Led Zeppelin, perché comunque sì, Emily Play, che è la canzone che ascolteremo,
1: no,
0: era del 67, cioè era arrivata prima. Poi i Led Zeppelin sono arrivati nel 70, cioè poco dopo. Però diciamo che dal punto di vista della primogenitura dell'ascolto, credo che abbiano diritto di primo genitore i Pink Floyd come tempo di. Poi detto questo,
1: sì, diciamo,
0: bambini.
1: Sì, era il 67, gli altri 68-69, siamo lì comunque.
0: Siamo lì.
1: Pronti
0: a votare?
1: 342-342-2190. Yes, Led Zeppelin
0: oppure...
1: Pink

0: Gli esordi proprio dei Floyd, chiaramente non il periodo di maggior successo che sarebbe arrivato con The Dark Side of the Moon, però insomma i Pink Floyd con Syd Barrett. Questa era Sia Emily Play e prima Immigrant Song dal terzo Led Zeppelin, che è stato il primo disco di Zeppelin che ho avuto in casa io.
1: Infatti guarda, ti dico, io ho pensato di mettere queste due canzoni perché hanno in comune, anche se una era dal terzo album, l'altra era diciamo il secondo 45 giri di Pink Floyd, cioè diciamo dal primo album, in comune il fatto del primo ascolto mio e quindi probabilmente anche tuo, perché i dischi li ascoltavamo insieme, di queste due band. Io mi ricorderò sempre quando mio fratello entrò in sala dove avevamo il giradischi con questo 45 giri di Sia Emily Play e mi disse: questa sì, adesso ti faccio ascoltare una roba che si chiama musica psichedelica.
0: Ah, vedi.
1: E mi fece ascoltare Sia Emily Play.
0: No, io devo ammettere che invece i Pink Floyd li ho ascoltati successivamente, perché a casa mia proprio non erano entrati quei 45 giri. Entravano quelli dei Rocks, di Mal. Mia sorella, il degli Stones, ascoltava quelle cose lì.
1: Certo.
0: E invece il Led Zeppelin proprio trambata. Va.
1: E poi appunto il Led Zeppelin 3, perché sempre uno dei miei fratelli arrivò a casa dal negozio di dischi con il disco lì e ho guardato la copertina e ho sentito quella
0: poi
1: canzone lì.
0: Mettevi sulla puntina, partiva quella sberla.
1: Pazzesco.
0: Quella
1: pigna
0: tremenda. Sì,
1: sì,
0: il primo pezzo. Pigna tremenda.
1: Votate 342-342-2190 per la gran finale di Battle of the Bands su Radio Capital.
0: Sono troppo curioso di come andrà a finire oggi, perché veramente sono due gruppi super amatissimissimissimissimi. Così come questi Pogues, che se fossero in lizza nei paesi anglosassoni, o meglio in Inghilterra, in Irlanda, farebbero uno sfacelo, perché sono stati veramente amatissimi. Shane McGowan e tutti i suoi denti mancanti, con questa canzone che si intitola Fiesta. Pops!

0: Up, era il 1976, il primo disco Black and Blue, dove compariva Ron Wood, che sarebbe diventato appunto il nuovo chitarrista dopo l'uscente Mick Taylor. A proposito invece dei Pogues, che abbiamo ascoltato con Fiesta, che ci ha dato tanta allegria, non sapevo che il primo nome non era Pog Mahone, che è una, sì, è un modo di dire inglese di una espressione gaelica irlandese che suona più o meno così: Pog Mo Toin, che significa kiss my ass, cioè baciami il sedere praticamente. Però chiaramente la casa discografica disse: ragazzi, è meglio che accorciate il nome, perché questo, con questo nome qui non verremo mai trasmessi da nessuna radio, capito? Sì. È andata
1: però,
0: così.
1: Sappi che a Milano il più famoso pub irlandese si chiama Pog Mahone.
0: Ah, quindi baciami il sedere.
1: Sì, beh, sì, esatto, ma frequentati un sacco di gente.
0: Dobbiamo andarci una volta. Sì. Va bene, questi erano i Rolling Stones con Hot Stuff. Fra poco c'è Stevie Wonder con un classico dei suoi esordi, quando era un enfant prodige, certo, che si intitola Uptight. A proposito,
2: alla voce Aretha Franklin. Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Davis. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Ehi umano, si parte, si parte!
10: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi

0: Il risparmio è assicurato.
1: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ragazzi, il talento si esprime già in giovanissima età, la storia insegna, no? La storia dell'arte. Quanti artisti da giovanissimi, compreso Stevie Wonder che abbiamo ascoltato con Uptight, tra l'altro ci sono delle manovre in corso da parte di Umbria Jazz, arrivano queste voci, non lo so,
1: sì,
0: ipotesi per la prossima edizione del grandioso Festival Umbria Jazz. Il sogno è portare Stevie Wonder, speriamo.
1: Fantastico, ne abbiamo parlato l'altro giorno del patron, famigerato Pallotta di Umbria Jazz, che l'ha fondato tanti anni fa, che ha 93 anni e continua a stare al timone di Umbria Jazz.
0: Complimenti.
1: Allora, ne abbiamo parlato già altre volte, il mondo della musica country in America è talmente popolare da essere una fonte di guadagno spaventosa per chiunque ci entra dentro a questo mondo.
0: Sono tutti quelli che votano Trump.
1: Ma non è da tutti essere accettati nella comunità della country music di Nashville in particolare. Per cui ci vuole un po', bisogna usare quegli studi, quegli strumentisti, essere un po' parte della famiglia. E molti ci provano perché parallelamente alle loro carriere pop o rock dicono: beh, senti, se c'è da prendere un po' di fiene in cascina anche da Nashville non sarebbe male. L'ultimo che ci ha provato è Brandon Flowers, il cantante dei Killers.
0: Che cosa c'entra col country? Proprio zero.
1: Però ognuno ha il suo modo di dire.

0: che c'entra col county.
1: Ah beh, sì.
0: Perché lui ha detto che ha deciso di intraprendere un percorso personale che affonda le sue radici nella sua infanzia, nello Utah e nelle influenze musicali ricevute dal padre. Tutti gli americani hanno le influenze musicali country dal padre.
1: Sì, beh, certo.
0: Per cui,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Comunque, fatto sta che questo album che esce il 21 d'agosto si chiama Thrasher e cominciamo ad ascoltare un brano che non è tradizionalmente country, però insomma va in quella direzione.
1: Sì, senti che roba.
0: Che si chiama Plans ed è il nuovo singolo di Brandon Flowers, altrimenti detto il cantante dei Killers. Novità su Capital.

0: Beh, diciamo che due canzoni unite dal fatto di essere due cantanti solisti di gruppi rock.
1: Sì.
0: Il primo era Brandon Flowers dei Killers, il secondo è Eddie Vedder dei Pearl Jam, che però si avventurano da soli in territori più o meno country folk, nel caso di Brandon Flowers più smaccatamente country.
1: Sì, è una tradizione più pura.
0: Sì. Invece nel caso di Eddie Vedder, di questo brano che si chiama Society, dalla colonna sonora di un film di tanti anni fa, molto bello, film di Sean Penn che si chiamava Into the Wild.
1: Ah, bellissimo, bellissimo film.
0: Vero?
1: Sì, molto bello.
0: Lui aveva curato la colonna sonora con tra le altre queste canzoni Society, peraltro scritta da un cantautore folk che si chiamava Jerry Hannan, quindi lui era proprio entrato in questo mondo della tradizione musicale americana.
1: A proposito della tradizione americana, oppure del contrario, nel 1981 Maria Eugenia Rischess e Robert Gary Bahart, evidentemente fan di Guerre Stellari, hanno il loro primo figlio, anzi non so se sia il primo, comunque un bambino che chiamano Devendra.
0: Devendra
1: Obi, come Obi-Wan Kenobi, certo. Banart. Era nato nell'81, quindi insomma Guerre Stellari del 77.
0: Pensa a scuola in America, come ti chiami Jim? Devendra.
1: Sì, ma in America hanno dei nomi assurdi. Cioè Latoya Jackson, come ti chiami? Latoya.
0: Quello è il mondo afroamericano che si inventa.
1: È un po' diverso.
0: Dei nomi,
1: sì.
0: La Tavia, la Honda,
1: esatto.
0: Invece quelli normali,
1: Ronda.
0: Jim, John, eccetera, Devendra è strano.
1: Devendra Obi. Obi pure, sì. Definito come New Weird America, naturalismo, avant folk, veramente tutte le etichette possibili immaginabili. Questo pezzo che ascoltiamo si intitola Cripple Crow. E lui appunto Devendra Banhart, che a domanda sulla musica italiana, che evidentemente in qualche modo conosce, ha detto: in Italia avete una tradizione folk magnifica, ad Andrea Bocelli preferisco Matteo Salvatore, è stato un cantautore italiano di tanti anni fa, ma molto apprezzato anche da Vinicio Capossela. Eccolo qua, Devendra Banhart.

0: Due voci estremamente belanti, quella, questa qui chiaramente di Mark Bolan, dei T-Rex, ma pure quella di Devendra Banhart, molto belante, a me piacciono da morire le voci belanti. Poi tra l'altro, come dice Laura che mette il cuoricino sui T-Rex, Fulvia, meravigliosa questa Cosmic Dancer, titolo di coda di Billy Elliot, in effetti io l'associo sempre a quel film che mi è piaciuto tantissimo, veramente un film fatto bene che parla in maniera poetica di un momento molto difficile e crudo per la Gran Bretagna quando c'erano gli scioperi dei minatori, che fu veramente, c'era la Thatcher che le aveva messi proprio con l'acqua alla gola, diciamo, no? E fu un periodo molto difficile, bellissimo film.
1: Allora Marco ci dice che il nome Devendra, da Devendra Banhart, ha origine indiana. È composto da due parole, Deva che significa Dio, Indra che è il nome del re degli dei nella mitologia hindu, divinità del tuono e della pioggia, il significato è quindi è signore degli dei oppure re degli dei. E cosa vuol dire Devendra, capito?
0: Bello,
1: che,
0: dicevano,
1: che nome strano che hai, è un bellissimo significato.
0: Probabilmente i genitori erano dei fricchettoni, perché giusto quel, insomma, quella genia lì.
1: Certo. Allora credo che sia il momento di decretare i vincitori assoluti di Battle of the Bands, giusto?
0: Sì, okay. Proprio il gruppo numero uno per quanto riguarda voi, amiche e amici che ascoltate Radio Capital. Mettiamo una trombetta, qualcosa, niente?
1: Esatto.
0: Mettiamo questo.
1: Non è una trombetta, però fa capire che hanno stravinto i Pink Floyd.
0: Sì, hanno battuto gli Zeppelin.
1: Sì, hanno battuto gli Zeppelin, quindi hanno vinto il torneo Battle of the Bands. Il che significa, se qualcuno ancora ne avesse dei dubbi, che i Pink Floyd sono in assoluto la band preferita da chi ascolta Radio Capital. Io lo dico sempre. Quando Mary Cacciola è venuta a Milano a fare un programma nuovo, no? A rinnovare la sua cosa, dice, era un po' così in tensione. Le ho detto una frase che lei si è segnata proprio: nel dubbio metti un pezzo di Pink Floyd.
0: Non sbaglio.
1: Non c'è dubbio. Quando si ha una minima cosa che facciamo, Pink Floyd va sempre
0: Nonostante il mio amore assoluto per gli Zeppelin, ma l'amore assoluto anche per i Pink Floyd, per cui sono comunque contento. Viva i Pink Floyd, ragazzi, in questa merdaccia che ci circonda, e viva i Pink Floyd, e viva Roger Waters,
1: e viva pure le Zeppelin, dai.
0: Ci mancherebbe, ma che scherzi. Parliamo di pezzi da 90 proprio, sì?
1: È il momento di ascoltarci le news di Radio Capital e torniamo tra pochissimo, rimanete lì, solo bella musica.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
8: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
7: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
8: Ce ne siamo sbarazzati!
7: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... Ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS, love people, not labels.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Cronaca in apertura con due delitti in Sardegna. Vicino a Cagliari un uomo è entrato nel bar che gestiva con la moglie e ha sparato alla donna, ora in gravissime condizioni. Poi è andato a casa di suo fratello e lo ha ucciso. Si è consegnato ai carabinieri. A Barisardo, fermato il minorenne accusato di aver ucciso a coltellate il 19enne che in precedenza aveva investito e ferito l'ex fidanzata, sorella dell'accoltellatore. Rapine in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri che con un blitz sono riusciti a entrare. 3 rapinatori sono fuggiti. Navigazione a rischio nello stretto di Hormuz e ora anche nel Mar Rosso dopo le minacce degli Houthi dello Yemen. Vola il prezzo del petrolio. Il Brent sale del 5% a $99 al barile. Secondo la Banca Centrale Europea l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. La BCE lascia i tassi invariati al 2,25%. Unicredit archivia il miglior semestre della sua storia.

0: L'utile netto è di 6,3 miliardi di euro. La borsa di Milano peggiora ed è a meno 2% in vista dell'apertura di Wall Street. Deludono i conti di Tesla che crolla in preapertura. C'è fretta, ma non c'è fretta per la scelta del nuovo CT della Nazionale di Calcio, l'ha detto poco fa il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, intervenuto dopo l'assemblea di Lega Serie A. Le sue parole:
1: entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
0: Capital News torna alle 16.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare,
6: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: dovessi mai tornare a New York prossimamente, voglio fare veramente un pellegrinaggio alla Jimi Hendrix Way, perché praticamente è stata intitolata una strada del Greenwich Village, che è luogo di New York, proprio di Manhattan, leggendario, perché tutti gli artisti sono sempre stati lì, da Dylan in poi, e sta sulla West, l'ottava strada West, è stata ribattezzata Jimi Hendrix Way, tra l'altro
1: credo che sia di fronte agli studi, no?
0: Sì, agli Electric Lady Studios, infatti a presenziare alla apertura appunto della via c'era anche lo storico produttore Eddie Kramer, che collaborò anche

0: a costruire gli Electric Lady Studio, e poi la sorella Jane di Jimmy, ma c'era anche Vernon Reid dei Living Color,
1: certo, e secondo me anche Little Steven, che in queste cose non manca mai,
0: è vero,
1: gli piace,
0: è un presenzialista,
1: sì. È un po' un simbolo poi della città anche, sì. No? Tra l'altro gli Electric Lady Studio sono in perfetta attività, nel senso che per esempio i Rolling Stones il nuovo album l'hanno fatto in gran parte lì, ma anche l'album precedente, sì. Ma anche Taylor Swift ha registrato lì,
0: sì, ma certo,
1: ma anche Jovanotti qualche anno fa, mi ricordo che Jovanotti mi aveva messo sui social il fatto che aveva registrato delle robe all'Electric Lady. È uno studio che continua perfettamente a funzionare, mentre invece c'è il museo di Hendrix che è a Seattle, cioè nella sua città natale,
0: sì.
1: Credo che sia un enorme museo con tutte le vestigia di Jimi Hendrix.
0: Ma che bello.
1: Allora, questa sera, ultima per il momento, insomma, data del mio piccolo tour che ho fatto in giro per l'Italia, in cui racconto il Revolver dei Beatles, dopo Roma, Milano, Parma, eccetera, questa sera andiamo a Conversano, ne parlavamo l'altro giorno di Conversano, perché a Conversano c'è la sede di alcuni nostri colleghi, diciamo, uh-huh. sono di base da quelle parti, uh-huh. A partire dalle 19 alla balconata Giannetta parleremo e racconteremo Revolver, di cui ascoltiamo questa meravigliosa canzone.
0: Vabbè.
1: In cui si faceva capire che i Beatles erano anche influenzati dalla soul music.
0: Certo.
1: Get you into my

0: della serie. La prima volta che ho ascoltato questa canzone è oggi.
1: No, no,
0: ti giuro, non la conoscevo.
1: Disraeli Gears, l'album dei
0: ce l'ho pure quel disco lì, ma certo. Non me la ricordavo. Che
1: ma
0: ti
1: sì, ma sì, sicuramente. Ma ti devo dire la verità, anch'io è da molti anni che non l'ascoltavo. Outside Woman Blues si chiamava, Outside Woman Blues, dei Cream. Ma diciamo che l'ho recuperata proprio perché, ragionando sulla canzone di prima, Got to Get You Into My Life dei Beatles, ho pensato alle band inglesi degli anni 60 che a un certo punto dichiaravano in maniera plateale la loro, il loro amore per il blues le influenze fortissime del blues americano. Outside Woman Blues è proprio un pezzo così, diciamo, no? Che Clapton, Ginger Baker,
0: quasi didascalico,
1: totalmente didascalico nel blues, però in un album di un trio che era il trio del British blues più assoluto.
0: Direi proprio di sì. A proposito invece della Luna, il nostro satellite che così tanto ci ha sempre affascinato, pare che adesso ci siano in programma nuove spedizioni verso la Luna, non si sa bene a fare che cosa, perché insomma pare che non ci sia niente. Quante canzoni hanno raccontato della Luna? Da Walking on the Moon dei Police, prima citavamo chiaramente Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, ci sta benissimo. Bad Moon Rising, The Creedence Clearwater Revival, Man on the Moon degli R.E.M.
1: e la Luna bussò di Loredana Bertè,
0: Moon Dance di Van Morrison. Veramente potremmo andare avanti.
1: Sulla Luna si potrebbe fare una radio.
0: Sì. Fly Me to the Moon di Frank Sinatra, ne sono veramente una qua. Dancing in the Moonlight dei Thin Lizzy.
1: Dobbiamo dire a Gianluca Costello di fare un canale radio, Radio Capital Moon, perché c'è solo canzoni che parlano della Luna. Ce ne sono migliaia probabilmente.
0: Sì. Comprese le prossime due che ascoltiamo, la prima dei Waterboys, The Hollow of a Moon, che rimane sempre un pezzo meraviglioso, e The Killing Moon, idem come sopra, pezzo meraviglioso di Echo and the Bunnymen. Riguardo il pezzo di Echo and the Bunnymen, se focalizzate la copertina, poi vi devo raccontare una cosina divertente. Ma innanzitutto i Waterboys.
1: Intanto focalizzate la copertina, che poi dopo parliamo della copertina.
0: Esatto. Esce una riedizione di un loro disco, Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Eccola.

0: e atmosfera bellissima.
1: Abbiamo avuto un sacco di messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che ci suggeriscono tantissime canzoni che parlano della luna, italiana e inglese, ma il più il più sul punto di tutte di tutti è Fabio che dice: oggi è stata scoperta la prima luna aliena, e ci mette uno screenshot di una notizia dell'ANSA che dice: vista la prima luna aliena, ruota attorno ad una stella morta, difficile da definire, un ibrido tra luna e pianeta. Per cui luna aliena nel senso che vuol dire luna che non si sa bene se è una luna o no, aliena in quel senso lì, forse una roba del genere. Quindi,
0: speriamo nello spazio, visto che qui sulla Terra facciamo solo schifo. Allora, The Killing Moon che abbiamo appena ascoltato, a parte il fatto che Ian McCulloch, il leader degli Echo and the Bunnymen, coloro i quali hanno cantato e scritto questa canzone, molto così un po' con prosopopea ha detto: quando canto The Killing Moon mi rendo conto che non c'è un'unica band al mondo che abbia una canzone anche soltanto lontanamente bella quanto questa.
1: Chissà serie. Poi se si rende conto che è l'unica canzone veramente bella che ha fatto.
0: Ma non è vero, no. Ce ne sono altre, ce ne sono.
1: Hai una vacca sacra nel tuo pedigree, e sì, ne è fiero. Invece di dire è la canzone più bella del mondo.
0: Ha detto così, che ti devo dire. Ero dell'84. Capito. No, mi riferivo alla copertina, non so se avete presente, per chi non può visualizzarla. Era una fotografia notturna di un paesaggio marittimo, si vede un po' di alberi, quindi su una costa, con una bella luna piena che si riflette sull'acqua. Quella bellissima cosa che capita appunto quando c'è la luna piena alta nel cielo e l'acqua riflette, bellissima.
1: Una copertina splendida.
0: Volevo segnalarvi un pittore vittoriano che all'epoca i suoi colleghi lo giudicavano come un incapace perché non era in grado di padroneggiare per esempio la prospettiva, tant'è che proiettava delle fotografie, anche se stiamo parlando dell'Ottocento, quindi puoi capire che fotografie potevano essere, in modo tale da ricalcare con i pennelli quello che vedeva, perché non era capace, pare. Però era assolutamente un pittore che faceva dei dipinti suggestivi, e dire poco. Faceva soltanto dei notturni, e si chiamava John Atkinson Grimshaw. Era nato a Leeds e faceva appunto parte dell'epoca vittoriana, un po' seguaccio dei preraffaelliti. La copertina di The Killing Moon mi ricorda esattamente i quadri di John Atkinson Grimshaw. Datelo a vedere, perché veramente è uno che merita sul serio. Questa è Radio Capital. Hanno vinto i Pink Floyd, per chi volesse essere aggiornato. Contro i Led Zeppelin, ma contro tutti, perché sono arrivati i numeri uno in assoluto.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Oh, le

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: a cui sono più affezionato. L'album si chiamava Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, un album del 1973, il disco famoso per avere dentro Crocodile Rock, per esempio, come grande successo. Questo si chiamava High Flying Bird, l'uccello che vola alto, e devo dire che per quanto mi riguarda ho sempre qualificato Elton John come il grande melodista della musica inglese di un determinato decennio. Diciamo che ogni decennio in Inghilterra ha partorito un grande melodista. Per me anni 60 Paul McCartney, anni 70 Elton John, anni 80 George Michael, cioè quelli sono quelli che sono venuti fuori, hanno caratterizzato il decennio. A proposito della amicizia che c'era, della stima reciproca fortissima che c'era tra George Michael e Elton John, loro avevano fatto Don't Let the Sun Go Down on Me, si voleva bene, si rispettavano. Sembrerebbe, però, su questo sono un po', adesso ti dico come la sto leggendo, poi dimmi cosa ne pensi. Sembrerebbe che potrebbe esserci un duetto postumo e posticcio, ecco, tra George Michael e Elton John, nel senso che
1: Elton John mi gratterei comunque,
0: perché hanno trovato questa canzone che si chiama This Kind of Love, con la voce di George Michael già registrata, e il suo ex manager sta cercando di convincere Elton John a farlo diventare un duetto mettendoci la voce adesso. Ma a me sembra molto brutta come cosa.
1: Ma sì, anche macabra alla fine,
0: perché?
1: È un'operazione commerciale. Voglio dire, Elton John avrà bisogno dei soldi di quell'operazione lì. Elton
0: Ha fatto cose un po'. Ti ricordi dagli ultimi anni un pezzo con Britney Spears?
1: Dire,
0: ha fatto anche delle cose un pochino che uno dice: ma che cacchio te la fa fare? Cioè, 50
1: minuti. Lì si diverte, che ne so, però una roba con un morto mi sembra un po'.
0: Infatti,
1: comunque, di cattivo gusto.
0: Grande rispetto per Elton John.
1: Sì, tra l'altro la canzone si chiamava High Flying Bird, come la band di Noel Gallagher prima di riformare The Oasis. Come una famosa canzone dei Jefferson Airplane. Infatti, Gallagher ha preso il nome della band dal pezzo dei Jefferson Airplane e non da questo di Elton John.
0: Di Elton John.
1: Sì, sì, sì.

0: Allora, gli UB40 sono stati negli anni 80 un gruppo fantastico, fenomenale, molto seguito in Inghilterra, perché univano il pop inglese con la tradizione del reggae. Si, ben si sa che in alcune zone, per esempio di Londra, ma di tutta l'Inghilterra, la Giamaica è molto presente, quindi la musica reggae è tanto presente. Il primo singolo si intitolava Food for Thought, e adesso c'è presente, risale al 1980, ed era ispirato al genocidio che si stava attuando in Cambogia. All'epoca si chiamava Kampuchea, c'erano i Khmer rossi, super comunisti, che avevano ucciso un sacco da 3 milioni di persone, una roba orrenda. Ciclicamente succedono queste schifezze. Tra l'altro, il termine UB40 corrisponde a Unemployment Benefit Form 40. Era il codice, me lo ricordo molto bene, del modulo che negli anni 70 e 80 i disoccupati del Regno Unito e anche gli stranieri potevano compilare per richiedere il sussidio di disoccupazione. E, tra l'altro, gli UB40 erano completamente disoccupati, per quello scelsero quel nome lì. Lo feci anch'io, la Social Security, per avere una sorta di sostegno economico quando non trovavo lavoro a Londra, e devo dire che la davano anche agli stranieri. Adesso con la Brexit ti tirano un calcio sulle gengive.
1: Ma scusa, ma dopo quanto tempo te la davano? Cioè, tu poco. Sei arrivato a Londra? Subito, cioè, sì. Uno arriva a Londra e dice sono disoccupato.
0: Andavo in un job, c'erano i job center, che erano questi negozietti, certo, proprio sulla strada.
1: Dove tu cercavi lavoro?
0: Sì,
1: no?
0: Andavi a cercare lavoro, se non lo trovavi, comunque avevi questa Social Security compilando questo UB40.
1: Certo, ragazzi, però che civiltà era quella dell'Inghilterra, guarda che erano fantastici.
0: Sì, assolutamente. Eccola qua. Fu un enorme successo, quindi ottennero successo immediatamente, poi l'hanno confermato con tante canzoni bellissime tipo Red, Red Wine, tante altre famose, ma questo era appunto il primo singolo. Lo conoscete? Questo ci fa dondolare, perché il reggae fa molto bene, specialmente a quest'ora, specialmente con questo caldo che non accenna a diminuire. UB40, Food for Thought, e poi Bob Marley, Positive Vibration.

0: Love, Protect Us, proteggici me. Questa era la Positive Vibration, 1976, un anthem di ottimismo, spiritualità, unità, scritta da Bob Marley evidentemente, ma accreditata a Vincent Ford, perché Bob Marley era talmente una brava persona, ma sul serio da questo punto di vista, che tutti i suoi amici d'infanzia, che comunque in qualche modo facevano musica ma che non avevano il becco di un quattrino perché non erano famosi come lui, spesso lui gli faceva firmare i pezzi. Infatti questo pezzo è firmato Vincent Ford, che era un suo amico, ma sto Vincent Ford non ci ha messo proprio niente in questa canzone,
1: però pensa che ancora adesso,
0: ma hai capito, prende comunque, sì, o i suoi parenti, non so se sia ancora vivo. Tra l'altro segnaliamo che, se vi piace il reggae, a proposito di Positive Vibration, esiste un festival che si tiene a Liverpool in Gran Bretagna, che celebra appunto la musica giamaicana ma anche la cultura giamaicana in toto. Beh.

0: Ne esistono e come. L'altro giorno abbiamo parlato di questo festival che ci sarà da queste parti a Lecce e dintorni all'inizio di agosto, che si chiama Jam It, che mette insieme la musica giamaicana e italiana. Jam It per quello.
1: Bello.
0: Con la partecipazione, tra gli altri, anche del sindaco di Kingston, che arriverà a Lecce. Oh. Questo mi diverte molto il fatto che ci sia il sindaco di Kingston che gira per Lecce.
1: Lecce è una gran bella città piena di barocco.
0: Allora, così come Mixo spesso e volentieri giustamente tira fuori la sua frequentazione di un posto come il Blitz di Londra, ognuno ha il suo Blitz, nel senso che io, per esempio, il mio fu all'epoca, all'inizio degli anni 80, il Danceteria di New York, che era un posto meraviglioso perché
1: mai stato
0: guarda, non era neanche, era un garage, una discoteca tipo. No, quello era il Paradise Garage. Il Danceteria era un palazzotto di 3 piani o 4 forse. Da un piano all'altro ci andavi con delle scale come se fosse in un condominio al primo piano c'era il dance floor dove si ballava, e poi c'erano varie cose, mostre d'arte, compagnia bella. All'ultimo piano c'era improvvisazione teatrale. C'era
1: un posto multimediale, come si dice,
0: multimediale. Ed è soprattutto un posto iper creativo dove Madonna mosse i suoi primi passi. Venne scoperta lì dal DJ che era Mark Kamens, e tutta la leggenda nasce da lì, tant'è che Madonna nel suo nuovo album che si chiama Confessions 2, uscito da poche settimane, ha fatto una canzone che si chiama proprio Danceteria, che ricorda il posto che è stato importantissimo per lei, e tra l'altro è venuto fuori sui social, naturalmente l'hanno trovato, un piccolo filmatino, ovviamente fatto così con mezzo
1: amatoriale,
0: era l'83, della prima apparizione dal vivo nella storia di Madonna, in cui lei canta Everybody Holiday, una delle prime canzoni, proprio al Danceteria, e quindi si fece conoscere da lì. Questa è Danceteria, Madonna, dall'album che si chiama Confessions 2, in ricordo dei bei tempi andati, di quando i locali erano anche delle fucine di creatività e di arte, non solo per ballare.

0: il pezzo bello di chitarra se lo giocano negli ultimi 5 secondi.
1: Sì.
0: Fantastico.
1: Grandi blondi, veramente. Avantissimo, grandi. Perché questo era di fatto uno dei primi pezzi di rap mai incisi, no?
0: 1980, tra l'altro, è diciamo insieme al brano di prima di Madonna, che invece è un brano nuovo che però rende omaggio alla cultura dei club di New York dell'inizio degli anni 80. Questo è nel 1980 parlava di Fab Five Freddy, che era un rapper, parlava di Grandmaster Flash,
1: certo.
0: Flash is fast, Flash is cool, parlava anche di François Crevoricchian, che era un altro DJ,
1: ma loro vivono a New York, quindi vivevano lì.

0: La storia era lì.
1: Questo mondo in cui la musica da ballare, il punk, la disco e il rap univano. Erano tutti insieme.
0: Sì,
1: era
0: bellissimo, grande fermento. Va bene, vi lasciamo a Marco Biondi la seconda parte di Capital Records, amici amici. Hanno vinto i Pink Floyd, l'abbiamo capito.
1: Sempre i Pink Floyd.
0: Su tutti, numeri uno assoluto. Bene.
1: Grazie, ciao Mix, a domani.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto! Partiamo!
5: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da €20.840, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo €5.432, 35 canoni mensili di €109, valore riscatto €14.979, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su BYD.com.
3: Hai prenotato?
4: No.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Forse un batterio ha causato la morte di un bambino di un anno e mezzo a Tropea. Stessi sintomi gastrointestinali per altri 4 compagni di asilo, di cui 3 sono già stati dimessi dall'ospedale di Catanzaro. La scuola ipotizza una contaminazione dall'esterno, annuncia la sanificazione della struttura. La procura indaga, è stata sequestrata la cartella clinica della vittima. C'è un arresto per l'omicidio di un 19enne in Ogliastra. Il fermato è un minorenne. Antonio Cristiano.
9: La vittima, Simone Concas, era alla guida della sua auto quando ha visto la ex Erika Prunas, 21 anni, passeggiare davanti al centro sportivo di Bari Sardo insieme a Dennis Loi, 21 anni, il suo attuale fidanzato. Concas ha puntato alla ragazza, l'ha investita, poi è sceso dalla macchina ed è fuggito a piedi. Lo hanno inseguito in due, Loi e il fratello di Prunas, minorenne. È stato quest'ultimo, secondo gli investigatori, a colpire il 19enne con 2 coltellate all'addome e alla schiena prima di scappare. I soccorsi arrivati in elicottero non sono riusciti a salvare Concas, morto 10 minuti dopo il loro arrivo. La giovane investita è invece ricoverata in ospedale.

0: a Cagliari, ma non in pericolo di vita. Suo fratello è stato fermato qualche ora dopo. Ora è a Quartuccio, nel carcere minorile.
1: Chiudono le piscine se fuori norma. Approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo, le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. Gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. È la minaccia del presidente americano Donald Trump. Dopo la 12ª notte di attacchi incrociati, il Brent corre e supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Guardiola ma anche Ancelotti, l'Italia avvia le interlocuzioni per il nuovo CT della Nazionale. C'è fretta ma non c'è fretta, dice il direttore tecnico della FIGC Maldini, che rivela di aver parlato anche con Carlo Ancelotti, e su Guardiola lo staff ammette: non possiamo dare notizie certe. Riccardo Quadrano.
2: Che l'operazione fosse in salita era chiaro a tutti, ma quella legata a Pep Guardiola CT torna ad essere una semplice suggestione. Il viaggio in Spagna dei due emissari di Malagò, Maldini e Leonardo, non ha fatto centro, perché lo spagnolo vorrebbe concedersi almeno un anno di riposo, dopo 13 stagioni di fila in prima linea. La Federcalcio gli lascerebbe carta bianca un po' su tutti gli aspetti legati all'azzurro, comprese le selezioni giovanili, e per lui sarebbe pronto anche un ingaggio senza precedenti, 10 milioni. Peccato però che Guardiola chieda più o meno il doppio, rendendo infattibile l'affare. E se fino a qualche ora fa Andrea Pirlo somigliava al piano B più agevole, ecco che tornano in alto le quotazioni di Antonio Conte, spinto dai club di Serie A, con Roberto Mancini che resta in scia, forte anche del suo storico legame con Malagò. La Federcalcio vuole prendersi ancora un po' di tempo, perché la scelta è difficile e non sono ammessi errori.
1: Tra poco Marco Biondi con la seconda parte di Capital Records, prossimo appuntamento con le notizie alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne qualche rovescio potrà interessare ancora il versante adriatico dal centro verso il sud. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante sulle nostre regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. In giornata fenomeni sparsi sulle estreme regioni meridionali, in particolare tra Puglia e Calabria. Nessuna variazione al centro-nord, sempre bel tempo con tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Il nostro live di oggi che dà inizio alla seconda parte di Capital Records, grazie a Mixo e a Luca De Gennaro che vi hanno portato fino a quest'ora, adesso tocca a noi. Noi chi siamo? Io sono Marco Biondi, buongiorno a tutti, buon pomeriggio amici, siamo in diretta naturalmente 16:09, c'è Tommy in regia da Roma, ciao Tommy, ben ritrovato. Oggi abbiamo Ilaria in redazione da Milano, ciao Ilaria, benvenuta in Capital Records. Allora Peter Gabriel per un momento live, il nostro momento live, perché Peter Gabriel? Per tanti motivi, non ve sto neanche ad elencare, sceglietene uno, è quello lì. Peter Gabriel, fra l'altro, che è anche lui è uno di quelli che ha preso casa in Sardegna da tempo ormai. Non so se l'avete avvistato, amici della Sardegna, zona Arzachena, per intendere, che è una zona bellissima, mamma mia, meravigliosa. Amici della Sardegna, l'avete addocchiato qualche volta Peter Gabriel? Oppure voi anche in tutta Italia, lui in Italia ci viene spesso di nascosto, giustamente. E a questo punto allarghiamo anche il giro, ma voi avete, visto che siete in vacanza in tanti, no? Bella vita fate, eh? Ma avete incontrato VIP, rockstar casualmente in spiaggia o anche girando nelle città, anche nella vostra città, anche se non siete in vacanza, eh? Confrontiamoci un po' su questa cosa, perché quando incontri qualcuno casualmente è bello, no? È bello, capisci anche la persona, forse cos'è, vedi la sua disponibilità, ci fai quattro chiacchiere, a volte succede, artisti italiani o anche internazionali. Dai, 342-342-2190, oggi andiamo a scoprire le rockstar che vi è capitato di incontrare casualmente in giro per strada. 342-342-2190, intanto io vi porto con una bella doppietta che arriva subito nel meraviglioso anno 1982.

0: La doppietta di oggi ci ha riportato al 1982, prima i Pretenders con Back on the Chain Gang e poi Eye in the Sky di Alan Parsons Project. Siete su Radio Capital, amici, siamo partiti in questo viaggio, è caso di dire, oggi da Peter Gabriel, dal fatto che lui è uno degli artisti che ha una casa in Sardegna ad Arzachena, e a questo proposito c'è Roberto che ci ha mandato un vocale incuriosito. Dicevi, Roberto?
1: Ciao Marco, sono Roberto di Corato. Sono qui ad Olbia per lavoro, guarda, quasi quasi faccio un salto ad Arzachena per vado alla ricerca di Peter Gabriel. Ciao, un saluto a tutti gli amici di Radio Capital.
0: Vai, grande Roberto, se lo trovi facci sapere. Non so se è in Italia in questo momento, perché so che sta preparando anche il suo album, per cui sarà in studio magari dalle sue parti. Però in tanti artisti vengono spesso in Italia. Beh, ultimamente si è parlato molto di Dua Lipa per il matrimonio, Mick Jagger, Paul McCartney, eccetera eccetera, Sting, vabbè, Sting è di casa ormai. Ma chi avete incontrato voi, amici? Chi vi è capitato di incontrare casualmente o non casualmente, insomma? Adriano, racconta un po'.
2: Beh, un po' di anni fa stavo a pranzo a casa di un amico a Zagarolo all'aperto d'estate. Davanti a me c'era il cantante del Banco del Mutuo Soccorso e io non sapevo che era lui, ma anche altre volte mi è capitato. E credo che sia bello avere una persona famosa e tu non sai chi è, perché parli senza filtri.
0: Sì, è vero, è vero. Ma chi era, Francesco Di Giacomo o Tony D'Alessio, che è il cantante ormai da un po' di anni? In entrambi i casi due grandi persone, devo dire. Fabio, raccontami.
3: Ciao Marco, io ho incontrato spesso Piero Pelù, ma perché era anche mio vicino di casa, e anche la Dark Polo Gang, anche se non sono rockstar. Quando lavoravo nei musei come ha detto la sicurezza metal detector, e gli ho fatto il controllo e sono stati anche molto carini e tranquilli.
0: Sì.
3: Fabio da Firenze.
0: Grazie Fabio, ma sì, molti di loro poi li incontri anche casualmente, sono molto disponibili, è vero. Chi avete incontrato, vi è capitato qualche rockstar nella vostra vita? Raccontate, dai, raccontate momenti di vita vostra anche. Adesso novità invece su Capital, novità insomma, questa è al numero uno da una vita, Ella Langley, eccola qua.

0: Sì, a volte bastano 5 minuti, no? Incontri il personaggio, 5 minuti ci parli, eccetera, eccetera. Nel 1989 ho passato tutta una serata in una discoteca di Parigi con vicini di divanetti, gli Europe. Questo è aspetta che ho perso il messaggio. Ciao, ho perso il messaggio. Ah no, eccolo qua. Non è firmato, per cui niente, a posto. Poi il figlio giovane di un amico si trovò a cena con un certo Samuele Bersani. Durante la cena gli ha chiesto a Samuele: ma tu che fai nella vita? Non lo conosceva. Meraviglioso. No, ciao, scusa, te, chi sei? Che fai? No, scusa, faccio il cantautore. Succede, è una cosa che possa succedere. Curioso questo di Mario da Milano. Una ventina d'anni fa stavo facendo il bagno a Cala Saona, Formentera, e ho sentito un tizio inglese che stava parlando con i suoi figli di fianco a me in acqua. Quindi sono in acqua, stavo facendo il bagno. Terminato il bagno ho scoperto che avevano affittato l'ombrellone di fianco al mio. Non ho avuto neanche il coraggio di dirgli hello. Era David Gilmour con la famiglia. Hai capito che incontri? Chi avete incontrato voi nella vostra vita di personaggi musicali, musicisti, rockstar? 342 342 2190.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente yacht rock. Tutte le

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: di felicità.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato

0: solo così divertente.
1: Una produzione One Podcast.
2: E quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo.

voce di Bonnie Tyler, It's a Heartache, trovato su Radio Capital oggi in diretta con Capital Records. Incontri che voi avete fatto, bello l'incontro di Micaela da Trieste. Ciao, io ho incontrato Boy George insieme ai Chemical Brothers in aereo. Pensa a te, tu lo vai, tu prendi l'aereo, ti trovi Boy George da una parte e Chemical Brothers dall'altra, e siccome c'era un guasto e ci hanno trattenuti per 2 ore con l'aereo fermo, lui, Boy

0: Giorgia ha preso il citofono di bordo e ha iniziato a cantare. Spettacolo, mamma mia, ma una standing ovation, ma ti immagini? Praticamente ti senti un concerto di Boy George a cappella. È bella anche la cosa che ci racconta Sara, meravigliosa. Sara, raccontami, ti prego.
1: Ciao Radio Capital. Scena si è svolta in una sperduta osteria del Chianti, dove l'oste e sua madre raccontavano la seguente storia. Sting si presenta abitualmente e una sera si è presentato con un amico e la madre dell'oste interviene nel racconto del figlio per dire: oh sì, quella sera si presentò con uno tutto sudicio, coi capelli lunghi. E l'oste: oh mamma, ma era Lou Reed. Ah, sono sega io. Ciao.
0: Tutto sudicio, quei capelli lunghi, ma chi è quello lì? Era Lou Reed, scusa, ha portato un amico. Dai, chi avete incontrato? 342-342-2190. Adesso invece vi annuncio i tre concerti che Macy Gray farà in Italia a dicembre. Ritorna Macy Gray, i concerti si terranno sabato 5 dicembre a Milano ai Magazzini Generali, domenica 6 dicembre Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 7 dicembre Nonantola Modena Box Club. Per i biglietti da stamattina alle 10 sono in vendita solo su Spotify, mentre da domattina dalle 10 li troverete in tutte le prevendite abituali. Macy Gray torna grandemente, follemente in Italia. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Amici, questo è il weekend di The Weeknd, proprio il weekend di The Weeknd, giusto? A San Siro, 3 date, domani, sabato e anche domenica.
1: La bella notizia è che non è sold out, ci sono ancora biglietti se volete.
2: Sono cresciuto.

Grande Brunori, questo è l'albero delle noci su Capital. Amici, attenzione, tra poco arriva il domandone. Il domandone oggi riguarda i Cure e riguarda soprattutto questo brano dei Cure.

0: Deep Forest, eccolo qua, sono i Cure, qua siamo tornati agli inizi dei Cure con una canzone culto della loro discografia. Che viaggio, dice Roberta, veramente un viaggio questa canzone. Allora, domandone che riguarda i Cure e domandone che riguarda Forest, questa canzone che i grandi fan dei Cure conoscono bene e amano veramente tanto. Ha tutta una storia questa canzone, però, perché fa parte di un album che, insomma, i Cure erano agli inizi, non è che c'era tutto sto gran budget per fare gli album. Pensate col senno di poi, nel 1980 questo album che contiene Forest fu registrato e mixato in 7 giorni, e in quei 7 giorni i Cure lavorarono 16-17 ore, perché insomma 7 giorni sono pochi per fare un album, con un budget compreso tra le 2000 e le 3000 sterline. C'è praticamente il nulla, veramente il nulla, se pensi ai budget di oggi, ma già all'epoca c'erano budget sicuramente più grandi. E addirittura il proprietario della Fiction Records, quando sentì Forest, disse a Robert Smith: guarda che questo è un potenziale singolo, però è un po' ostico, se riesci a limarlo un pochino secondo me può diventare un grande successo. Robert Smith ha rifiutato categoricamente, dicendo: no, il suono di Forest è questo e resterà questo, punto. Grande Robert. Ma la domanda, il domandone che adesso arriva riguardo a Forest è molto facile, amici, perché parlavo prima di un album registrato con un budget compreso solo tra 2000 e 3000 sterline. Ma qual è questo album che contiene Forest, un album importantissimo nella discografia dei Cure? Qual è il titolo? Risposta A è Three Imaginary Boys, risposta B è Disintegration, o risposta C è 17 Seconds. Fate, date, urlate la vostra risposta con un vocale al 342 342 2190.
1: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
3: no,
2: del
3: no,
2: nostro
3: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
2: Questo voglio dire,
3: siamo, ma la musica
2: noi
3: splendida è la base, e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
2: scusate,
3: parole.
2: Scusateci,
3: se scusateci, è giusto chiedere scusa.
2: Chiediamo
4: scusate
2: perdono
4: da Riccardo Andrea e Imma.
1: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna, e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Come un'ossessione, strada a te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Un nuovo voto contro Trump. Negli Stati Uniti la Camera ha approvato una risoluzione che condanna la guerra all'Iran, fatta senza l'approvazione del Parlamento. È passata con 214 voti a favore, 208 contrari. Anche 4 repubblicani hanno votato con i democratici. Il Congresso aveva già approvato risoluzioni sui poteri di guerra, ma gli attacchi all'Iran erano comunque continuati. E arriva un nuovo balzo del prezzo del petrolio, con il Brent che supera i $100 al barile, la prima volta da maggio. Pesano ancora i rischi per la navigazione nello stretto di Hormuz e ora anche nel Mar Rosso, con le minacce degli Houthi dello Yemen che hanno già colpito una petroliera saudita in transito. Sono attesi dunque nuovi rincari per i carburanti, mentre secondo la Banca Centrale Europea l'impatto sui prezzi dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. La BCE, che oggi ha deciso di lasciare invariati i tassi, avverte invece che gli eventi climatici estremi e la crisi climatica potrebbero far salire i prezzi alimentari e avere un impatto sull'inflazione. Comincia alle 21 stasera e durerà per 24 ore lo sciopero dei ferrovieri indetto da due sindacati autonomi, CUB e SGB. Domani le fasce di garanzia previste vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Sui ritardi dei treni in Italia, duello Salvini-Renzi in Senato. Il ministro dei trasporti risponde a un'interrogazione dell'ex presidente del Consiglio e afferma che con lui, ministro, la puntualità dei treni è in costante miglioramento.
10: Circa il 24% dei ritardi è determinato da cause esterne al sistema ferroviario. Negli ultimi anni queste cause hanno registrato un incremento, ahimè, significativo, in particolare per la presenza di persone non autorizzate lungo la linea ferroviaria, per attraversamenti indebiti dei binari, per furti o atti di sabotaggio e vandalismo. Quindi massimo storico dei cantieri aperti, massimo storico dei passeggeri trasportati, massimo storico dei treni circolanti e puntualità in costante aumento. Risultati straordinari.
9: Renzi dice invece che se Salvini tornasse al Ministero dell'Interno farebbe felice i pendolari e poi attacca ancora.

0: voi, non riuscendo a mandare in orario i treni, avete cambiato i criteri, perché prima i treni venivano considerati in ritardo sui 15 minuti, con lei il ritardo si considera dai 60 minuti.
1: Lo Sport Maldini rivela non solo Guardiola, abbiamo chiesto anche ad Ancelotti se è disponibile a fare il CT della nazionale.
2: Avete individuato quello che potrebbe essere, no, uno dei nostri obiettivi, non possiamo nascondere che abbiamo prima parlato anche con Carlo Ancelotti, prima di parlare con Fred, e sinceramente ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, e quindi bisogna, diciamo, verificare la disponibilità generale. Diciamo.
1: Il direttore tecnico della Federcalcio poi dice che per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante. Secondo alcuni media, lo spagnolo ha chiesto un ingaggio di 20 milioni di euro all'anno. Capital News torna alle 18.
3: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
5: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: On The Beat, BB&Q Band, che stava poi per Brooklyn, Bronx and Queens Band, nominava nel suo nome i tre distretti, tre dei distretti di New York, insomma, da cui provenivano i componenti della band, appunto Brooklyn, Bronx e il Queens. Progetto italiano, fra l'altro, perché dietro c'era Mauro Malavasi, uno dei tanti progetti di Mauro Malavasi che ha portato al successo internazionale la disco music italiana. Era il 1981 per l'esattezza, e adesso invece dobbiamo tornare un attimo al domandone che abbiamo fatto prima del nostro notiziario, no? Prima delle ultime news. Parlavamo dei Cure, abbiamo suonato A Forest, e io vi ho chiesto, dopo avervi spiegato un po' di cose riguardo quell'album, qual era l'album che conteneva, l'album dei Cure che conteneva A Forest. Era Three Imaginary Boys, era Disintegration o era 17 Seconds? La risposta esatta ce la dà, fra le tante, insomma, arrivate, ce la dà Raffaele, vai.
1: Beh, in 17 Seconds, lo so perché ho visto i Cure a 13 anni nel 92 e però ho visti un sacco di altre volte. Raffaele dalla Sicilia.
0: Hai cominciato presto a alimentarti di pane e Cure, bravo Raffaele, bravo. Un saluto agli amici della Sicilia che ci stanno ascoltando sempre con tanto affetto. Amici, sono le 17:09 minuti, quindi a questo punto si apre la quarta ora di Capital Records, e quando si apre la quarta ora vuol dire che arriva il gioco dei cinque elementi. Allora, gioco dei cinque elementi che oggi ci porta, boh, dove ci porta, Tommy? In alto? Ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai.
2: Di colpo.
0: Cosa dice di colpo, giusto? Di colpo, quindi è italiano? Di colpo, immagino di sì. Riascoltiamolo.
2: Di colpo. Di chi è questa voce? Di chi è che dice di colpo?
0: 342-342-2190, dai, allora. Oggi ci sono un po' di compleanni intanto da festeggiare, eh. Oggi compie gli anni Martin Gore dei Depeche Mode, fra i vari. Oggi compie gli anni anche Slash, Guns N' Roses. Martin Gore compie 65 anni, Slash ne compie 61, e però noi in Italia abbiamo da festeggiare un compleanno meraviglioso di un personaggio incredibile, infermabile, proprio infermabile, Edoardo Bennato. Il caro e grande Edoardo Bennato oggi compie 80 anni e quindi vogliamo dedicargli lo spazio che merita giustamente per un compleanno importante, e allora festeggiamo Bennato con questa canzone, secondo me bellissima.

0: Calvin Harris, questi sono Dire Straits, immancabili su Radio Capital, mentre abbiamo appena iniziato a giocare al gioco dei cinque elementi. E beh, mi ha confuso un po' il primo elemento sonoro, però, Tommy, lo riascoltiamo il primo, il primissimo.
1: Di colpo
0: ha spiazzato tanti. Questa voce non è la voce di Paolo Conte, per esempio, l'avete detto voi, dico dei nomi che avete detto e che sono sbagliati. Non è neanche Lucio Battisti, non è nemmeno Raff, non è Angelo Branduardi, non sono i Dick Dick, non è Gino Paoli, non è Morgan. Questi sono errori qua e là. In realtà tanti di voi hanno detto che questa voce potrebbe essere di Ivano Fossati. Riascoltiamo un attimo, Tommy, ancora? Ma non è Ivano Fossati, no, non è lui. E questa voce potrebbe essere quella, per esempio, di Battiato, ascoltiamo?
1: Di colpo.
0: No, lo dico anche a Fabio che ha appena scritto, ma in tanti avete detto Battiato, ma non è Franco Battiato. Così come non è, e questo è il più citato di tutti, ma non è Claudio Baglioni. Vi sembra Claudio Baglioni? Sentiamo?
1: Di colpo.
0: No, non è Claudio Baglioni, via, via, tutti errori questi. Allora, ascoltiamo il secondo elemento, dai. Che dice qua? Si capisce, Tommy? Ascoltiamo. È questo. Allora, aspetta che arrivano un sacco di errori. No, Renata non è Impressioni di settembre della PFM. Alessandro non è La donna cannone di De Gregori. E poi Francesca non è Vinicio Capossela. Max non sono l'Equipe 84. E vabbè, poi ci sono altri errori, li vediamo dopo. Quindi 342-342-2190. Dai, dobbiamo capire chi canta l'ultimo di oggi di Cavità Records, perché poi dovremo occuparci della canzone. Tra poco arriva anche il terzo elemento sonoro. Invece adesso arriva un artista meravigliosa, attenzione, si chiama Bert e questo è il nuovo brano chiamato Più in Alto.

Che magia, che atmosfera, questi sono gli Air trovati su Radio Capital. Buon pomeriggio amici, buona estate, 17:26, quasi le 5:30 insomma di questo pomeriggio. Stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Oggi abbiamo stabilito un record, ve lo dico sinceramente, il record degli errori, mai fatti così tanti che io ricordi in 2 anni di gioco, ma è pazzesco. Ancora tanti errori, vi dico i nomi che avete fatto voi e che non sono veri, cioè non sono quelli, non sono questi che cantano l'ultimo di oggi di Capital Records. Non è Franco Califano, amici, non è Eugenio Finardi, non è Modugno, non è Mannarino, nemmeno Manuel Agnelli, non è Zucchero, non è Enrico Ruggeri, non è Vasco, non è Cocciante, non è Bruno Lauzi, non è Ron, non è Pierangelo Bertoli, non è Bersani, non è Carboni, non è Cammarieri.

0: vedere, e non è nemmeno David Bowie che canta in italiano Ragazzo solo, ragazza sola. Siamo arrivati anche lì. Ok, allora torniamo a noi, ascoltiamo il terzo elemento sonoro, dai. Qua vi dice qualcosa in più? A me no, sinceramente a me no. Mango, Olly no, Olly non è mango. Ascoltiamo ancora il terzo elemento sonoro. Lorena, no, non sono i Mattia Bazzar, ve li dico proprio in tempo reale mentre arrivano. Allora, vi do delle parole chiave, ok? Vi do due parole chiave, due parole chiave. Una, la prima parola chiave è collettoni. E uno dice che sono? Eh beh, è una parola chiave, collettoni. La seconda parola chiave è galeotto. Collettoni e galeotto. Qua mi fermo, 342-342-2190. Chi ha già capito chi canterà l'ultimo di oggi di Capitan Records, mi fa per cortesia un vocale dicendo il nome esatto di questa voce? 342-342-2190.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
13: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
12: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
13: Ce ne siamo sbarazzati!
12: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.

0: Perfetto, partiamo!
1: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
0: Hai prenotato?
1: No!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, provate a immaginare la situazione, no? Estate del 1968, andiamo indietro di 58 anni fa praticamente, andiamo indietro di 58 anni e c'è un gruppo di ragazzi, di 5 fratelli, che oggi nel 68 si recano alla Motown, nella sede della Motown a Detroit, per fare un'audizione, per essere presi. Per vedere se venivano presi come gruppo, come cantanti, no? Dopo 3 giorni firmano un contratto, il più piccolo di loro ha 9 anni, si chiama Michael, il gruppo è quello dei Jackson 5, nascono i Jackson 5 proprio, cioè nascono discograficamente i Jackson 5, oggi facevano l'audizione, immagino anche l'emozione, no? Di entrare a 9 anni, parlando di Michael, no? Gli altri erano un po' più grandicelli, 9 anni entri nella sede della Motown, dove comunque è l'etichetta che ha fatto un sacco di dischi che tu già a 9 anni avevi ascoltato, no? In qualsiasi caso. Dopo 3 giorni arriva il contratto, da lì parte l'avventura dei grandi Jackson 5 e l'avventura soprattutto di Michael Jackson a questo punto. Allora, amici, torniamo al gioco dei 5 elementi, ma ancora un sacco di errori, eh? Ma oggi record, non è Neck che canta oggi l'ultimo di Capitol Records, amici, non è neanche Piero Pelù, Marco, non è Piero Pelù, non è Maurizio Vandelli, non è Rita Pavone, non è Ligabue, non è gli 883, stiamo girando le decadi come se niente fosse. Quindi chi è che canta oggi l'ultimo di Capitol Records? È arrivato il momento di svelarlo. Ce lo svela Luciano, dai Luciano, racconta.
1: Ciao Radio Capital, un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono

0: Luciano da Taranto. Beh, questa è la voce inconfondibile di Renato Zero, anche se nei primi due elementi che abbiamo ascoltato non era molto chiaro per tutti quanti, però è Renato Zero. Su via, ciao.
1: Su via, è Renato Zero, sì. Grazie Luciano da Taranto, un abbraccio e un saluto agli amici di Taranto, della Puglia anche in generale. Il primo a indovinare tutto subito però è stato Giorgio da Belluno, quindi bravo Giorgio. Oh, appena hai dato il primo elemento sonoro, boom, subito. Titolo e artista, bravo Giorgio, Giorgio da Belluno. Adesso invece dobbiamo capire la canzone, perché avete detto, chi aveva già capito Renato Zero, ha detto un sacco di canzoni, soprattutto vi siete concentrati su Amico. Ma non sarà Amico l'ultimo di oggi di Cavita Records, tra l'altro abbiamo già giocato con quel brano, se ricordo bene. Bisogna capire qual è la canzone per fare poi il vostro annuncio vocale, perché sarete anche questa sera voi ad annunciarlo chiaramente. Quindi riascoltiamo i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, anche se magari non erano chiarissimi. In effetti Tommy è stato cattivissimo oggi, eh? Bravo Tommy. Primo elemento sonoro era questo.
2: Di colpo.
1: Adesso lo riconoscete? Riascoltiamo il primo ancora.
2: Di colpo,
1: sì Monica, quando ho detto Galeotto come indizio e come parola chiave mi riferivo a Galeotto Fulcanotto, una sua canzone, esatto, che fra l'altro ha a che fare con questa canzone che oggi chiuderà Cavita Records. Sentiamo il secondo elemento sonoro.
2: Su.
1: Era questo, sentiamo il terzo. E adesso sentiamo il quarto elemento sonoro.
3: Amore.
1: Qua sì, però grazie Tommy, eh. Adesso che lo sappiamo, riascoltiamo il quarto.
3: Amore.
1: Qual è questa canzone di Renato Zero, amici? Qual è quella canzone di Renato Zero? Bisogna capire questo adesso. Se avete già capito tutto, fate il vostro vocale dove siete voi ad annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. Vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Renato Zero, dite il titolo esatto della canzone, 342 342 21 90. Metteteci un po' del vostro anche, eh.

Instantly Happy, questa è Bjork su Radio Capital, il capolavoro di Bjork, è vero caro Marco? Allora, noi però siamo alla fine quasi di Capital Records, abbiamo un elemento sonoro ancora da ascoltare ed è il quinto e ultimo. Questo è l'inizio, se lo conosci, lo riconosci, e come se lo riconosci? Riascoltiamolo? Molto bene, adesso i giochi sono fatti, adesso chi ha capito, ma avete capito tutti ormai, perché sì, bisogna... Allora, non tutti avete capito la canzone, devo essere sincero, chi è Renato Zero l'abbiamo annunciato, se avete capito anche la canzone e ancora non l'avete fatto, è il vostro momento, fate il vostro vocale, perché tra poco qualcuno fra voi andrà in onda ad annunciare l'ultimo brano di oggi, che è appunto di Renato Zero, ma bisogna capire la canzone e annunciare pure quella. Intanto arrivano i Black Keys, questa è Gold on the Ceiling.

0: Gold on the Ceiling, questi sono Black Keys e noi siamo alla fine di Capitol Records. Amici, c'è solo una canzone da ascoltare e solo una canzone da annunciare. Oggi la annuncia Fulvia.
1: Ah, da vecchia sorcina sono felicissima di annunciare che stiamo per ascoltare Più Su di Renato Zero, una strepitosa, uno strepitoso brano del 1981 che fu pubblicato insieme a Galeotto Fulcanotto. Un abbraccio a tutti i sorcini, Fulvia da Biella.

0: su, questa è l'ultima di oggi di Renato Zero. Poi un'indicazione vi ho buttato lì anche, c'era quando abbiamo messo il brano di Birth che si chiama Più in alto. avevo cercato di farvi capire un pochino. Allora, comunque siamo arrivati alla fine anche oggi di Capital Records. Renato Zero ha chiuso Capital Records di oggi con Più su, e a questo punto ci salutiamo, amici. Tra poco arriva il notiziario con le ultime notizie della nostra redazione, poi gli amici del TG Zero. C'era Ilaria in redazione, grazie Ilaria. Domani ancora c'era Tommy in regia da Roma, grazie Tommy. Domani ancora, e domani ancora con tutti voi, ore 16, Radio Capital, da Marco Biondi. Buona serata a tutti, a domani.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
8: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Donald Trump minaccia l'Iran: sto valutando un attacco massiccio più grande di qualsiasi altro, ha detto ad Axios, sottolineando di non aver ancora deciso in via definitiva. Mentre la Camera americana vota una risoluzione per limitare i poteri di guerra a Donald Trump, i deputati hanno dato il via libera a un'altra direttiva che condanna la guerra in Iran senza l'approvazione del Parlamento. È passata con 214 voti a favore, 208 contrari, 4 repubblicani hanno votato insieme ai democratici. Ci sono 3 indagati per la morte di un bambino di 5 anni in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino a Roma, durante le attività di un centro estivo. A quell'età i bambini devono indossare i braccioli, si procede per omicidio colposo. Dopo vari casi tragici delle ultime settimane, la Camera ha approvato all'unanimità nuove norme per la sicurezza delle piscine. Deve essere eliminato il cosiddetto effetto ventosa dei sistemi di ricircolo e aspirazione, pena la chiusura dell'impianto. Sarà un venerdì di scioperi a rischio treni alta velocità, intercity e regionali. Chiara Iorio.
4: I treni si fermeranno per 24 ore lo stop dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani per la protesta indetta dai sindacati autonomi contro alcune condizioni del contratto collettivo, l'aumento del carico di lavoro e per chiedere maggiori condizioni di sicurezza. La mobilità sarà garantita tra le 6 e le 9, tra le 18 e le 21. Le proteste dopo giorni di stop al trasporto aereo e marittimo in mattinata è terminata la protesta di grandi navi veloci. Dalla prossima settimana a complicare la circolazione ferroviaria anche i lavori programmati sulla rete. Da domenica al 30 luglio è prevista una nuova interruzione della circolazione nel nodo ferroviario di Firenze.
3: Le principali borse europee chiudono la seduta in netto ribasso: Parigi in calo dell'1,64%, Francoforte meno 1,56%, Londra meno 0,73%, Milano la peggiore tra le piazze europee, con il FTSE MIB in ribasso del 2,80%. Male anche Madrid, che cede l'1,67%. Allarme di Confcommercio: in 7 anni persi 100.000 negozi. Andrea Lucatello.
5: Una Sara cinesca che si abbassa non significa soltanto un negozio in meno, significa un quartiere che perde un punto di riferimento. Negli ultimi 7 anni, secondo Confcommercio, in Italia hanno chiuso quasi 100.000 negozi, il 14,4% del totale. A crescere invece sono i discount e l'e-commerce, che stanno cambiando il modo di fare acquisti e il volto delle nostre città. Le conseguenze vanno oltre il commercio: aumentano i locali sfitti, diminuiscono i servizi di vicinato e i centri storici rischiano di svuotarsi. Per Confcommercio servono interventi strutturali per accompagnare l'innovazione senza lasciare indietro le piccole imprese, che restano un elemento fondamentale per il paese.
3: C'è anche una donna fra i 4 vincitori della medaglia Fields, considerata il Nobel per la matematica, che viene assegnata ogni 4 anni, e la terza ad aggiudicarsi il riconoscimento nei 90 anni di storia del premio. Si tratta della cinese Ong Wang, che dal 2025 insegna in Francia. La prima donna ad aggiudicarsi la medaglia Fields era stata nel 2014 l'iraniana Mirzakhani. Tour de France: l'ecuadoriano Richard Carapaz vince la 18ª tappa, 185 km con arrivo in salita a Orsier-Merlet, controlla da lontano Tadej Pogacar, che rimane in maglia gialla. Tra poco il TG0, Capital News torna alle 19.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche

0: sereni, qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo con tanto sole al centro nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Chuck Berry, una grande leggenda della musica, ha inventato anche la camminata dell'anatra, ti ricordi? Faceva tutto quel passetto strano, grandissimo, veramente grandissimo.
1: Ma, no, per me è subito il balletto, il ballo di John Travolta con Uma Thurman, cioè è proprio quello. Proprio.
0: Bravo, sì, bravo, sì, bravo, perché questa canzone in particolare è stata poi utilizzata in tante colonne sonore di grandi film.
1: Tra cui,
0: quindi,
1: Pulp Fiction.
0: Come lo diresti? Cioè, proprio le dita sugli occhi a togliere, esatto, a esatto, triangolo e a togliere. Esatto. Benvenuti al TG Zero.
2: Viva la giustizia italiana! Ergastolo!
3: Chiedere la grazia per Mario Ruggero.
4: Che invece di stare con i nipotini, da stanotte sta in galera.
5: Mario, noi non molliamo.
6: A volte non so nemmeno cosa dico.
7: Devono prendere delle pasticche di vitamina D per rimanere lucidi.
8: Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa.
9: TG Zero.
10: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua, ma staranno ancora festeggiando in Spagna la vittoria dei mondiali?
1: Festeggiano fino al 12 agosto.

0: detto così. Allora, buonasera anche a Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Da tutti quanti noi, buon viaggio se state muovendovi verso le vacanze. So che qualcuno, sai che adesso le partenze sono sempre più strane in mezzo alla settimana, prima si partiva il sabato e si tornava la domenica sera, tutti lunedì mattina, tutti presenti, precisi al lavoro. Adesso chi parte il giovedì, chi torna
1: adesso,
0: il martedì pomeriggio,
1: un po' di annetti, insomma.
0: Sì, perché si trova meno traffico, è tutto un po' più spalmato.
1: Sì, le famose partenze intelligenti.
0: È vero, allora se state partendo per le vacanze vi accompagniamo, se invece come noi siete ancora al lavoro.
1: Lo sai che mi è venuta in mente una cosa?
0: Cosa?
1: 12 agosto, no? L'eclissi di sole totale in Spagna, che in parte insomma più del 90% anche nel nord Italia.
0: Si vedrà?
1: Si può vedere?
0: Sì, sì, solo che si vede tardi la sera, cioè diciamo
1: dopo le 8
0: di sera.
1: Ma lo sai che succede anche il 12 agosto? È una coincidenza incredibile.
0: Cosa
1: è
0: succede?
1: La scadenza dell'incasso del Superenalotto. Di quello lì che c'ha 600.000 euro che non ha incassato.
0: Amico,
1: coincidenze? Direbbe Red Ronnie?
0: No, non sono coincidenze, le scie chimiche. Allora,
1: Red, facci una puntata intera su questa roba.
0: Sì.
1: 12 agosto eclissi, 12 agosto Superenalotto.
0: Amico, amica che hai acquistato a Bari un biglietto vicino al tribunale per i minori, sappi che quella somma aspetta a te, non regaliamola all'erario.
1: Allo stato biscazziere. Esatto.
0: Allora, fermi tutti perché oggi invece è il 23 di luglio e allora cosa dobbiamo fare da bravi cittadini? Ecco, adesso non lo so se addirittura
1: so.
0: L'inno nazionale.
1: I corazzieri.
0: I corazzieri, sì. Allora, dritti. Mano sul petto. Con orgoglio.
1: Presidente della Repubblica Italiana, no, così sembra Vannacci, no? Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, tanti auguri, Presidente, che compie oggi 85 anni.
0: Esattamente.
1: È del 41, ragazzi, Sergio Mattarella, Presidente.
0: Augurissimi, è tornato
1: auguri.
0: Nella sua Palermo,
1: certo.
0: Città alla quale è particolarmente legato, ha ricevuto gli auguri da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata la prima a contattarlo, e poi comunque auguri bipartisan.
1: Ci uniamo anche noi, ci uniamo
0: da tutte
1: anche
0: le
1: noi,
0: parti.
1: Presidente.
0: Molti, molti auguri. Poi, adesso non so se abbiamo...
1: Però
0: tipo...
1: sono solo 11 anni che fa il presidente, fino al 2029, ha voglia, alla grandissima.
0: Pazienza che poi finisce anche questo supplizio, credo.
1: Ma secondo te i corazzieri, a parte i corazzieri, tutto questo caldo, sempre con le corazze...
0: Non è facile.
1: Ma gli fanno comunque una torta al presidente?
0: I corazzieri una torta, non credo.
1: No, lo so, lavorano sempre, stanno sempre insieme.
0: Cioè, dici, se gliela regalano,
1: sì,
0: proprio con le loro mani.
1: Presidente, abbiamo fatto
0: non lo so.
1: Una...
0: Non lo so se il corazziere...
1: in pasticceria a comprare una torta per...
0: Secondo me il corazziere proprio per attitudine,
1: non
0: per postura, non porta la torta. Secondo me non porta la torta. Senti, poi c'è da fare un altro buon compleanno,
1: sì,
0: e non so se abbiamo una sigla a caso,
1: c'è,
0: una
1: c'è.
0: Cosa qualunque, forse così per farvi
1: diciamo
0: capire
1: che
0: di che si tratta.
1: Lui, diciamo, il buon compleanno se lo farebbe con la chitarra, l'armonica e il tamburo,
0: perché compie 80 anni, un grandissimo della musica italiana che tu hai visto di recente in concerto.
1: Tanti auguri Edoardo Bennato.
0: Bravissimo, grandissimo.
1: 80 tondi,
0: e non sentirli, nel senso che se li porta davvero davvero benissimo. Auguri Edoardo e poi basta. Che...
1: L'ho vista a Circo Massimo, ragazzi, informissima.
0: Sì.
1: 80 anni, informissima, i grandi classici, ancora c'ha una voglia pazzesca di stare sul palco, di invitare gente. Forte.
0: Molto
1: forte.
0: Generoso, non
1: Ma
0: si risparmia.
1: Ma quante belle canzoni che ci ha regalato.
0: E le canta tutte. Non è come quei cantanti che a un certo punto rinnegano in qualche modo i grandi successi del passato e certo non te le fanno.
1: La tua di Bennato preferita, ognuno ha la sua.
0: È stata tua la colpa?
1: Sì.
0: La fata?
1: La fata, bellissima, molto attuale anche.
0: Un giorno credi?
1: Sì.
0: Beh, sono un po'
1: quella
0: banale.
1: Quella del treno? Nessuno?
0: Mai. Come si intitola quella? Vabbè, adesso farsi venire in mente una canzone di Bennato mentre sotto c'è la flaga di Arabe de Palo non è facilissimo, ma adesso ci penso e te la dico. Auguri quindi, anche ad Edoardo Bennato.

0: La Flaca, Jarabe de Palo per l'appunto, 18 e 16 minuti, la canzone che stavamo canticchiando e cercando di ricordare, Una settimana un giorno, di Bennato, che oggi compie 80 anni e ce ne sono bellissime su, insomma, il concept album Burattino senza fili, veramente ci ha regalato cose meravigliose.
1: Comunque, se vi capita un concerto di Edoardo Bennato e continui a farne, sappiate che lui è il classico che dice io te la faccio, Gatte la Volpe te la faccio, Sono solo canzonette te la faccio. L'unica classicona che non ha fatto è Non farti cadere le braccia, devo dire. Però del resto tutte
0: forse tutte. Perché si era esaurito il tempo, dopo diventa Sequestro di persona,
1: secondo me
0: dopo
1: sarebbe andato avanti fino a 3 ore assolutamente.
0: Però sì è molto generoso. Allora, caro Buffoni, qui sì. Abbiamo guai che riguardano sempre i carburanti e che riguardano sempre lo stretto di Hormuz, sul quale si capisce, un po' aperto, un po' è chiuso, poi litigano, la tregua non regge. E com'è, come non è, oggi è schizzato di nuovo il prezzo al barile del greggio.
1: Sì, sì, di nuovo sopra i $100, ed erano parecchie settimane che non, da maggio che non succedeva, perché, attenzione, oggi faremo un po' di piccola mini spiegazione di geografia. In radio, insomma, non possiamo
0: è difficile
1: individuare o visualizzare una mappa, però cerchiamo di farlo, perché, attenzione, dopo lo stretto di Hormuz abbiamo problemi in un altro stretto che si chiama lo stretto di Bab el Mandeb.
0: Eccolo qua che ci mancava.
1: Che in arabo significa porta delle lacrime. Bab vuol dire porta in arabo e Mandeb vuol dire lacrime o lamento funebre. Non si sa perché, forse i navigatori un tempo lo consideravano uno stretto pericoloso, oppure perché era una rotta degli schiavi che gli arabi prendevano, li portavano da una parte all'altra dell'Africa. Comunque, fatto sta che si chiama

0: così, e questo Bab el Mandeb più o meno alla larghezza dello stretto di Hormuz, siamo circa 20-30 chilometri, però si trova diciamo più a ovest.
1: Allora tu prendi dallo stretto di Hormuz, no? Tu fai, tracci una linea retta, più o meno retta, diciamo, a partire da destra verso sinistra, e ti trovi quello stretto lì.
0: Sì, praticamente, mentre lo stretto di Hormuz separa la penisola arabica con l'Iran, e quindi diciamo in qualche modo è il passaggio fra il Golfo Persico e l'Oceano Indiano, bisogna passare da lì, lo stretto di Bab el Mandeb è dall'altra parte della penisola arabica, è quello stretto che separa la penisola arabica dall'Africa,
1: sì,
0: più o meno dal Corno d'Africa, insomma così, e quindi è la linea di passaggio, è lo stretto di passaggio fra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano. Quindi diciamo che è uno stretto molto importante, perché prendiamo, che ne so, un oggetto cinese, un computer cinese fabbricato nella zona di Canton, prende la sua nave, fa lo stretto di Bab el Mandeb, risale il Mar Rosso e poi fa lo stretto di Suez e arriva nel Mediterraneo, arriva da noi. Per cui il 12% in realtà delle merci che passano, insomma, che vengono commerciate al mondo, passa per lo stretto di Bab el Mandeb,
1: sì,
0: tra cui anche il 7% del petrolio, e questo è il motivo. Allora, che succede? Che ci sono di nuovo degli attacchi su navi che passano da lì. C'è questo, diciamo, queste popolazioni, o questo, comunque questo regime degli Houthi che governano lo Yemen. Siccome lo Yemen è esattamente il paese della penisola arabica che insiste sullo stretto di Bab el Mandeb, gli Houthi ora hanno riaperto un conflitto con l'Arabia Saudita e dicono: qualsiasi nave dell'Arabia Saudita che passa dallo stretto, noi tiriamo i missili, e hanno incendiato un paio di petroliere, per fortuna senza grandi rischi, però quindi rischiamo appunto di avere un altro stretto che si possa chiudere a causa degli Houthi. Perché gli Houthi ora fanno questo? Perché sono molto amici dell'Iran, e per cui, siccome l'Iran ora sta in trattative con l'America per diciamo tutte le questioni iraniane, dicono: creiamo un altro fronte di crisi, di modo che nel tavolo delle trattative anche questo potrebbe pesare. Comunque diciamo che l'Iran e gli Houthi hanno un grande, fra i grandi nemici che hanno c'è l'Arabia Saudita, che si trova un po' stretta in mezzo fra questi due stretti, per l'appunto. Fine della lezione di geografia.
1: No, non l'hanno tanto visualizzata,
0: no,
1: bene, come si fa a spiegare? Cioè, hai presente la campana, l'Arabia Saudita, no?
0: La penisola arabica.
1: Sì, è la penisola arabica, che è una specie di campana. Se tu guardi una specie, come la vuoi dire, un sacco,
0: uno
1: una
0: scarpone.
1: Campana, uno scarpone, una campana. Allora, tutto a destra c'è Hormuz, tutto a sinistra della base di questa campanona c'è questo nuovo stretto che ci mancava.
0: Sì, che ci mancava,
1: sì,
0: esatto,
1: questo nuovo elemento
0: quindi,
1: di disturbo.
0: E quindi comunque, diciamo, siccome anche da lì passa un sacco di petrolio, oggi le compagnie hanno pensato, cioè insomma, sul mercato il greggio ha pensato bene di aumentare. Indovinate cosa succederà fra qualche settimana nei nostri distributori?
1: Che cosa vuoi che succeda? Guarda, in Slovenia abbiamo pagato 1,86 al litro, quindi c'è gente che si sta muovendo per andare al mare, coste adriatiche.
0: Beh, insomma, un po' più economica, non
1: un po'
0: tanto
1: più economica,
0: più
1: ma non
0: noi,
1: come,
0: no,
1: come forse era un tempo prima di Hormuz.

0: Anna Spiro con Material Lover su Radio Capital, 18 e 24 minuti. Ti voglio portare in una città che mi piace moltissimo,
1: sì,
0: che è Brescia, che è una
1: bella
0: città sorprendente. Uno dice: vado a farmi un weekend a Brescia, dovresti.
1: Ti confesso una cosa, la mia lacuna geografica, appunto, non sono mai stato, lo so, è bruttissimo, ci voglio andare, mai nella mia vita, né a Brescia né a Bergamo.
0: Sono due città
1: quindi
0: molto
1: belle. Voglio fare
0: belle.
1: Questo giro in Lombardia per vedere queste due città. Conosco
0: molto
1: Pavia,
0: belle.
1: Conosco Mantova, Milano, ma Como, ma quelle due no.
0: Sai perché Brescia, tra l'altro, in modo particolare, no, ha avuto una fama molto più industriale, nel senso che vai a fare a Brescia a vedere i tondini, non è vero? Brescia è piena di meraviglie.
1: Mi hanno detto, cioè, che è molto bella.
0: Brixia, poi il parco archeologico, sito UNESCO, meraviglioso. Tu a un certo punto giri un angolo, boom, ti trovi questi edifici romani conservati benissimo, sono i meglio conservati, tra i meglio conservati d'Italia fuori da Roma, ovviamente. E poi si bevono delle cose buonissime, si mangiano cose buone, tipo il pirlo, che è un cocktail alcolico.
1: Il pirlo.
0: Sì. È una città molto bella.
1: Poi non siamo lontani dalla Francia Corta, insomma, posti
0: infatti
1: meravigliosi.
0: Sì, sì, si beve, si mangia bene. Allora, Brescia è la prima città in Italia che offrirà qualcosa di, secondo me, molto molto civile. Poi si possono aprire spiragli qua e anche polemiche se volete, ma insomma il trasporto pubblico gratis, sia metro che autobus, ai residenti fino a 18 anni d'età. Tutti, senza limite di ISEE, perché ci sono tante gratuità e tante scontistiche, diciamo, anche in altre città italiane.
1: Sì, però questo
0: italiane
1: è proprio totale, cioè indipendentemente dal tuo reddito, della tua famiglia, se hai meno di 18 anni, a Brescia il trasporto pubblico è completamente gratuito.
0: Esatto, la giunta l'ha pensata come un aiuto alle famiglie, perché un abbonamento annuale potrebbe costa circa 300 euro, insomma 250-270 euro, quindi un bel aiuto. E in più dice anche un aiuto alla sostenibilità ambientale, perché se i ragazzi sono incentivati a prendere l'autobus perché non lo pagano, i genitori potranno evitare di andare già a scarrozzarli in giro con la macchina di qua e di là, a scuola, in palestra, al calcio, eccetera eccetera. Quindi è una bella cosa, è un investimento
1: importante. È una bella
0: importante
1: cosa, diciamo che è un po' diverso da altri due esempi. Facciamo per esempio a Roma, per gli under 18, forse under 19, così finisci le superiori, hai un abbonamento annuale a tutti i mezzi pubblici di 50 euro, che quindi è praticamente simbolico, perché parliamo meno di 5 euro al mese, no? Quindi diciamo che a Roma hanno deciso di fare una cosa simile a Brescia. Brescia è ancora più totale, manco 50 euro. Invece a Napoli, come in altre città, ci sono abbonamenti gratuiti per gli studenti. Per esempio a Napoli gli studenti under 26, quindi si va più in là, però devi avere un requisito ISEE, diciamo, basso, comunque sotto una certa soglia. Diciamo, molte città fanno sconti diciamo forti, però a seconda anche della fascia ISEE. A Milano, per esempio, gli under 27, il abbonamento annuale è a 200 euro. È comunque
0: buono,
1: non è come a Brescia. A Bologna è 230. E, insomma, interessante. Allora, secondo me, diciamo, da una parte potrebbe essere criticabile per il discorso di accomunare il figlio o la figlia di una famiglia benestante a quello di una famiglia meno benestante, no? Cioè, perché fare uguale per tutti gratis? Però colgo la cosa che dicevi te, colgo l'elemento, fra virgolette, di
0: ecologista,
1: sì, ma anche di incentivo. Cioè, è talmente a quel punto facile prendere un mezzo pubblico che tu ti abitui a quella cosa lì, e magari anche da grande poi sarai un fruitore di mezzi pubblici, che immagino che a Brescia comunque funzionino
0: che,
1: bene.
0: Sì, immagino.
1: Intuisco.
0: La Brescia, perché loro dicono alla Brescia,
1: alla Brescia,
0: la Brescia e

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Deghi aprire la pagina deghi.it.
12: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi deghi solo cliccare.
12: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Ehi umano, si parte, si parte!
15: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
14: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
16: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
17: Ufficio cose smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: di David Bowie su Radio Capital, 18:35 minuti, e questo è il TG0.
1: Allora, abbiamo di nuovo tante notizie da commentare, specialmente da farci spiegare da un grande esperto, ovviamente, di inchieste giudiziarie e di giustizia. È tornato a collegarsi con noi del TG0 di Radio Capital il procuratore di Napoli, il dottor Nicola Gratteri. Buonasera Gratteri, bentornato.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Senta, che cosa ne pensa del voto del Parlamento che abbiamo commentato anche qui contro l'utilizzo delle intercettazioni per il caso del Mastro?
2: Allora, non è questo. Io non posso dare una valutazione politica.
1: Certo.
2: Io le posso dire questo. Le faccio un esempio, così è chiaro anche non addetto ai lavori. Se io sto facendo un'indagine per l'associazione di delinquenza al traffico stupefacenti e ho un ambientale in un negozio, entra un cliente che vuole comprare cocaina. Questo cliente, ad esempio un colletto bianco, che ha una festa in villa sul lungomare, allora chiede 100 grammi di cocaina. Mentre chiede questi 100 grammi di cocaina, poi racconta, siccome in confidenza, perché è cliente abituale di questo che ha un negozio di elettrodomestici, racconta di una corruzione di 100.000 euro. Io questa intercettazione non la posso utilizzare perché non è previsto l'arresto in flagranza. Dopo mezz'ora entra un tossicodipendente che va a comprare 5 grammi e ha una bottiglia di vino in mano. E il proprietario del negozio dice: ma sta bottiglia, che ti fai questa bottiglia? Vai in giro questa bottiglia, dove l'hai presa? Ce l'ho rubata qui al supermercato qui vicino. Allora, per questa intercettazione io la posso utilizzare, perché questa intercettazione, per questo è previsto l'arresto in flagranza. Quindi voi vi rendete conto in che sistema ci troviamo? Cioè, la schizofrenia sul piano normativo, nella ricerca della prova, nella ricerca del contrasto ai reati. Cioè, io quell'intercettazione per la corruzione di 100.000 euro non la posso usare, l'intercettazione che riguarda il furto di una bottiglia di vino, ho l'obbligo di scrivere a notizie di reato la persona che ha rubato la bottiglia di vino.
1: Questa guerra
2: c'è da più di un anno, questa lotta in Parlamento tra una parte di Fratelli d'Italia che capitanata, diciamo, dalla presidente Colosimo della Commissione Antimafia, che vuole che queste intercettazioni siano utilizzabili anche per altri processi.
1: Certo.
2: Non è assolutamente contraria Forza Italia e una parte di Fratelli d'Italia. Quindi c'è questo braccio di ferro che si trascina ormai da più di un anno.
1: Lei l'ha spiegato benissimo. Vedete, abbiamo il paradosso per cui tu puoi utilizzare le intercettazioni solo per un tipo di cosa su cui hai chiesto un'autorizzazione.
2: Solo se c'era l'arresto in flagranza.
1: Ma se durante questo ascolto
0: viene fuori qualunque altro reato enorme,
1: niente, non è possibile. Questa cosa si spera possa cambiare, ma dice Gratteri è un anno che c'è uno scontro su questo. Anche noi facciamo un appello.
2: Per questo è difficile che passi, perché è una bandiera di Forza Italia.
1: Perché
2: sostanzialmente questo governo è nato soprattutto su tre principali gambe. La Lega voleva l'autonomia referenziata, Fratelli d'Italia il presidenzialismo, Forza Italia la giustizia. E quindi la giustizia è stata delegata, appaltata a Forza Italia.
1: E che quindi loro possono. Ok. Senta, però, Doris Gratteri, io capisco che c'è un dato politico sul voto della giunta per le autorizzazioni, e capisco che è un conto.
2: Quindi non ne rispondo.
1: Ok, non rispondo.
0: Non si può rispondere.
1: Casomai più in là.
0: Casomai più in là.
1: Perché anche perché poi c'è forse la Procura di Roma potrebbe valutare poi un nuovo passo giudiziario per poter ottenere queste intercettazioni. Però, siccome si trattava di riciclaggio, sono tutte cose che lei conosce benissimo, casomai un'altra volta, Gratteri.
0: Esatto.
1: Un'altra volta.
0: Allora, invece, che cosa pensa del caso Roggero?
1: Certo.
2: Allora, guardi, dico intanto che il gioielliere ha avuto il minimo della pena possibile per i reati contestati. Lui ha ucciso due persone e ha tentato di uccidere la terza persona. rapinatori che ha inseguito fuori dalla gioielleria, che ha inseguito per strada. Meno di quella pena non si può parlare di legittima difesa.
1: Ma quindi, scusi, non perché, è quindi una condanna abnorme, come ha detto qualcuno?
2: No, assolutamente, meno di quella i giudici non potevano applicare, hanno applicato il minimo possibile. Questo è il dato di base. Poi, prima che entrasse in carcere, già hanno cercato di tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, hanno cominciato
0: esatto.
2: a parlare di grazia.
0: Infatti,
2: e allora, questo è controproducente per il gioielliere. Cioè, questo atteggiamento di sfida è anche un po' arrogante, è deleterio per il gioielliere. Cioè, il gioielliere doveva ogni 5 minuti chiedere scusa, andare in carcere, fare un percorso, gli educatori che lo seguono, psicologi che lo seguono per capire se effettivamente c'è stato un ravvedimento e un pentimento effettivo. Solo dopo possiamo incominciare a parlare col tempo, parlare di arresto domiciliari, di possibilità di lavorare di giorno alla gioielleria e di notte tornare in carcere. Vi faccio l'esempio come Stasi per
1: Garlasco. Certo.
2: Allora, questi sono i percorsi. È inutile che saizza il popolo, è inutile che saizza la gente a fargli pensare o capire che quello non doveva in carcere, che ha fatto bene
0: certo.
2: a decidere o che il giorno dopo in automatico si dà la grazia. Grazia è un percorso che avviene dopo, durante la detenzione,
1: certo,
2: ma per
1: anche perché
2: gravi, per gravi motivi. In carcere c'è gente con le metastasi.
0: Ha ragione. Gratteri, infatti, proprio per questo, siccome il ravvedimento sembra una condizione importante e fondamentale per ottenere la grazia, le volevamo fare sentire, così lo riascoltiamo anche per i nostri ascoltatori.
1: L'atteggiamento di Roggero Veppio dopo la condanna in primo grado era questo in televisione?
3: Lei lo rifarebbe?
4: Sì, subito!
3: Ucciderebbe due persone.
4: Subito!
1: Diceva subito, rifarei, non è un ravvedimento.
2: Appunto. E quindi c'è un percorso da fare.

0: penso che debba fare un percorso.
1: Allora, è stato molto chiaro, come al solito, procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Grazie, dottor Gratteri, alla prossima.
2: Buon lavoro.
0: Grazie.
3: TG0.

0: Ruggero Mattia Bazar con Vacanze Romane, canzone bellissima, 18 e 46 minuti. Qualcuno se le fa le vacanze romane, stanno arrivando molti turisti, molti turisti che affollano le strade della capitale. Allora, buonasera dal TG0 e da Radio Capital. Stavo giusto mettendo le mani nel mio portafoglio, sì, credendo di avere molte più banconote.
1: Perché hai sentito Gratteri? Hai detto, qui si parla di riciclaggio,
0: No, perché è uscita una notizia che riguarda le nuove banconote che saranno stampate degli euro, no?
1: Sì, si cambia un po', filosofia, perché fino ad ora le banconote dell'euro è vero che le usiamo sempre di meno, devo dire, le banconote, no?
0: Pochissimo, con i pagamenti digitali. Infatti nel mio portafoglio sono 20 euro.
1: Cosa c'è sul tuo 20? Attenzione.
0: Infatti, cosa c'è? Boh, c'è un edificio gotico,
1: bravissima, perché in effetti si è scelto, la Banca Centrale Europea scelse dei motivi architettonici per identificare le diverse banconote. Il 5 euro ha un'architettura classica, tipo antica Roma, c'è una specie di arco

0: di trionfo, arco di i 10 euro un'architettura romanica tipica del Medioevo, i 20 euro appunto una cattedrale gotica, i 50 un'architettura rinascimentale, i 100 euro beato chi ce l'ha architettura barocca e rococò, i 200 euro mai visti in vita mia
1: sono Verdi, mi ricordo
0: stile Liberty moderno, i 500 euro
1: esistono?
0: Architettura mai moderna avuti. Del XX secolo.
1: Ah.
0: Molto bella. Allora si cambia attraverso tutto un complicato diciamo percorso fatto di selezione di designer che si sono messi a pensare. C'è anche un sondaggio aperto fino al 21 settembre. Se cliccate tipo voto banconota europea potete andare a cliccare. Ci sono una serie di proposte a cui i cittadini italiani e europei sono chiamati a dire mi piace o non mi piace. Intanto comunque c'è una differenza, cioè si passerà a dei volti di persone famose.
1: Ma meglio, dai.
0: Per esempio, i 5 euro saranno dedicati alle arti performative, quindi l'ipotesi è Maria Callas.
1: Potrebbe,
0: per
1: sì.
0: esempio, okay.
1: Grandissima voce, grandissima interprete.
0: Esatto, oppure pure. Sui 10 euro potrebbe comparire invece Ludwig van Beethoven. Come, beh, certo, l'inno alla gioia è un
1: sì.
0: po' l'inno europeo, così.
1: Ci potrebbe
0: sui 20 euro
1: bene.
0: Andiamo sulla scienza,
1: sì.
0: renderanno omaggio a Marie Curie e quindi la scienza. I 50 avranno come protagonista Miguel de Cervantes.
1: Mm.
0: I 100 saranno dedicati a Leonardo da Vinci.
1: Ah beh, infatti stavo giusto aspettando e Leonardo quando ce lo mette su quale banconotona lo vogliamo mettere il genio di tutti.
0: I 200 euro celebreranno, ma tanto quelli non c'ha nessuno, Bertha von Suttner, un premio Nobel per la pace. I 500 non vengono nominati, però invece ci sarà un'alternativa.
1: Sì.
0: Potrebbe essere così o potrebbe essere invece una diciamo delle banconote più legate alla natura. E quindi saremo chiamati, chi vuole può votare, diciamo, fauna, fiumi, si capisce bene. Comunque, diciamo, tu preferisci il personaggio famoso o tipo l'uccellino tipico di un certo fiume?
1: Ma l'uccellino mi sembra un po' troppo specifico, farei, non lo so, il mare, un bel golfo, so il golfo di Napoli per dirne una, oppure
0: col Vesuvio sopra.
1: Col Vesuvio sopra, oppure l'arcipelago, non lo so, le tante isole svedesi, ad esempio, l'arcipelago svedese.
0: Ah, o svedese l'arcipelago, no greco.
1: Hai ragione, mi pento.
0: Allora,
1: mi sto pentendo.
0: Facciamole tutte ambientate con la Grecia. Apollo, il
1: esatto.
0: Tempio, Santorini.
1: Partenone, va bene,
0: la
1: va bene. Facciamo così.
0: Bianca.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì, sì.
0: Stiamo scherzando ovviamente.
1: No, cosa ci vorreste? E se invece fosse, un prodotto della terra, cioè un prodotto tipico di quella zona.
0: Il
1: non
0: carciofo.
1: Il carciofo.
0: Euro, 10 euro.
1: Le olive.
0: La cipolla rossa di Tropea.
1: Il pomodoro. Una bella pizza, troppo articolato, la pizza non
0: troppo.
1: È prodotto, la pizza è, non è la terra, oppure lo so, la fragola.
0: Senti, ma tu come personaggio chi vorresti? Non
1: beh, Leonardo su tutti. No,
0: ah,
1: secondo
0: sì,
1: me
0: per te è il top del top.
1: È il top del top, 500 euro mi sa che non le fanno più, ma qual è la moneta più grossa? 200? Leonardo sulla moneta da 200, secondo me.
0: Votate il vostro volto.
1: Votate Leonardo, vota Antonio.
0: Vota Antonio.
1: Tu chi voteresti?
0: Ci devo pensare.
1: Ci pensi un po'?

0: have a bad day, hai una brutta giornata, canta Daniel Potter. Forse ce l'aveva anche il nostro ascoltatore Giordano, poi ci ha sentito spiegare la geografia internazionale con una retta. Beh, che prendi lo scarpone della penisola arabica, prendi nella parte più bassa, più stretta, fai una retta da sinistra a destra e trovi due stretti, uno è Hormuz, di cui abbiamo parlato tanto, cioè, l'altro è quello, sì, che non mi ricordo, sì, il
1: guarda,
0: nome.
1: Se ti prendi un acido, beh, capisci, cioè, abbiamo, una roba lisergica.
0: Ma guarda che ha capito, gli abbiamo svoltato la serata, perché ha riso molto.
1: Allora, dunque, messaggi sulle banconote, abbiamo un messaggio sulle banconote.
2: Ciao ragazzi,
1: nuove.
2: Sì. Io metterei il mitico Piero Angela. Assolutamente.
1: Sulla banconota.
2: Un bacione, Elena da Marostica.
1: Grandissimo. Io propongo, ci mettiamo Donald Trump
0: sulle bollette dell'euro.
1: Ci toglie i dazi. Sulle banconote. Quello che vedo, egocentrico com'è. Mettiamo Donald Trump.
0: Facciamogli questo.
1: E ci toglie i dazi. Comunque, allora, il miglior commento è quello di Antonio. Ma con tutti i cazzi dei problemi che abbiamo, questi mo devono stare lì con le. Con, oh, cosa ci mettiamo così?
0: Sulle nuove banconote,
1: cioè,
0: dell'euro.
1: Metteteci quello che volete, però ne vogliamo di più in tasca.
0: Esatto.
1: Di più. Di più.
0: Abbassate il costo. Esatto. Metteteci chi vi pare, ma più banconote per tutti quanti. No, più banconote.
1: A sfare. Che scadono dagli elicotteri.
0: Per tutti.
3: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie. E le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo e viva la trasparenza. Almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
0: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le app su mcdonalds.it.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
0: Ma sì, Citroen C3 da €49 al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le notizie delle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Petrolio a $100 al barile, la navigazione delle petroliere è un rischio, Hormuz ancora e ora anche nel Mar Rosso, giù le borse, la guerra all'Iran è nuovamente bocciata dalla Camera degli Stati Uniti, 4 repubblicani hanno votato con i democratici, il presidente minaccia un nuovo attacco massiccio contro l'Iran. Ma dopo la rimozione e l'arresto del presidente venezuelano Maduro, gli Stati Uniti hanno incassato più di $13 miliardi dal commercio del petrolio del paese sudamericano, ma non si sa dove siano tutti quei soldi. Simone di Gregorio.
11: Il Financial Times fa i conti grazie ai dati sulle spedizioni di greggio della società Kepler e le stime dei prezzi della società indipendente Argus Media quantifica in 13 miliardi i proventi della gestione del petrolio venezuelano. Dopo la cattura di Maduro il governo venezuelano ha creato un portale per tracciare le entrate provenienti dalle vendite di petrolio, ma finora risulta una sola operazione, $300 milioni, datata a marzo. Poi un trasferimento al Venezuela di $3 miliardi, dichiarato dal Dipartimento di Stato americano, che assicura sulla destinazione dei fondi a beneficio della popolazione. Dopo il devastante terremoto del 24 giugno scorso, Washington ha stanziato $386 milioni per gli aiuti, poi ha annunciato che parte dei proventi petroliferi sarà resa disponibile per la ricostruzione, senza tuttavia precisare quanto e quando.
10: Due delitti in Sardegna, vicino a Cagliari, un uomo è entrato nel bar che gestiva con la moglie, ha sparato alla donna ora in gravissime condizioni, poi è andato a casa di suo fratello e l'ha ucciso, si è consegnato ai carabinieri. A Bari Sardo, fermato il minorenne accusato di aver ucciso a coltellate il 19enne che in precedenza aveva investito e ferito l'ex fidanzata, sorella dell'accoltellatore. Mario Roggero resterà in carcere almeno fino a metà settembre. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti fissato per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia per il gioielliere condannato per duplice omicidio. Anche i cammelli muoiono di caldo e sete, le temperature estreme e la siccità fanno aumentare la mortalità degli animali più resistenti in Somalia, nel sud dell'Etiopia e in alcune zone del Kenya vicino al confine con l'Etiopia. Secondo la BBC la mortalità dei cammelli dovuta alla siccità ha colpito quasi la metà delle 6.000 famiglie proprietarie di cammelli coinvolte in uno studio. Lo sport, il Toto CT, il direttore tecnico della Federcalcio Maldini, rivela siamo ambiziosi, oltre a Guardiola abbiamo contattato anche Ancelotti. Tour de France con l'arrivo in salita, vince Carapaz e Pogacar resta facilmente in giallo. Capital News torna alle 20.
0: La
2: la scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.

0: Billy Joel con Just the Way You Are su Radio Capital. Se devi fare una dichiarazione d'amore, falla come si deve, cioè proprio esagera. Beh, vai, proprio ti amo proprio per come sei, esattamente per quello che sei, che è la più grande forma d'amore e di libertà. Va bene, però basta con romanticismo.
1: No, dipende, ti amo per quello che sei ora. Fra 10 anni?
0: Fra 10 anni vedremo, e ti devi innamorare di quello che diventerò.
1: Esatto.
0: E se non succede, arrivederci. Abbiamo provato.
1: Amen.
0: Allora, buonasera, questo è il TG0. Infatti, lo riconoscete dal fatto che, volevo ripetere fatto, ma ormai è andata, che c'è qui presente Edoardo Buffoni.
1: E c'è anche Doris Zaccone.
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina.
1: Tutti quanti, tranquillamente. Siamo qui. A proposito di amore, sicuramente il nostro Vincenzo De Luca,
0: ma che
1: sindaco di Salerno, ha una grande storia d'amore con la politica, perché lui non molla, cioè nel senso, comunque ha superato i 70 anni penso, e comunque dopo aver fatto per tanti anni il sindaco di Salerno e anche il presidente della regione Campania, è tornato a fare il sindaco di Salerno.
0: Apprezzatissimo, aveva preso molti voti,
1: è stato una
0: specie di plebiscito.
1: Sì. Ora si sta dedicando appunto a colpire lì quelli che vanno con le moto smarmittate, e anche vuole la movida elegante, però poi fa questi discorsi sui social, no? Su internet, Doris, in cui però lui analizza anche le principali notizie di politica internazionale.
0: Uh-huh.
1: E ultimamente una notizia che non è nemmeno fra le principali, la notizia di qualche giorno fa, che riguarda il ministro della guerra americano.
0: Sì.
1: Pete Hegseth.
0: Però lo aveva particolarmente colpito questa notizia, e quindi è voluto tornare su che cosa?
1: Sì, sul fatto che Hegseth, che è questo ministro della guerra di Trump, sta facendo una riforma delle forze armate americane. Basta con i soldati con la barba, per esempio, non gli piacciono. Devono essere tutti belli, belli rasati. Poi ha molto molto molto escluso le donne soldato dai vertici delle forze armate. Anche le robe dei soldati trans a lui non vanno bene, lui i soldati li vuole in un certo modo, tradizionale, e dice anche basta, io ora per mantenere quell'efficienza dei soldati in battaglia, quando i soldati e le soldatesse avranno compiuto i 30 anni faremo dei test per capire se il livello di testosterone del soldato americano, del marine americano, è sempre alto, perché deve mantenersi alto, se no non fa il soldato, e quindi poi se ce l'hai basso ti sottoponiamo a delle cure per riportare alto il livello del testosterone,
0: che non ci sia troppa morbidezza in giro.
1: Esatto,
0: serve un po' di aggressività, che
1: sei,
0: ce n'è poca.
1: È così.
0: Bene, e allora De Luca, Vincenzo De Luca, commenta così.
2: Pete Hegseth, ministro della guerra degli Stati Uniti d'America. Questo giovanotto impomatato, incatramato, ha deciso che tutti i soldati americani di sesso maschile o femminile, dopo i 30 anni, devono fare il test sulla quantità di testosterone. Bene, questo impomatato, l'incatramato, ha scoperto che la quantità di testosterone diminuisce con l'età. Beh, è stata una scoperta rilevante. E questo riduce la prontezza del soldato americano. E beh, questo lo sapevamo pure noi. Diciamo, la prontezza dei 20 anni non ce l'hai a 70. E poi più vai avanti, più la prontezza lascia il campo alla nostalgia, diciamo così. Ora, lui non avrà sicuramente problemi di testosterone, essendo il più grande zebedeo al mondo, per mantenere un riferimento biblico. Avrà una quantità illimitata, data la dimensione che presenta in quanto zebedeo.
1: Zebedeo.
0: Cioè, proprio così, bom, bom, bom, bom.
1: Diciamo, anche la mala riflessione di De Luca, no? Sul fatto che

0: a 70 anni, diciamo.
1: Beh, il testosterone cala.
0: Come dice lui, la prontezza lascia il campo alla nostalgia.
1: Molto
0: amara
1: sottile.
0: Riflessione. E poi Zebedeo.
1: Zebedeo, che mi è biblico come riferimento,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente sì. Zebedeo era un pescatore della Galilea, i cui figli sono niente meno che due apostoli, Giovanni e Giuseppe. Giovanni e Giacomo, bravissima. E detti anche i figli di Zebedeo, detti gli Zebedei. Poi nel corso dei secoli ho studiato l'etimologia, che è un nome biblico di persone importantissime, no? Per la religione, però sai, figli Zebedei nelle messe in latino com'è, come non è, popolarmente poi alla fine Zebedei si è usato anche per dire gli Zebedei
1: che non dobbiamo
0: spiegare. Mi hai fatto
1: spiegare.
0: Girare gli Zebedei,
1: chissà come è andata a finire così, in questa connotazione un po' più volgare, non lo sappiamo.
0: Sei un grandissimo Zebedeo.
1: Impomatato. Oh, who could it be now? Chi può essere adesso a quest'ora, alle 19:14 minuti?
0: Zebedeo.
1: Che bussa.

0: E chi può essere se non Radio Capital a trasmettervi pezzi così belli? 19-17 minuti, anzi 18 in questo istante, vi parla il TG0. La scuola è finita, sono finiti anche gli esami ormai, come è andata è andata?
1: Beh, assolutamente sì, le scuole sono chiuse in attesa della ripresa di settembre e c'è un caso, ne hanno parlato stamattina anche i nostri amici del Breakfast Club, al liceo Vivona di Roma, un liceo classico dove è scattata un'ispezione contro un professore di latino e greco che ha voluto salutare gli studenti del quinto anno che avevano appena fatto la maturità con un'email, quindi non è una cosa detta in

0: classe. È un'email personale del professore alla sua classe del quinto che se ne va. Quindi diciamo, ormai è passato l'esame, non c'è nessuna valutazione da dare. Ed è un'email molto, molto toccante, che tocca anche argomenti politici e di attualità. Secondo me in modo equilibrato, poi la valuterete voi. Comunque, fatto sta che questa lettera è stata ripresa da alcuni giornali di destra, e poi quindi questo ha fatto scaturire un'ispezione ministeriale per capire se questo accertamento ispettivo, per capire se il professore avesse fatto politica in classe, no? In qualche modo. Il punto è che però tutti i professori del Vivona e più di 6.000 tra professori, colleghi, studenti e genitori di molte altre scuole hanno firmato un appello in difesa di questo professore in questo modo, diciamo così. E questo qua, l'ufficio scolastico regionale del Lazio dice che tutto si è svolto secondo le regole, era un atto dovuto per capire bene che cosa fosse accaduto. Quindi diciamo, alla fine un po' la storia è stata anche riportata sul
1: capire
0: suo binario,
1: bene, capire bene la pericolosità di questa lettera che vorremmo
0: però
1: leggervi.
0: Di fronte a 6.000 persone che scrivono in solidarietà, però poi giudicate voi, no? Come si chiama il professore?
1: Il professore, aspetta che me lo sono perso, si chiama, mannaggia, è sotto, un abbraccio, sì, va bene, dopo ve lo dico, si chiama Massimo Sabatini. Sabatini, scusate, non lo trovavo. Ok, vado e vi leggo questa breve lettera che lui scrive, ma secondo me molto giusta, ai suoi ragazzi. Cari, ho visto i quadri degli esami, molto bene direi, bravi e brave. Vi saluto con un ultimo messaggio. Avete vissuto questi 3 anni di liceo mentre si compiva lo sterminio a Gaza. Quello che è successo in questi 3 anni nei confronti della popolazione civile innocente, dei bambini, degli anziani, delle donne, dei medici, dei giornalisti e anche dei giovani uomini, non dimenticatelo. Non dimenticate i responsabili, le donne e gli uomini di potere dei paesi cosiddetti civili e democratici, non solo chi ha premuto il grilletto, lanciato missili, sganciato bombe, guidato droni, ma anche chi ha prodotto e venduto armi, chi ha avuto responsabilità politiche, chi ha lucrato dividendi e fatto profitti, e chi è rimasto ignavo a guardare senza fare niente. Alcuni di voi occuperanno posizioni di potere, diventeranno dirigenti di importanti aziende, maneggeranno capitali, conosceranno altre persone di potere, amministratori di grandi imprese, funzionari dello Stato. Sarebbe interessante chiedere ad ognuno di loro: hai mai sentito parlare di Indra Jab? Tu dov'eri quando uccidevano Indra Jab? Cosa facevi? Cosa hai fatto dopo? Quando vi capiterà di vedere la faccia rapace di uno di quei potenti di oggi, guardatelo negli occhi, ricordando la primavera hitleriana di Montale, il muso dei capretti uccisi e la sagra dei miti carnefici, e soprattutto più nessuno è incolpevole. Qualche volta rileggete le ultime parole di Virgilio e Dante. Se vi va, ci vediamo al cinema e ci scambieremo libri. Se qualcuno è bravo a tennis, possiamo giocare. Ma bravo, se no mi annoio. Un abbraccio. Questa è la lettera del prof. E secondo me non ha detto niente di illiberale, di sovversivo. Ha detto cose che non sono ipotesi, che non sono idee. Lo sterminio a Gaza c'è stato e c'è, ed è stato compiuto sotto comandi.
0: Lui, diciamo, non è un indottrinamento, ragazzi.
1: È
0: un professore che dice: restate umani. Dai, professori, vive i professori che insegnano delle cose oltre al libro, no? E al testo, e al capitolo, e al paragrafo, e al voto.
1: Evviva!

0: Impala, una delle canzoni più belle secondo me degli ultimi 10 anni, orgogliosa di passarla qui al TG0.
1: Molto bella, ed il professor Sabatini cita gli ultimi versi del 27° canto del Purgatorio. Quando, che succede? Succede perché è una grande lezione, cioè il professor Sabatini è Virgilio e i ragazzi sono Dante, perché che succede alla fine di questo meraviglioso canto della Divina Commedia? Che Virgilio dice a Dante: ragazzo, ti ho condotto, ti ho fatto da guida per tutto l'inferno e gran parte del purgatorio, però io più in là di qua non posso andare, mi è impedito perché la mia anima resta qui, no? Vedi il sole che ti brilla in fronte, vedi l'erba, i fiori, i teneri arbusti che la terra qui produce spontaneamente, e dice alla fine: mentre che vengan lieti gli occhi belli che lagrimando a te venir mi fenno, sederti puoi e puoi andar tra elli, non aspettar mio dir più né mio cenno, libero, dritto e sano il tuo arbitrio, e fallo fora non fare a suo senno, perché io te sovra, te corono e mitrio. Non aspettare più la mia parola o mio cenno, il tuo arbitrio è libero dal peccato, giusto e sano, per cui sarebbe un errore non agire in base ad esso, dunque io ti incorono signore di te stesso. Il professore lancia il testimone: siete grandi, siete maturati, andate liberi.
0: Massimo Sabatini, sei un professore grandissimo, evviva, e non c'è niente di scandaloso in quello che lui ha detto, perché non ha insultato nessuno, non ha fatto nomi, non ha lanciato accuse, è una lettera di pace, e quindi questa ispezione mi sembra veramente fuori luogo.
1: Ma al di là di questo, ma io dico anche nella vita puoi anche incontrare un professore che ti stimola, che ha anche un'altra idea, no? Cioè è l'idea che gli insegnanti, che possano essere personalmente provenire da storie che magari sono di destra, storie di sinistra, storie di centro, democristiani, socialisti, di Fratelli, non importa, ma è chiaro che a scuola deve esserci, può esserci anche uno scambio, una dialettica. Cioè questa idea che il professore deve essere inquadrato soltanto sul programma, sul testo, su quell'esercizio, su quanti compiti deve dare, sulla valutazione, mettere il numero, c'è anche uno scambio, poi magari può essere anche una litigata fra professore e studente, ma evviva i professori che escono un po' dagli schemi, pur seguendo poi ovviamente il programma ed essendo
0: nel rispetto,
1: i guani,
0: e nel rispetto della sua funzione e del suo ruolo, cosa che è stata comunque chiedono tutti: dov'è questa lettera? Guardate, se cercate la lettera
1: per
0: di
1: esempio
0: Massimo
1: Repubblica.it sul suo sito ce l'ha integrale,
0: la trovate dappertutto.
2: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
3: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
4: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
3: Zona di rifugio
4: nella leggerezza, che non è?
3: Che non è mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info in

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio Capital. Solo

0: Jefferson Airplane con Somebody to Love, un titolo che poi è stato ripreso anche per altri grandi capolavori della musica. Buonasera da Radio Capital e dal TG Zero.
1: Qui siamo nella California degli anni 60.
0: Sì, quella proprio il sogno.
1: Figli dei fiori.
0: Figli dei fiori, il sogno americano, proprio il posto che ti svolta la vita, quando tutto il mondo sembrava buono, mettete i fiori nei vostri cannoni, eccetera, eccetera. Poi non ce li hanno mai messi i fiori nei cannoni, hanno messo sempre soltanto le cose. Allora, senti un po', ieri proprio parlavamo di aerei, perché ha parlato l'uomo che si è salvato da quell'incredibile incidente, per cui ci sarà ancora da indagare tantissimo, no? Quello che ha rischiato di essere risucchiato fuori, anzi spinto fuori dalla pressione, perché si è rotto un finestrino mentre l'aereo era ad alta quota. Ora invece viene fuori una sorta di galateo per quanto riguarda le persone che volano. Allora, siamo nel periodo delle vacanze, vi capiterà.
1: Tu prenderai aerei quest'estate?
0: No. Quest'estate non prenderò nessun aereo, però può succedere.
1: Io prenderò un aereo intercontinentale.
0: Oh.
1: E quindi sono tutto orecchi per capire come devo comportarmi.
0: Booking.com ha fatto questa indagine, questa ricerca su 1000 italiani che hanno preso almeno un volo internazionale nell'ultimo anno. Allora, il 54% di loro ritiene che oggi i passeggeri si prendano a bordo troppe libertà. Ed è vero, cioè, ci sentiamo molto confidenti poi con questi telefoni che tirano fuori sempre le persone per riprendere un po' tutto e tutti. Allora, che cos'è che dà in assoluto più fastidio ai viaggiatori? Lo spuntino.
1: Come?
0: Lo spuntino del vicino di posto che magari si tira fuori la schiscetta e ha, non lo so, il gorgonzola.
1: Ma che
0: oppure
1: danno loro?
0: Il cavolo.
1: Il pasto.
0: Sì, infatti, secondo me questo per i voli un pochino più piccoli. Comunque,
1: sì.
0: Lo spuntino maleodorante o comunque con un odore molto forte è il comportamento meno tollerato in assoluto dagli italiani.
1: Quindi cosa possiamo dire? Sì, panino col prosciutto, certo, la zuppa di cavoli neri. Con la bagna cauda
0: forse no. Poi un'altra cosa che dà molto fastidio ai passeggeri è quando chi è accanto a te si toglie le scarpe, e come se fosse a casa sua, mette i piedi magari contro il finestrino oppure contro lo schienale di quello davanti e cose di questo
1: oppure
0: genere.
1: Chi cammina,
0: oppure quelli che per fare i passi giornalieri si sgranchiscono le gambe, no, fanno proprio avanti e indietro per tutto l'aereo, tutto il tempo,
1: ma senza scarpe,
0: e senza scarpe, che vanno senza scarpe in giro per la...
1: Ma che te frega a te se quello va senza scarpe? Non ho capito.
0: Questa non l'ho capita. Una cosa molto...
1: Allora, anche lì posso dire la cosa di buon senso?
0: Metti la ciabattina, allora.
1: No, lavati i piedi bene prima, di modo che non puzzino, basta.
0: Sì, ma secondo me non è neanche tanto quello, è proprio l'idea che uno stia così confidente su un mezzo che è condiviso.
1: Sì, però
0: non
1: ragazzi,
0: lo so.
1: Però rilassatevi un po', state andando pure in vacanza, andiamo avanti.
0: La foto dal finestrino, allora hai presente quando tu appunto sei al posto finestrino e quello invece più esterno vuole fare la foto del panorama che si vede sotto, dice scusi, e si sporge e praticamente ti viene addosso e occupa tutto il tuo spazio. Quella cosa dà molto fastidio.
1: Sì, vabbè, ho capito, cioè se lo fa per un minuto, no? Gli fai largo, certo, se sta tutto il tempo, tutto il viaggio così, mi hai rotto gli zebedei, come direbbe De Luca.
0: Invece, poi ancora, non mi piace se fai un video in cui io compaio e ci poi sta. La toilette improvvisata, chi si lima le unghie, chi usa il filo interdentale, cioè le schifezze così, le persone accanto, si pettinano, fanno le cose.
1: Cose così, non è
0: e poi

0: appunto trasformare il corridoio in una pista per completare l'obiettivo quotidiano di passi. Però c'è una cosa che nessuno riporta, che secondo me invece è un comportamento non solo fastidioso ma anche un po'
1: attenzione,
0: pericoloso.
1: Questo l'hai aggiungi te.
0: Lo aggiungo io.
1: Vai.
0: Allora, si ferma l'aereo? Cioè, si ferma ancora il segnale di cinture, sì, allacciate, la gente si slaccia, fa come gli pare, comincia a prendere il trolley e apre e si mette nel corridoio. Ma dove devi andare che le porte sono ancora chiuse? Dove vai? Tutti accalcati, tutti che si alzano. Perché non state fermi e tranquilli? Sì. Perché non state fermi? Cioè, che cosa vi spinge?
1: C'è un po' quella prescia, no, di uscire, di arrivare,
0: tanto,
1: di andare in
0: ma
1: vacanza.
0: Ma tanto lo sai che non esci, perché finché non va quello davanti a te e ha recuperato la sua valigia, non ti schiodi da lì. Perché cacchio mi devi mettere fretta e mi devi fare stare con la testa piegata?
1: E
0: perché
1: qui
0: tu intanto sei già lì a prenderti la valigia.
1: Mamma mia.
0: Che magari cade anche in testa.
1: Hai ragione.
0: Questo anche sui treni succede.
1: Sì, è inutile. Però qui c'è quel momento in cui si apre, diciamo, questa sliding door. Cioè è meglio, tu sei il numero 37F e ti dicono solo la porta davanti si apre.
0: È
1: e quindi tu
0: così.
1: Sai che praticamente esci un'ora dopo. C'è gente che sta già a casa e tu stai uscendo. Ok, è meglio quell'opzione lì, però finger e quindi comunque arrivi in aeroporto o uscita davanti e dietro ma pullman?
0: No, finger sempre.
1: Anche
0: sempre
1: se devi
0: finger.
1: Aspettare
0: ma
1: fino a
0: sì,
1: perché guarda
0: sì.
1: Che con la scaletta di dietro alla 33 esci per primo, Se i pullman sono già sotto, dice Emanuele,
0: ancora meglio.
1: A quel punto non, però dipende,
0: poi
1: se il pullman deve attraversare 80
0: sì,
1: km
0: sì, sì. E poi ce n'è sempre uno che tu arrivi, il pullman è pieno e ti chiude la porta davanti alla faccia e tu devi aspettare quello dopo. Però siamo calmi, soprattutto se stiamo andando in vacanza,
1: sì.
0: Ma 3 secondi di più.
1: Dai.
0: Ma che cosa ti cambiano? Sì.

0: Ma che discorsi, Daniele Silvestri su Radio Capital, 19:43 minuti.
1: Eccoci qua. Allora, io non combino niente di queste cose brutte sull'aereo perché cado in uno stato catatonico con lo schermetto, quando il viaggio è lungo e c'hai lo schermo davanti con i giochini, i quiz, i film. Io niente,
0: vai,
1: lì a quel punto
0: ti perdi come i bambini davanti, sì, a Peppa Pig.
1: Poi non dormi, hai visto 4 film, non te li ricorderai mai nella vita, sei completamente rincoglionito all'arrivo.
0: Però è stanca. Io invece ultimamente mi addormento, cioè proprio neanche decolla l'aereo.

0: Allora ragazzi, io sono anche un testimone di questa capacità di Doris di potersi addormentare in aereo anche per voli brevi.
1: Sì, sei proprio bomb subito. Questa forse è una difesa.
0: Ti posso dire, potresti dare delle lezioni alla premier giapponese.
1: Bravissimo.
0: Allora, Doris, lezioni di sonno a Takaichi Sanae,
1: sì.
0: La prima premier donna giapponese, che sta ha confessato in qualche modo di non dormire più di 3 ore e media a notte. Anzi, era molto contenta. L'altra volta dice: sono un po' in vacanza, ho dormito 5 ore.
1: Per la prima volta sono
0: stressatissima. Dice: dormo dalle 0 alle 3 ore perché non solo c'ho un sacco di lavoro arretrato. Certo, fai il premier del Giappone, è un lavoraccio, ma in più faccio anche un sacco di lavori domestici, per esempio mi stiro i vestiti e anche
1: faccio il bucato,
0: mi stiro le mutande, e molti giapponesi hanno
1: addirittura
0: detto
1: sai che cosa le hanno detto? Si prenda una governante e vada a dormire,
0: anche perché vogliamo un premier riposato.
1: Ma infatti allora già
0: Doris,
1: c'è
0: dai qualche consiglio.
1: Esatto, ad esempio dormi durante i voli, ma vai a dormire, nel senso che sai che in Giappone c'è questa cosa di stare tanto al lavoro, no? È una mentalità abbastanza molto tipica giapponese, molto radicata, per cui più tempo stai in ufficio, le 10, le 11 di sera, e più sei figo, cioè sei uno che si spende per la causa. Quindi
0: lo
1: poi
0: stacanovismo è visto bene.
1: Purtroppo poi i dati ci dicono che stanno messi malissimo dal punto di vista proprio anche dello stress che accumulano. Ci sono persone che muoiono per terra, che si buttano per terra, c'è stato davvero poi la questione dei suicidi. È un problema sociale importante in Giappone, e lei come premier di questo paese che ha questo problema appunto si vanta sui social di non dormire.
0: Cioè in realtà forse non è che si va, forse ha proprio problemi a prendere sonno, non lo so.
1: Ma dice: io da quando sono premier di questo paese dormo dalle 0 alle 3 ore a notte. Ma non è una bella cosa da dire, non bisogna fare pubblicità.
0: Dice che una volta ha indetto una riunione con i suoi collaboratori più stretti alle 3 del mattino. Sai, i collaboratori come erano contenti.
1: Che cos'è? Comunque qualcuno, le opposizioni, ma anche qualche cittadino insomma dice: raramente abbiamo visto primi ministri vantarsi di non dormire, la premier invece dovrebbe riposare per prendere decisioni a mente fresca e lucida. E comunque diciamo che sta andando abbastanza male nei sondaggi, perché il tasso di approvazione nei suoi confronti è crollato di 10 punti, e in modo particolare hanno bocciato in tantissimi la riforma della legge sulla successione imperiale, che impedirebbe a una principessa popolarissima come la principessa Aiko di accedere al trono. E perché non potrà accedere al trono? Perché si dovranno aprire possibilità, secondo questa legge, a distanti cugini, perché maschi. Quindi
0: vanno indietro anziché andare avanti.
1: Esattamente.
0: Molte case reali hanno tolto la legge salica, cioè la legge che impedisce una successione.
1: E invece lei l'ha ripristinata,
0: no?
1: Questa premier l'ha ripristinata, e poi molti le imputano la mancanza di politiche per arginare il costo della vita, che è sempre più insopportabile in Giappone. Si sentono un po' traditi, e lo yen sta toccando i minimi sul dollaro, ma in modo particolare, siccome c'è un problema di calore eccessivo anche in Giappone, il Giappone ha più o meno i nostri stessi problemi.
0: Dove mi dicono d'estate fa un caldo atroce.
1: Fa un caldo assurdo, sì. Ed inverno fa tanto tanto tanto freddo, e quindi per ragioni sanitarie i medici stanno dicendo: tenete acceso il condizionatore, soprattutto in presenza di persone fragili, anche di notte. E invece la gente non c'ha i soldi per pagare l'elettricità, che è molto...
0: Ma il Giappone è un paese ricco,
1: Non è così. Le famiglie a basso reddito sono in grande difficoltà.
0: Un suggerimento forse per la premier giapponese per prendere sonno: forse deve riprendere a suonare la batteria.
1: Sfoga
0: una mezz'ora, potopom, e magari li crolla.
1: E poi la respirazione, consapevole.
0: Pecorelle,
1: 1, 2, 3, 4, 5, lo fai 5-6 volte, va in automatico.
0: Perché non la chiami e le dai un consiglio?
1: Adesso quasi quasi.

0: Love and Pride King, questa si ballava in discoteca la domenica pomeriggio, con le collanine un po' new wave, capito? Con lo smalto viola o nero, il rossetto nero, perché coi capelli cotonati, le spalline molto alte, tutti in pista a ballare queste cose qua negli anni Ottanta. Era bellissimo.
1: Doris, però, per cena torna a casa,
0: Sì, sì, a che ora torni?
1: In discoteca, papà.
0: No, non mica glielo dicevo. No.
1: Ah, che dicevi? Mato, vado
0: Vincenzino,
1: con l'amica
0: in discoteca a 16 anni, mi rincorreva.
1: A 16 anni? Ora ho capito tante cose. Ma comunque,
0: a 16 anni non potevo andare in discoteca io. Non,
1: ma
0: non come
1: avessi detto
0: andare.
1: 12 anni?
0: Non mi ci faceva andare, poi io ci andavo di nascosto.
1: E
0: di
1: cosa
0: pomeriggio.
1: Dicevi? Vado con l'amica.
0: Ma andiamo a farci una passeggiata
1: a prendere un gelato.
0: Si andava in quel di Sassuolo dove c'era questo.
1: Col pullman.
0: Col pullman, con la corriera.
1: Sembra il paese dei balocchi con Lucignolo.
0: E si andava a ballare, poi alle 7:30 boom, veloci veloci a riprendere il pullman per essere puntuali.
1: Però scusa, ma l'abbigliamento da disco?
0: Beh, ci si cambiava in bagno, certo, con le salviettine, con le cose, con i dischetti, ci si cambiava, ci si struccava e via a casa pronte come nuove.
1: E poi tu mettevi poi i vestiti da
0: sì,
1: disco
0: però,
1: in una busta.
0: L'ho fatto poche volte perché in fin dei conti sono sempre stata una brava, troppo brava figlia, ho fatto due o tre volte. Con anche i sensi di colpa, la paura, oddio, oddio.

0: si va? Paghi tu?
1: Allora, questa sera a cena del TG0, eh?
0: Sì.
1: Noi quattro, con Emanuele, con
0: core
1: Simone.
0: Cuore a cuore.
1: Sì, stretti, allora offro stretti. io. Bravo, però ragazzi, però non mi incominciate a ordinare.
0: Sai che io non ho pranzato.
1: Chandon. Simone digiura da tre giorni per poter approfittare del fatto.
0: Quando paga Buffone il direttore,
1: sì,
0: se permette.
1: Una mano, però, voglio dire.
0: Ma anche per darti soddisfazione. Pensa se venissimo al ristorante e dicessimo: oh, non ho fame, prendo solo un'insalatina. Ci resteresti male.
1: Esatto.
0: E allora via. Guarda, invece abbiamo tanto appetito
1: Aragosta.
0: Tutti quanti. Va bene, grazie per averci accompagnato anche questa sera. Ciao Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: Simone Girasole, Emanuele De Nina e tra poco, come sempre, Massimo Aldani.
2: TG0.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7 e 30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia.

0: Guardia. Solo a luglio. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. I minori automaticamente imputabili già dai 14 anni. Il governo approva il cosiddetto decreto antimaranza. Non abbiamo inasprito le pene o abbassato l'età, spiega il ministro della giustizia Nordio. Con questa norma invertiamo l'onere della prova. Ecco Nordio.
7: Partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta, cioè oggi si presume che quella persona non sia del tutto capace, la imputabilità debba essere accertata volta per volta, d'ora in avanti invece sarà il contrario.
6: Per l'opposizione si tratta di una norma vergognosa, il minore non può essere considerato un adulto in miniatura, dicono. C'è un uomo indagato per l'omicidio di Daniela Florea, è l'ex compagno della 35enne trovata morta in un appartamento a Torino, è anche accusato di occultamento di cadavere. La coppia che fino a pochi mesi fa abitava insieme si era appena separata. Sarà un venerdì all'insegna dello sciopero dei treni, tra meno di un'ora scatta la protesta dei ferrovieri, indetta dai sindacati autonomi, durerà fino alle 21 di domani, fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. A Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, un uomo è stato multato per essersi rifiutato di far scendere il figlio dalla canna della bici. Lo stava accompagnando al centro estivo, ha raccontato il diretto interessato sui social. Ripreso dagli agenti, ha opposto resistenza fino a costringere gli operatori a intimare l'ALT e redigere un verbale. Cervantes, Beethoven, Maria Callas, Leonardo da Vinci, la Banca Centrale Europea svela i finalisti per i disegni sulle nuove banconote in euro. La lista finale dei bozzetti sarà sottoposta a una consultazione popolare che durerà fino al 21 settembre. La decisione finale del Consiglio dei Governatori della Banca Centrale sarà presa entro fine anno. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore ancora qualche rovescio sul versante adriatico, poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani sole sempre più dominante, soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno anche sereni. Qualche nube in più al sud con isolate precipitazioni. Nel pomeriggio sempre bel tempo, con tanto sole al centro-nord e fenomeni temporaleschi tra Puglia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand.

0: metà degli anni 90 un gruppo che si era costruito una solida reputazione dal vivo e quindi aveva lo status di headliner anche nei festival dell'epoca, un gruppo che ha contribuito all'acid jazz sicuramente, questa fusione di campionamenti e diciamo di ambiti diversi dal punto di vista musicale, perché si univa al soul, si univa al jazz e naturalmente proponevano la stessa energia dello studio anche sul palco, appunto nei concerti. C'era un legame tra l'altro di alcuni musicisti con i Jamiroquai, stessa etichetta ovviamente, Talking Loud, e poi la cantante Mesa di Incognito. Questo era Spiritual Love, ma soprattutto questo era il gruppo Urban Species, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0. Due ore di soul, di funk, di R&B. Si apre la serata di Capital. Poco più di una settimana, 8 giorni per l'esattezza, al termine del nostro appuntamento di The Vibe per la stagione 25-26. Poi ci ritroveremo il 31 di agosto per iniziare quella nuova 26-27. Voglio aprire con una linea di basso memorabile, davvero leggendaria, ripresa anche da Eric B. and Rakim, con la pietra miliare Paid in Full, che qualcuno di voi sicuramente si ricorderà. Voce dei Temptations, Dennis Edwards con Saida Garrett.

Qualche anno fa con un tocco esotico in Swahili, Deyo Deyo Mombayayo, che era una formula già creata.

avviata da Lionel Richie un anno prima, appunto con Jumbo Jumbo, ve lo ricordate, in All Night Long, il successo da Cancel All Down per Lionel Richie. Ci ha provato anche Dennis Edwards con Say the Garta, avrebbe voluto Shaq Khan al suo fianco, la pista guida era quella di Saida, voluta da Quincy Jones, che poi l'ha rivalutata Saida Garrett dandole la possibilità di scrivere una canzone immortale per Michael Jackson, Man in the Mirror, che è proprio alla firma di Saida Garrett. Siete su Capital, questo è Un ragazzo che arriva da Johannesburg.

chiama Manana, viene da Johannesburg, ma lui è nato nella monarchia Iswatini, l'ex Swaziland. Manana con Put Me In Your Calendar Please, Calendar, novità qui su Capital, uno dei duetti più preziosi appunto della fine degli anni 80, inizio anni 90, Aretha Franklin, Michael McDonald.

Due artisti con voci estremamente riconoscibili e la somma in questo caso migliora ulteriormente, diciamo, i prodotti singoli, Aretha Franklin e Michael McDonald, almeno secondo il mio parere. Ever Changing Times è la rielaborazione di una canzone che era stata inserita in un film, Baby Boom, divertentissimo, davvero divertentissimo, di Diane Keaton, che è passata, diciamo, da manager a mamma in un film con molte peripezie, in una casa isolata piena di problemi, e poi naturalmente la rivalsa nel finale. Questa era la rielaborazione di Aretha Franklin, Michael McDonald, Ever Changing Times, 1991, quindi qualche anno dopo Baby Boom, il film appunto con Diane Keaton. Questa è una delle voci più cristalline in circolazione ancora ora. Patti

che voci, una parentesi fantastica. Aretha Franklin, Michael McDonald, Patty Austin, una delle voci più pure in circolazione. Non ho conosciuto ovviamente la prima Patty Austin, quella per intenderci scoperta da Dinah Washington, però i colleghi radiofonici americani che ho conosciuto nel corso di questi anni mi dicevano che la carriera era iniziata molto prima. C'era una carriera parallela nella pubblicità nei primi anni 70, aveva cantato in centinaia di spot radiofonici e televisivi, per cui paradossalmente era una voce familiare anche senza un disco suo. Poi è arrivato Quincy Jones, Razzmatazz, Baby Come to Me, We Are in Love, meglio di così non si poteva. Era Patty Austin con We Are in Love. Non so se avete intercettato su YouTube la reaction di Will Ferrell, l'attore appunto, al primo ascolto del disco del figlio. Ha detto: sono un grande fan di questo ragazzo, e poi si è scoperto appunto che era il figlio. Ha fatto finta di non conoscerlo, ovviamente. Classica sceneggiatura americana. Questo è il figlio di Will Ferrell, Magnus.

0: Si chiama Magnus Ferrell, figlio dell'attore Will Ferrell, appunto, che su Netflix tra l'altro è presente con una nuova serie intitolata Hawk. Era il figlio di Will Ferrell, Magnus, con Sleep Talking, quando parli appunto nella notte. Questo Capital novità.
1: Radio Capital. Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
3: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
4: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute. No.
3: Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
4: Ce ne siamo sbarazzati!
3: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Perché?
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
10: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: Radio Capital.

Questo è il suono retro soul Dapton Records, di Daptons, della loro etichetta Sacred Soul, con che Call You Rose. In un sacco di film è stata inserita poi questa canzone. Diciamo il circuito era quello indipendente di alcuni anni fa, però hanno ottenuto un grande riscontro, come un grande riscontro ebbe per i suoi due album Amy Winehouse. Periodo difficilissimo della vita di Amy Winehouse, e quale non lo è stata. Qui era devastata, emotivamente fragile, però scelse di usare il suo dolore come materia per le sue canzoni, cosa che poi di fatto viene sempre definita come un'esperienza terapeutica, nella speranza di superare emotivamente quel momento.

Love is a Losing Game per Amy Winehouse. L'avevo letto da qualche parte e spero tanto che sia vero. George Michael aveva detto che avrebbe voluto avere con sé questo brano se ci fosse stato un naufragio in mezzo all'oceano e fosse approdato in un'isola completamente deserta. Era appunto Love is a Losing Game per Amy Winehouse. Questo invece è il nuovo singolo di Jordan Brachey, che sarà poi l'anno prossimo in Italia.

Jordan Rakey a ottobre il suo nuovo album Safe Place to Be Wild, ma quello che più importa, da domani sono in vendita i biglietti per il concerto che si terrà il 7 di aprile dell'anno prossimo, ovviamente Magazzini Generali data

Never Gonna Let You Go Away, Blackstreet, grandi armonie vocali. In comune con questo brano invece ci sono almeno due elementi: primo, che erano entrambi del 1996, e il secondo, che il produttore è sempre lo stesso, Teddy Riley, leader appunto dei Blackstreet, e produttore, talent scout, scopritore di Kid Sweat, che ha fatto un sacco di lavori nella sua vita prima di cantare canzoni come queste. Questa è Twisted.

Kid Sweat, che insieme a Teddy Riley ha stabilito un po' i parametri del New Jack Swing negli anni 80. Questa era Twisted, un sacco di lavori alle spalle per Kid Sweat prima di diventare una star, cameriere, commesso da Macy, addetto alle spedizioni alle poste, agente immobiliare e poi assistente broker al New York Stock Exchange, quindi diciamo nel mondo della finanza, non so a quale livello di profondità comunque in ogni, e di conoscenza intendo, però comunque in ogni caso ho lavorato proprio alla borsa. Era Kid Sweat con Twisted, questo è Dance the Night Away.

0: I Rascals sono alcuni ragazzi messicani, filippini, palestinesi, insieme a San José hanno costruito questo suono molto estivo, Dance the Night Away, e questo gruppo naturalmente, Peach Tree Rascals, novità su Capital, tra poco ancora estate.
1: And I'm vibing.

0: festa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e

0: Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Poi gli informativi su finecobank.com.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo!
6: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
4: Hai prenotato?
5: No.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

un brano estivo con un video molto divertente, c'era anche Rihanna se non sbaglio, Summertime Magic, me la ricordo su un pontile, comunque sulla riva del mare, con Childish Gambino sempre eccentrico. Il brano intitolato Summertime Magic, stesso anno, quindi 7-8 anni fa, anche questo brano, il più clamoroso successo per questo ragazzo, scomparso prematuramente. C'è un documentario drammatico, Gli Ultimi Giorni.

di Just World, appunto lo trovate su Prime, il documentario si intitola Music Box Into the Abyss, e questo è l'unico clamoroso successo con il sottofondo naturalmente Sting per Just World, Lucid Dreams.

Juice WRLD nel documentario molto intenso, appunto, Music Box Into the Abyss, la vita, gli ultimi giorni di Juice WRLD, lavorava e basta, lavorava incessantemente 24 ore su 24. Questo è il suo successo, Lucid Dreams, qui su Capital. Qualche giorno fa si è esibito Bruno Mars a Milano, allo stadio di San Siro. Lo so, avete intercettato un sacco di video, un sacco di foto di quel concerto che era stato aperto da Anderson .Paak, che poi naturalmente è salito sul palco per le canzoni di Selsonica, ma Anderson .Paak con l'alias DJ Pee-wee. Subito dopo, ad aprire il concerto di Bruno Mars, c'è stata Victoria Monet, che ha regalato in anteprima anche questo nuovo singolo intitolato Reach Out. Vittoria

Reach Out, il nuovo singolo di Victoria Monet, che ha presentato in anteprima in tour con Bruno Mars anche a Milano allo stadio di San Siro. Molti di voi l'hanno vista e me l'hanno segnalata, come il mio amico Corrado, che ringrazio sempre per le informazioni. Questo è invece un artista che ha avuto uno stile che sfuggiva a tutte le etichette, univa il rock, il funk, il soul, il jazz, ha anticipato la psichedelia e flower power. Sly and the Family Stone.

L'inimitabile Sly Stone, Sly and the Family Stone con If You Want Me to Stay. Guai finanziari e storie di droga hanno poi contribuito al suo declino artistico, ma è stata una stella estremamente luminosa e anche per questo Questlove dei Roots ha realizzato un bellissimo documentario che trovate su Disney Plus, Sly Leaves, a.k.a. The Burden of Black Genius, perché era davvero un genio, insieme a James Brown e a George Clinton, uno dei principali

innovatori del funk. Questo appunto è George Clinton con i Parliament. Questa è una reinterpretazione funk di un brano che aveva già realizzato con lo stesso gruppo negli anni 60.

Questa è la versione del 74 di una canzone che aveva già realizzato negli anni 60, anzi nel 67, sempre con lo stesso gruppo, che però aveva, diciamo, un'immagine e un gusto musicale molto diverso, un giacca e cravatta con i capelli cotonati. Qui invece c'è l'afrofuturismo espanso all'ennesima potenza, molto eccentrico anche nell'immagine e negli outfit. George Clinton ha rivoluzionato il funk con i Parliament, con i Funkadelic, un maestro davvero concettuale. Ha sviluppato una forma di musica funk che ha influenzato appunto tutti gli anni 70 e poi molte altre generazioni di artisti, e soprattutto ha creato l'afrofuturismo, ha anticipato la psichedelia ed è considerato, appunto, come dicevo, insieme a James Brown, Sly and the Family Stone, un innovatore del funk. Questo è invece un ragazzino di 22 anni che si ispira proprio agli anni 70, al soul degli anni 70. Si chiama EJ Jones, questa Little More Love.

EJ Jones, We Need a Little More Love, che è poi di fatto una richiesta anche di Stevie Wonder, che ha reiterato nel corso della sua carriera. Questo è un album del 73 intitolato Inner Visions, quello più mistico, quello più elettronico, con il famoso sintetizzatore tonto che però occupava una stanza intera all'epoca, all'inizio degli anni 70. Questo è appunto il brano intitolato Visions, che poi Questlove ha ripreso in una versione molto più ricca. Stevie Wonder su Capital.

L'album Inner Visions del 73, un album mistico, elettronico, con quel famoso tonto che era un sintetizzatore che però occupava un'intera stanza perché era enorme ed era artigianale. Per scherzare come farebbe lui, memorabile l'ospitata da James Corden nel suo talk show, in cui Stevie Wonder a un certo punto dice che voleva guidare l'auto dicendo che aveva anche la patente, e parafrasando naturalmente questa ospitata e questa uscita molto divertente di Stevie Wonder, che è estremamente disponibile e divertente, diremmo che Stevie Wonder ci vedeva più chiaramente di chiunque altro, perché attraverso la sua musica ha immaginato nell'arco della sua carriera un mondo più giusto, più gioioso, più onesto di quello in cui vivevamo e viviamo, e in qualche modo ci ha fatto credere che fosse possibile con i suoi album. Questa era Inner Visions del 73, artista che assomiglia moltissimo a Stevie, J.K.

Molte analogie tra J.K. e Stevie Wonder, fonte di ispirazione anche tra i due brani, onestamente. Questa Everyday da Space Cowboy, qui su Capital Jamming.

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
2: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
3: Ai fiati Chicago. Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
4: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: Lotto sa di felicità.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti.

0: tutti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

My Love, l'Odyssey dell'album è uscito venerdì scorso, si intitola Beard. All'interno c'è questa gemma preziosa che ci porta in Brasile per 3 minuti. Questo è un esempio invece di Yacht Rock o Yacht Soul, chiamatelo come volete, con groove molto morbidi, piano Fender, una batteria sommessa però ritmica e poi ricche armonie vocali. Sto parlando di Ned Doheny, questo è To Prove My Love, anni 70 su Capital.

Questo era un musicista che suonava spesso con gli Eagles, aveva una sensibilità musicale straordinaria. Nat Doheny, l'unico successo come solista, To Prove My Love, qui su Capital, classico esempio di Yacht Soul, però ha scritto canzoni memorabili come questa per Shaka Khan insieme a Average White Band. Qui c'è anche lo zampino di Arif Mardin, un altro grande produttore. What you gonna do for me?

Winding Con To Prove My Love, Ned Doheny, che ha scritto questa canzone insieme agli Average White Band. Poi la produzione di Arif Mardin ha completato l'opera, forse uno dei migliori frutti di collaborazione tra Arif Mardin, grande produttore, e Chaka Khan. What You Gonna Do For Me, appunto, con il gruppo di Rufus qui su Capital. C'è il nuovo singolo di Beyoncé, che aspettiamo anche nei concerti europei con Jay-Z. Questo è Morning Dew, nuovo singolo per Beyoncé.

no, sigla di Beyoncé con il titolo Morning Dew. Qui su Capital ne manca soltanto uno. Ho scelto un album importante per Marvin Gaye, perché fu segnato dall'ingresso in questo studio di una ragazzina.

17 anni, che poi è diventata anche sua moglie, appunto Janis O'Jay, aveva sorpreso il mercato con questo album intitolato Let's Get It On, perché veniva dopo What's Going On, che era un album, diciamo, di protesta. Invece qui si era concentrato sui momenti più intimi della sua vita. Please Stay Once You Go Away, Marvin Gaye a chiudere The Vibe.

0: ti vocalizzi, al quale segue Let's Get It On, in questo caso Please Stay Once You Go Away. Per quello era l'album, bellissima la copertina, una foto rubata con la famosa giacca militare verde e poi naturalmente quel cappellino di lana rosso che ricorda un po' a noi quello di Lucio Dalla. Please Stay Once You Go Away per Marvin Gaye a chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, domani alle 20.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Qui il suono è morbido, raffinato, sospeso. Hai ascoltato Nothing You Can Do About It degli Airplay. Ora You Can Do Magic degli America, uno dei grandi ritorni della band negli anni 80. E poi Try to Imagine di Alan Sorrenti.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era You Ought to Be in Pictures di Lamont Dozier, Lonesome Loser della Little River Band, ma subito Lotta Love di Nicolette Larson.

0: Hai ascoltato Peg degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Proseguiamo tra poco con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5.

sempre su Radio Capital, Yacht Rock. Hai ascoltato Take a Little Rhythm di Ali Thompson. Ora Hold On di Ian Gom e poi Sleepwalking di Jerry Rafferty.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Hold the Line dei Toto. Adesso Sail on Sailor dei Beach Boys. E poi When Angels Travel di Annabelle Lamb. Un brano meno noto, ma perfettamente in linea con quel suono sofisticato.

0: Radio Capital Yacht Rock su Radio Capital.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
0: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it. Estate al sole!

Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Questa era Dare to Fall in Love di Brent Bourgeois su Radio Capital Yacht Rock. Ora, Alone Again, Naturally di Gilbert O'Sullivan e poi Just for You di Alan Price.

ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Van Morrison, Have I Told You Lately. Adesso, How Long degli Ace, una delle linee di basso più riconoscibili del genere. E poi, Best of My Love degli

0: Birthday Climax Blues Band su Radio Capital Yacht Rock. Qualche istante e torniamo insieme.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS, love people, not labels.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione, One Podcast.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Rio Day Wavelength. Tra poco, Sarah Smile di Daryl Hall and John Oates, pura eleganza soul. Ma ora, Dark Star di Crosby, Stills and Nash.

Radio Capital Yacht Rock era Stumbling In di Chris Norman e Susie Quattro. Proseguiamo con Heartbreaker di Dionne Warwick e poi Living It Up di Bill LeBounty.

0: ascoltato Get It Up for Love di Ned Doheny su Radio Capital, pura essenza yacht rock. Da qui è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre con il meglio dello yacht rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold.
7: Da questo momento
9: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: This is
3: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
3: Capital Gold.
4: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
3: Listen to the night.

suo respiro, come m'ha preso in giro lei col suo respiro, come m'ha preso in giro lei col suo respiro.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

capital, gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: This is
6: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
6: Capital Gold,
7: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.